0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia. He's

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Just like that!
3: Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Labels.
3: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio
6: Rock. Buongiorno, buongiorno a tutti, le 6, 1 minuto 45 secondi a mercoledì 15 luglio 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
7: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
6: Buongiorno Mauri, come va?
7: Bene, bene, tutto bene, tu come stai?
6: Tutto a posto, a parte il fatto che sto combattendo con una cazzo di zanzara che c'è dentro a sto studio.
7: Maledetta.
6: Non si capisce come, si capisce perché. Maledetta zozzola. Diamo subito il buongiorno al nostro Andrea che ci scrive su Telegram, invece su WhatsApp. Alessandro da Livorno, buon dì, e tra poco il collegamento con la redazione di Milano. Ma partiamo subito, Nine Inch Nails.
3: Radio Rock.

0: grazie a The Others. Better Believe, una delle nostre novità, la proponiamo sul sito radiorock.it alla sezione novità al voto. Buongiorno, le vostre voci. Dai, dai, dai, intanto buongiorno al nostro Luigi. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno,
0: sentiamo
1: belli.
0: Un po', ciao.
2: Di Rocchi, oh, se inverno prossimo ti sento di che estate è bella e a gennaio inizia a rompere i coglioni, dai che siamo arrivati all'estate, che se sta bene, che le giornate sono lunghe, che ti mangi gli spaghetti che vongole sul mare,
0: vengo
2: a prendere entrare l'aria a mozzi che te
0: la verità, cosa posso dirvi ragazzi, l'estate è bella, certo, così è diventata un inferno. Che dobbiamo fare? Purtroppo questo è, ma tra l'altro leggevo sempre più conferme del fatto che tra 5 e 10 anni queste temperature di oggi, anche ieri ero in giro per alcuni, insomma, dovevo fare delle commissioni e quando non stavo in macchina, insomma, allora nell'orario, allora, tutto il giorno, perché poi fa caldo anche la sera, ma certo c'è la fascia mezzogiorno 16, che è una roba proprio perché chi sta in giro è tosta, eh? È tosta, perché io camminavo e c'avevo tipo... la sensazione, dico, boh, ma c'è qualcuno che mi sta seguendo con un phone, con qualcosa del genere. Mo.
3: Buongiorno Dario, buongiorno Mauro, come state ragazzi? Tutto bene?
4: Qui a Milano tutto bello, tranquillo, tutto sereno. E niente raga, adesso riesco di preparare due robe e poi si va al lavoro come sempre, poi un po' di piscina. Purtroppo lavorare ci tocca, magari fossimo tutti come Giuliano Leone, che non fa un cazzo dalla mattina alla sera e lavora Lurido. Giusto per passatempo. Beato lui.
0: È un ricco possidente terriero,
4: Buona c'è giornata.
0: Buongiorno, Sozzoni. Buongiorno anche a te ancora.
5: Buongiorno belli, buongiorno. Tutto a posto, bene. A parte il caldo. Dai che passerà e poi ce lamenteremo per il freddo.
6: Ma quando?
5: Ho iniziato a vedere una serie con mia moglie, pensavo che era una di quelle solite storie d'amore struggenti, invece devo dire che Outlander è carina, è bella fino adesso. Qualcuno di voi l'ha vista?
6: Sì,
5: dire
6: è molto
5: se
6: bella.
5: Vale la pena proseguire?
0: Tutte 8 stagioni mi sembra siano alla fine. L'ho iniziato a vedere 2 anni fa quando dovevo andare in Scozia e mai più mollata fino alla fine. Vedila. È una serie fatta bene, bella. C'è chiaramente anche una grossa fetta di sentimentalismo, nel senso che poi è una lunghissima storia d'amore, se ci pensate. Però
6: dai, viene trattato in maniera...
0: Sì, anche perché attraversa delle fasi storiche molto belle, importanti, c'è molta azione. No, è bello. È molto bello, vedilo tutto tranquillamente. Signore l'editoriale.
7: Ragazzi, buongiorno. Molto bene, Valentine. Buongiorno. Domani grande giorno, Capannelle H21. Tutti presenti, ma insomma fate i bravi però,
0: è vero,
7: dai, se vediamo tutti lì, buona giornata a tutti ragazzi,
0: è vero, caro Mauri. Sai cosa c'è domani?
6: Ma guarda,
0: il FIBA, Mauri, vai,
6: io già sono lì,
0: ci sarà anche Maurizio Paniconi con la fascetta in testa pronto a cantare.

0: Trace Holding On. Buongiorno, buongiorno.
1: Grande Mauri, ti verremo a cercare. Saremo in 5 e considerando che sei un salutista ti porteremo le mandorle. Va bene? Fatti trovare, ragazzo, fatti trovare.
2: Come no, guarda, dai, ma tu cercami
0: Mauri,
2: bene.
0: Ma dai, datemi l'appuntamento guardando il palco dove ti metti tu,
2: no,
0: Mauri.
2: No, cercami a bene sinistra. A destra.
0: Guardando il palco ti metti a destra, ti vuoi mettere una cosa di... Allora, se guardi il palco a destra dovrebbe essere in realtà da dove si arriva dall'ingresso. Lì su quella fascia dovrebbero esserci teoricamente gli stand con, diciamo, il merchandising e o i bar con, anche con la possibilità di prendere birra. Vi volete vedere lì?
2: Ma guarda, sì, beh, adesso non lo so.
0: 8:40. Che no, dovrebbe iniziare il concerto, c'è una media 8:40.
2: Linea di massa.
0: 8:40 Valentino, nel vicino dove sono gli stand, ok? Sì, sì.
2: Rimani là.
3: Allora, Giovanni,
2: Valentino,
3: per chi sarà al concerto, damoci un appuntamento, dai. Per chi ci sarà, ci beviamo una birretta tutti insieme.
2: Come no?
3: Dentro capannelle e poi si va a cantare.
0: Vedi, Fabrizio, guarda, allora, Fabrizio, vedi? C'è già Valentino, se hai sentito. Fate una cosa, appuntamento ore 20:30, 20:40. Nella zona degli stand, guardando il palco sulla destra, e ci sarà anche Mauri. Mauri, che te metti domani? Maglietta bianca, fa caldo.
2: La
0: bianca.
2: Maglietta bianca. Sì, poi domani bianca. È il giorno più caldo.
0: Maglietta bianca,
2: previsto
0: per
2: che sia il giorno più caldo.
0: Mauri si mette sulla destra, guardando il palco, bello, sulla destra ci sono gli stand. Sì. Maglietta bianca,
2: lo so proprio là.
0: Bermuda, Combat, Bermuda Combat, Mauri.
2: Sì, sì.
0: Bermuda Combat. Poi vabbè, riconoscete, insomma, dai.
4: Uccidi la zanzara prima che arrivi Martina.
0: Maledetta, quanto mi fa fastidio. Maledetto, maledetto, maledetto. Oh, a proposito di caldo e freddo, c'è un nostro amico Gianluca che ci manda un meme, insomma, una grafica. Ricordi quel livello in Super Mario 3 in cui il sole cercava di ucciderti? Quel livello è oggi.
2: È arrivato.
0: C'è una cosa bellissima che ho letto ieri, mi ha fatto molto ridere. Figlia dei tempi, signori miei. Vediamo se la ritrovo. È un'applicazione davvero insospettabile. Non pensavo potesse... Eccola qua. C'è un sito, che dice dove trovare l'ombra in qualsiasi orario del giorno. È aggiornato, diciamo, in tempo reale. Tu ci clicchi sopra e capisci in quale zone c'è più ombra. Con queste temperature, sapere dove trovare l'ombra può fare la differenza. La mappa interattiva si chiama Shade Map. S-H-D-E-M-A-P, Shade Map. La cosa bella è che c'è una simulazione con, come dire, in questi, tarata su questi giorni qui, con sotto la fascia oraria, e ci si rende conto come praticamente dalle 7, 6 meno 10 del mattino spariscono zone ombreggiate nella città. Attenzione, degne di nota, vuol dire non è che non c'è ombra mai, però zone degne di nota riescono fuori intorno.
5: Noi siamo

odio, non me ne vergogno. Ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: Sì, boom, voilà. Quelli buoni, buongiorno, buondì, buondì, buondì. Mauri, c'è la tua copertina.
1: Ragazzi, non c'è problema. Agli stand H19 45 20, 20 e 30 è troppo tardi.
0: Allora 20 e 15,
1: siamo tutti
0: però,
1: belli, 20 belli e 15. Spattuti, gna sa può fa.
0: 20 e 15.
1: È difficile
0: dai.
1: Uno incontrasse. Vediamo se la quarte e 20, ore 20.
0: Vabbè, vabbè.
1: Dai, Ale, allora. Ci sono quei racchettini, quelle che fanno scossa. Costano 3-4 euro, voglio dire, che costano tanto.
0: Adesso
1: e vedrai che la zanzara la cogli. Dai, raga, buona giornata a tutti.
0: Zanzara.
2: Voi aspettate.
3: Ho capito, ma mettiamo se qualcosa che se potremmo riconoscere però domani.
2: Sì, come no.
3: Noi di Radio Rock.
0: C'ha ragione, Robertone rilancia. Che cosa vi volete mettere? Allora, abbiamo detto, ci abbiamo già Valentino, c'è poi Fabrizio, c'è poi Robertone. Chi altro di voi va al concerto di Radio Rock domani a Capannello? Dai, forza, su e andiamo. Per cui l'appuntamento è a zona, diciamo, guardando il palco a destra, zona come si dice, come si chiama, zona stand. Ci sarà anche Mauri. Mauri, sì, mette sì. Una maglia bianca con i Bermuda Combat.
2: Ma voi aspettatemi proprio lì, che io arrivo.
0: Mauri, fai poco spirito. Qui c'è gente che viene per te, per poterti incontrare e darti un abbraccio. Va bene? Oh, forza. Dunque, c'è una roba che volevo. Volevo. Oh, a Tor Vergata? Hanno rubato i cartelli del concerto di Ultimo e li vendono online. Siamo al delirio, ragazzi. Sapete i cartelloni che ne so, che si trovano lungo il percorso, cioè con le indicazioni tipo percorso a piedi di qua, oppure le mappe quelle con in cui bisognava scannerizzare il QR code. Ecco, allora, Ultimo cartello stradale, nuovo senza cartellino, a 20 euro. Poi che ne so, Viale di Torre Maura, le indicazioni, cioè non quelle vere stradali, i cartelli che la produzione ha fatto per segnalare il percorso per arrivare al concerto. Ci siamo? Ecco, si vendono anche quelli, incredibile, sono stati rubati da lì e sono adesso in vendita sui siti internet. È una cosa che fa veramente, non so se fa ridere o piangere, signori. So se fa ridere.
2: Vabbè, magari tra i fan, significherà qualcosa, no?
0: Per forza, perché sennò Cioè, se c'è un mercato significa che qualcuno li compra.
2: Ma guarda, se qualcuno può guadagnare da un cartello, io sono contento.

0: Oh mamma.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao Bea.
1: Con questa cosa ultima mi avete fatto venire in mente che una volta io e una mia amica regalavano queste sagome di Harry Potter, perché stavano levando l'allestimento cinema di uno dei film di Harry Potter, e tornammo a casa con queste sagome giganti.
3: Meravigliose.
1: Che divennero parte della nostra cameretta. Quindi mi chiedevo, ma oggi le camerette dei ragazzini sono ancora piene di poster, roba attaccata, o... cioè come sono le camerette,
0: vero,
1: questi ragazzi oggi? Noi ce l'avamo piene di cose attaccate dappertutto.
0: Allora, genitori che hanno figli adolescenti, ma forse anche un po' prima dell'adolescenza, le camerette dei ragazzini di oggi, ragazzi, degli adolescenti di oggi, come sono? Sono piene di poster?

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock's

servizio di facilitazione digitale nei municipi per tutto il 2026. Un aiuto ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, realizzato da Fondazione Mondo Digitale, sarà attivo presso le sedi anagrafiche municipali dalle 8.30 alle 13. Apre la nuova area giochi di Parco Villa Fassini in via Tiburtina 746. Uno spazio moderno e

0: dedicato a sport e aggregazione sociale. Nel playground un campo polifunzionale per basket e calcetto, una pavimentazione sportiva, nuove attrezzature, recinzioni di protezione e percorsi accessibili alle persone con disabilità. Parte oggi la quarta edizione dell'Arena di Santa Maria della Pietà, promossa dalla Fondazione Cinema per Roma. In arrivo 14 grandi film che si svolgeranno ogni sera fino a martedì 28 luglio. Info su comune.roma.it.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: me va tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando
9: The Rock Show,
6: il morning show di Radio Rock
10: on Radio Rock.
11: Oh, bravi, questo dovete fare per la vostra sanità mentale. Sembra che l'ascolto sistematico di The Rock Show di Radio Rock dia anche un po' di refrigerio dalla calura estiva. Ripartiamo con Elvis Presley, Herb Brett Coulthard.

0: Paul McCartney, Come Inside. Potete votare anche questa, ragazzi. Brano tratto da The Boys of Dungeon Lane, 20° album in studio solista dell'ex Beatle, uscito il 29 maggio scorso per Capitol Records, prodotto da Andrew Watt. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stavamo dicendo, anzi almeno Bea ci ha chiesto se le camerette dei ragazzi, perché tutto nasce dal fatto che si stanno vendendo i cartelli messi dalla produzione per le indicazioni da dare al concerto di Ultimo, no? Sono andati in vendita chiaramente sui siti. Bea, se ricordate di quando stavano, diciamo, smontando un evento promozionale per Harry Potter, lei e una sua amica si accaparrarono alcuni cimeli
1: cartonati,
0: di quella,
1: cioè,
0: sì, alcuni cartonati di quella di quel momento particolare, e dice hanno abbellito le nostre stanze per un po'. Ma oggi gli adolescenti cosa hanno in camera? Sentiamo un po'.
2: La camera della femmina, 14 anni, è tutta una parete di libri che sta a fare collezione, adesso ce n'ha 76. E tutte le altre pareti di libri si fa attaccare gli strumenti musicali tra basso, chitarra elettrica, chitarra classica, acustica, ci sua quanto cazzo mi costa. E invece quello più piccolo, 11, gli lascia solo un poster di Jujutsu Kaisen. E stop.
0: Vedi la grande differenza tra il maschietto e la femminuccia.
1: Vabbè, magari lei è più grandicella.
0: Sì, ma certo, sicuramente sì. E poi comunque una bella cosa, il fatto che stia collezionando libri, insomma, fa ben sperare. Se poi legge pure, allora siamo a cavallo, perché abbiamo una ragazza che sarà in grado di scegliere per sé.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Donatella, buongiorno.
3: Sono collegata, ma ho sentito l'ultima domanda, quella sulle camerette. Allora, mia figlia che va per i 16, lei sì, c'ha un sacco di cose attaccate in camera, locandine di film, foto di artisti, attori, attrici, eccetera, che piacciono, biglietti di concerti, foto degli amici, però tutto in maniera molto ordinata, molto carina. Mi ricordo la cameretta mia, di mia sorella, di ritagli appiccicati, una pecionata pazzesca.
0: La pecionata?
3: Sì, diciamo sì, lei sì, però in maniera molto più ordinata rispetto alla mia adolescenza. Però vedo i miei nipoti, per esempio, invece no, non ce le hanno queste cose attaccate ai muri. Quindi boh, non lo so qual è la tendenza, onestamente.
0: Fabio scrive: buongiorno, i miei figli hanno la camera condivisa, è la più grande di 11 anni, ha monopolizzato il muro con suoi disegni e dipinti, niente poster. Giusto uno dove ci sono tutti i cuccioli di cane e gatto, ma per il resto nulla e nulla più.

0: sentire adolescente. Ma allora,
1: no,
0: forse. Allora, Caterina, arrivata ormai, lo ricordiamo, a 95 anni, non può sentirsi invece adolescente? Maurizio,
1: ma no, direi
0: chi sei
1: no.
0: tu per castrare i suoi sogni? Chi sei tu, Maurizio? Per fare una cosa del genere, vergognati, Maurizio Zozzo, lurido, non si fa!
2: Radio Rock Promotion.
0: Ma ora calma, perché voglio ricordarvi una bella cosa, una novità per Radio Rock. Da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Dovete cliccare il pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure Radio Rock Italia, se volete ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia, signori, tutta Italia. Perché? Perché Caterina non può avere i poster? Maurizio?
1: Perché si chiedeva degli adolescenti di oggi.
0: E lei che cos'è? Se non un adolescente, sì, cresciutella.
1: Sì, un po' troppo.
0: Che cos'è?

0: Blind Level Society, Broken Blind, Bondi, Bondi, mia figlia Nicole, ci scrive il nostro giovine amico Adam da Bergen. Figlia Nicole, 16 anni, in camera sua un sacco di poster, due chitarre, computer, montagna di trucchi, stereo e un gran casino. Sì, beh, e questa mi sembra proprio una stanza in linea con i suoi 16 anni, che insomma, voglio dire, da adolescente è vero che, per esempio, no, c'è chi dice, ci diceva, la stanza di mia figlia è molto ordinata, però diciamo che anche un pizzico di disordine nella stanza di un adolescente,
1: eh beh, ci sta,
0: è
1: bene,
0: perfettamente comprensibile. Sì, bravo, e penso ci stia anche bene. Oh, signori, presto si potrà viaggiare in treno da Roma alla Germania. Trenitalia, Deutsche Bahn e ÖBB hanno stretto un accordo per portare il Frecciarossa oltre i confini italiani. Roma è tra le città coinvolte. Il collegamento Roma-Monaco di Baviera dovrebbe richiedere circa 8 ore e mezzo, attraversando le Alpi, confermando

0: ad intermedie. Sono partiti test tecnici sulle linee ferroviarie di Austria e Germania, un passaggio necessario per ottenere le certificazioni e far partire il servizio. L'obiettivo è creare una vera metropolitana d'Europa, con Roma sempre più vicina al cuore del continente. Diciamo insomma che è una bella occasione, anche se è 8 ore e mezza.
1: Ora la Germania e l'Austria conosceranno i ritardi dei treni.
0: potrebbe essere.
1: Però poi ognuno esporta quel che ha, noi esportiamo questo.
0: Sì, esportiamo Stoga. Sì, possiamo, ognuno può esportare quel che ha. Il lunedì quel che ha. Oh, allora c'è una. Mannaggia, non so se aprire questa. Mauri. Allora. Dunque, il sito è World Finance, anzi la pagina Instagram. Nelle parole di Leonardo Maria del Vecchio, che ha preso la laurea honoris causa in diritto, innovazione, tecnologia e sostenibilità a Roma Tor Vergata, nell'intervento intitolato Scegliete la difficoltà giusta, Del Vecchio ha parlato di privilegio, responsabilità personale, perdita, scelte individuali. Allora, e ha detto delle cose che potrebbero aprire un dibattito che tra l'altro in questo paese è sempre stato un pochino vivo. Allora, nascere ricchi, dice Leonardo Maria Del Vecchio, in questo paese è anche nascere con una specie di peccato originale, colpevoli prima ancora di aver fatto qualcosa, un peccato dal quale nessuno ti assolve. Il privilegio esiste, dice lui, negarlo sarebbe ipocrisia. Chi nasce con molto non deve perdere tempo a fingersi partito dal nulla, perché non è vero, dice. Il privilegio non è una sentenza, è una prova. Può renderti pigro, arrogante, amministratore, semplice amministratore di ciò che altri hanno costruito, oppure può diventare un obbligo. Per me invece è stata una scelta. Chi parte senza nulla deve conquistare attenzione e sicurezza. Chi parte invece con un nome deve conquistare identità combattendo un pregiudizio. Sono difficoltà diverse, non devono essere messe in gara. Chi ha più motivazione? Chi parte da zero e deve mangiare? O chi viene visto dentro un castello dorato e sceglie comunque di costruire, evolvere, amare, combattere, sacrificarsi, alzare la barra? La risposta io non ve la do, dice, sono due cose che non devono essere, non devono entrare in conflitto. Privilegiato davvero è chi ha accanto una famiglia che lo ama, chi può sbagliare senza perdere il diritto di essere amato. Tutto il resto è partenza. È una partenza, non decide poi chi siamo, lo decidono le scelte. Ecco la prima cosa che ho imparato: una didascalia non si subisce, si può riscrivere. Dice poi: mio padre è morto, sono ripartito da uno zero che i numeri non registrano, non è lo zero dei bilanci chiaramente, non è lo zero dei conti ovviamente, è uno zero più silenzioso, capire chi sei quando il suo sguardo non c'è più e quando insomma non hai nessun riferimento. Poi ho capito la frase che mi ha rimesso in piedi: non ero condannato, ero solo stanco, ho scelto di rialzarmi perché me lo dovevo. E poi insomma dice un'altra serie di cose, ma il dato più importante che lui dice è: in questo, sostanzialmente in questo paese quando nasci ricco nasci con un peccato originale, colpevole prima ancora di aver fatto qualcosa. E poi dice una cosa che per noi sembra ovvia, ma sentirla dire forse è l'inizio anche di una missione, no? Di una situazione che potrebbe smontare quello di cui parla Leonardo Del Vecchio. Cioè dice: qui nascere ricchi è un peccato originale. Lui dice: guarda, il privilegio esiste, e negarlo, cioè negare che uno nasce privilegiato, sarebbe ipocrita. Chi nasce con molto non deve perdere tempo a fingersi partito da nulla, perché non è vero. Che mi sembra a livello di approccio una cosa, no? Perché ci stanno tutti quelli che ti fanno la morale, no, si potrebbe far così e in realtà sono partiti con un privilegio. Lui dice: ragazzi, c'è, esiste, ce l'abbiamo a

0: vabbè. Caro Maurizio, caro Maurizio! Allora, siamo d'accordo o no con quello che dice Leonardo Maria Del Vecchio? Lui dice il privilegio sì. Allora, Leonardo Maria Del Vecchio, per chi non lo conoscesse, è figlio, nonché insomma uno degli eredi di Del Vecchio, Galassia Luxotti, che tanto altro è tra le famiglie, credo, più sicuramente più ricche in Italia, ma insomma penso anche nel mondo se la battano, nel senso c'hanno un patrimonio veramente molto importante, dato dalle aziende familiari. E lui in intervento all'Università di Roma Tor Vergata, dove gli è stata conferita la laurea honoris causa in diritto, innovazione, tecnologia e sostenibilità, ha detto due cose, secondo me, poi chiaramente ha parlato dell'esperienza personale, però ci sono due cose che secondo me vale la pena dibattere, soprattutto qui da noi, che in realtà è un
1: lui ha un patrimonio di 7,5 miliardi,
0: lui personale o la famiglia?
1: Cioè, la sua società Forbes.
0: Ok, quindi bisogna vedere se
1: poi Forbes ha stimato il suo patrimonio intorno ai 7,5 miliardi di dollari.
0: Sì.
1: Questo è.
0: Ma il suo o della, del famiglia, gruppo del Vecchio? Sì. Perché allora adesso io.
1: Luxottica, penso.
0: Ah, Luxo, se parliamo del gruppo, è chiaramente c'ha un importo. Allora. E poi chiaramente lì sono una serie di eredi, una serie di figli. E quindi
1: lui, il suo patrimonio.
0: Insomma, comunque, ecco, stiamo parlando, no? Giusto, parliamo di una condizione economica chiaramente data dalla creazione delle aziende di famiglia importante, no? Possiamo dirlo?
1: Esatto.
0: Ok, perfetto.
1: Direi proprio di sì.
0: Quindi diciamo che lui ha tutto il diritto di poter parlare di questo aspetto, perché è un, come dire, un aspetto che conosce bene. E dice: nascere ricchi in questo paese è anche nascere con una specie di peccato originale. Si è colpevoli prima ancora di aver fatto qualcosa, un peccato dal quale nessuno ti assolve mai. Poi aggiunge: il privilegio esiste, parlando di sé, e negarlo sarebbe ipocrisia. Chi nasce con molto non deve perdere tempo a fingersi partito dal nulla.
1: No, non deve partire dal nulla.
0: Sì, sì, non deve perdere tempo a fingersi partire dal nulla.
1: Infatti.
0: Oh, sta dicendo lui?
1: Sì, però
0: è inutile che
1: diverse.
0: Tu fai il ricco. No, lui sta dicendo: io non dico che parto dal nulla, non è vero. Questo è il punto in questione, è questo qua. Sì. Cioè, rispetto a tanti che ti fanno la morale.
1: Da solo allora.
0: No, cioè. Mauri, però scusami, la frase è abbastanza chiara. Chi nasce con molto è inutile che per tempo a fingersi partito da nulla, perché prima cosa dice: il privilegio esiste e negarlo è un'ipocrisia. Giusto?
1: Però
0: questo è quello che dice lui dal suo punto di vista.
1: Certo.
0: Oh,
1: poi
0: dicendo,
1: però lui non sa cosa significa partire dal nulla. Io questo dico.
0: Certo, ma lui infatti ha detto che non sta dicendo questo, non l'ha mai detto,
1: poi,
0: perché
1: tutto,
0: aggiungiamo?
1: No, perché poi su tutto il resto sono abbastanza d'accordo su quello che dice, su quello che ha dichiarato,
0: sì,
1: però rimane il fatto che lui non ha quel tipo di esperienza del cosa significa partire dal nulla.
0: Ma lui sta dicendo proprio esattamente questo, sta dicendo, siccome io non lo so, è inutile che io mi fingo partire
1: appunto
0: dal nulla, giusto? Quindi sta criticando chi? Come lui,
1: certo,
0: con una situazione importante.
1: L'ho capito questo.
0: Allora,
1: io gli sto dicendo solo che lui sta parlando di un'esperienza che non ha mai fatto. Poi, dopodiché, tutto quello che dice io sono abbastanza d'accordo.
0: Non ha mai fatto, no, come io non ho mai fatto l'esperienza di nascere ricco.
1: Di essere ricco.
0: Quindi è inutile che se io mi fingo ricco sarei poco credibile e sarei ipocrita.
1: Certo.
0: Se lui si finge partito dal nulla sarebbe un bugiardo.
1: E questo è un discorso, questa è una cosa.
0: Però il punto è questo, di questa discussione. Cioè, in questo paese in cui lui dice nascere ricchi viene visto un po', ne parliamo spesso noi, no? Dell'invidia sociale, del fatto che spesso si guarda il ricco come un vabbè, parli tu che, no?
1: Certo.
0: È successo,
1: certo,
0: e ne abbiamo letto.
1: Perfetto. Certo, assolutamente.
0: Ed è forse sbagliato. Al tempo stesso, però, Del Vecchio dice una cosa, secondo me, interessante. Cioè, quanti ne conosciamo invece di questi che partono oggettivamente da una condizione avvantaggiata e fanno finto di essersi costruiti da soli?
1: Tremendi.
0: Oh. Ecco, e il punto è proprio questo. Cioè, quanto ha senso sta roba? Perché, ripeto, è come quello che ti parla,
1: sì, però
0: di
1: poi lui dice
0: di fine mese
1: anche, cioè non dice solo questo, poi lui dice anche delle difficoltà di chi ha i soldi.
0: Cioè, vabbè, parla della roba sua, cioè lui ci avrà immagino che abbia delle difficoltà.
1: Assolutamente.
0: Se pensiamo che Fio Danieli si è buttato di sotto.
1: Sì, sì. Vabbè, ma quello
0: io immagino
1: tipo di depressione.
0: Questo per dire che non è che si è immuni da tutto, da
1: certo, ovvio.
0: Però
1: ovvio.
0: Parlando di partenze, lui ti dice: bisogna ammettere che abbiamo un privilegio, che si parte con vantaggio. Ora, questa roba secondo voi eliminerebbe il discorso che molto spesso si fa rispetto a chi parte con un vantaggio come questo, di vabbè, parli tu, che ne sai?
1: No, allora so, ammetterlo, cioè, voglio dire, riconoscere una cosa del genere è molto onesto. Questo secondo me non toglierebbe né da una parte l'invidia sociale, cioè nel senso che da chi, no, davanti a chi si riconoscere, certo, si riconosce, sì, ho avuto un privilegio perché non sono partito da zero. Questo non significa di conseguenza che tutti improvvisamente insomma, direbbero però vedi che bravo, lo ammette, no, ci sarebbero sempre gli invidiosi. E dall'altra è pure vero che chi non parte da zero non potrà mai capire chi lo ha fatto.
0: No, penso che sia,
1: per cui parla,
0: penso che sia impossibile.
1: Ovvio che parli dal suo punto di vista.
0: Però
1: dalle,
0: per esempio, già partire ammettendolo sarebbe un grosso passo avanti, eh?
1: Beh, sì, ma
0: no, perché a volte a me la morale di chi invece, come Del Vecchio, parte oggettivamente avvantaggiato e ti dice no, ma sai, uno dovrebbe,
1: guarda,
0: capire
1: per me
0: che
1: sta per lo stesso livello di quello che non ha le possibilità e campa al di sopra delle proprie possibilità, senza dire con onestà e anche insomma senza vergogna il fatto che probabilmente quelle possibilità non ce l'ha, non
0: certo,
1: ce l'avrà mai,
0: certo,
1: insomma,
0: assolutamente.
1: Per me stanno un po' sulla stessa
0: 3899106600 WhatsApp e Telegram per voi, se volete fateci sapere un po' che ne pensate. Gli Heinz.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia!
9: E c'è anche la partita di rugby!
10: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life!
8: Ma è quella in cui corre anche papà?
10: Sì, lui fa la competitiva! Noi camminiamo per la ricerca!
11: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life! Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare! La partenza è al Parco degli Acquedotti! Il traguardo è la cura!
12: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
14: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
13: Questo è il morning show di Radio Rock.
15: Yes! E noi rientriamo alle 7:03 minuti, 4 minuti quasi. Di mercoledì 15 luglio 2026 e sono Emilio Pappagallo con voi fino alle 10 nel The Rock Show anche quest'oggi. E diamo il buongiorno a Martina Caronna.
16: Buongiorno.
15: Ad Alessandro Tirocchi, a Maurizio Paligori. Buongiorno. Franz Ferdinand, Dark of the Matinee.
17: Radio Rock. Back in time.

0: alla clamoroso dall'ANSA, il 75% delle armi sequestrate o consegnate in Italia proviene dagli Stati Uniti. Il 75%, vabbè, sono tra i più grandi produttori di armi al mondo.
1: Infatti, sì, grosso.
0: Anche statisticamente, insomma, è normale che sia.
2: Poi mi pare che Meloni avesse firmato un contratto con Trump, no?
0: Sì.
2: Per sta fatto.
0: Un contratto.
1: Mica vendita al dettaglio, eh?
0: Un contratto.
1: Per esempio, una cosa interessante è capire in Italia, rispetto agli Stati Uniti, ma quanta gente c'è che. Cioè, da noi
3: che
1: non è usanza.
3: Armi, dice.
1: Da noi non è che sia proprio un costume avere l'arma in casa. Insomma,
3: no, però nei piccoli.
1: Fortunatamente.
0: Sicuramente è molto più diffusa negli Stati Uniti l'arma, insomma, in moltissime case.
1: Poi speriamo fare, di non copiare,
0: di portare quel modello. Sicuramente un po' di etica calvinista a questo paese non farebbe male. Dopodiché il nostro sistema fiscale avvantaggia il patrimonio rispetto ai redditi del lavoro. Conclusione: meglio piangere su qualche milione di euro. Sai che a proposito di questi discorsi qua, no, dei ricchi, dei poveri, leggevo un bellissimo, secondo me, editoriale di Bernie Sanders sul New York Times qualche giorno fa, che diceva: ragazzi, dobbiamo, prima che sia troppo tardi, dobbiamo tassare le grandi aziende di IA, cioè di intelligenza artificiale, perché l'IA che fa dei profitti, che farà, adesso non li fa al momento, però insomma, che farà dei profitti importanti su cui si baserà probabilmente tutto il nostro futuro, si basa su delle conoscenze che sono della collettività, Maurizio, che sono di tutti noi, che sono, come dire, una conquista dell'umanità. E quindi dice, tu non ti ne puoi appropriare e poi rivenderti, no, che tu sia Anthropic, che tu sia Google.
1: È un bel, certo, dibattito.
0: L'hai sviluppata, hai fatto, però la base che cos'è? Cioè, quello che ti, quando tu fai una ricerca, quello che ti risponde l'intelligenza artificiale non è che se lo inventa, ti risponde sulla base della conoscenza che abbiamo sviluppato nel corso degli anni, dei decenni, dei secoli. Quindi se tu come se fosse una roba su cui hai il copyright e la rivendi, non è mica tanto giusto. Quindi dice, se tu incassi qualcosa, una buona parte la devi restituire alla collettività.
1: Oppure abbassi i costi, oppure rendila gratuita.
0: La gratuita è un po' difficile perché c'è un costo importante.
1: Immagino, quindi mi auguro che non sia. Però se tu pensi che noi, proprio come genere umano, anche proprio tutto il allora io mi ricordo mia cugina che fece una laurea sperimentale, ma ai primi del 2000, in giurisprudenza sulla tutela del diritto d'autore in rete. Se invece pensi quanto eravamo già in ritardo per essere sperimentali nel 2000 con una tecnologia già lanciata, significa che noi quel comparto lo abbiamo proprio un po' sottovalutato, ignorato, e ci è esploso tra le mani.
0: Ma sai che c'è, tra niente, però stavo venendo qua in radio e ascoltando varie radio, no, come faccio spesso per sentire un po' quello che c'è in giro, mi sono imbattuto in DJ Chiama Italia, sai, la trasmissione di Linus Italia. E tu fai così, tu ci scherzi, però credo che la mattina mandino una replica. Adesso tra le 6 e le 7 mandano una non ci sono i programmi in diretta DJ in questo periodo, mandano una replica del, forse, il giorno
1: lui,
0: prima.
1: Se è Linus, ci sta lui in altro orario.
0: Non credo che sia lui alle 6 del mattino,
1: perché
0: in diretta. Perché no? E
2: che va a correre.
0: E per quello, sì. O forse va a correre in diretta, chissà. Poi lo vedremo. Ed è, c'è stata una cosa bellissima. A un certo punto è partita la rubrica. La rubrica era, lui fa, facciamo la rubrica, fai conto, le ultime notizie al gossip, e l'altro ha fatto la sigla, le ultime notizie del gossip.
1: Davvero,
0: è stato bellissimo, un momento bellissimo.
1: Si può denunciare,
0: è stato un momento.
2: Gli regaliamo le
3: sigle.
1: No, scusami,
0: siamo una delle cose più belle che ci siamo inventati.
2: È vero che non è che fa questa cosa originale.
1: Come no?
3: Una
1: sigla fatta a bocca, ma
0: che stai scherzando? Che Renzo Arbore ci ha fatto i complimenti.
3: Non fa nessuno.
0: La sigla fatta a bocca. Che Gianni Boncompagni, povero Gianni Boncompagni, ci ha fatto i complimenti.
1: È morto.
0: Ma come vi permetti? Invece, nascere povero è un carnevale di Rio de Janeiro. Ma vaffanculo,
1: lo vedi, però lo vedi che è proprio un argomento che non si riesce a dibattere, perché le parole del vecchio sono diverse. Cioè,
0: però è anche è vero, ragazzi, che allora è meglio essere nascere ricchi che poveri, va bene, però anche nascere ricchi ha una sua, che crea delle complessità anche dal punto di vista psicologico. Cioè, io immagino, no, determinate
2: il discorso
0: persone
2: che fa lui non è un poi, discorso sbagliato, poi ti ripeto, è sempre una persona che parla di una cosa che non conosce.
0: Sì, perché Leonardo Maria del Vecchio ha detto, no, diciamolo a chi non mai non era in ascolto qualche minuto fa, che ha parlato del fatto che, insomma, nascere ricchi è una roba,
1: è un peccato originale, però ha aggiunto anche, è quello il
0: che
1: dibattito
0: disegna, sì.
1: Parlando ai ricchi come lui, diciamo, fare finta di essere venuti dal nulla è una cazzata.
0: Certo.
1: Dobbiamo ammettere di avere un privilegio,
2: ma non è solo questo,
0: e lui fa
2: questo
0: ragionamento, dice siccome è nascere ricchi è un peccato originale, molti si fingono non ricchi perché non vogliono dire di essere nati ricchi, perché pensano che questa cosa sia un po' una macchia, no? Quando dice a qualcuno che sei nato ricco, giustamente dica, vabbè, tu anzi che buono a fan cazzo, no?
2: No, non è che secondo me non è perché si vergognano di essere ricchi, perché fa figo di che sta partito è a zero, per cui però, ti trovi davanti
0: perché,
2: a persone
0: fa, però torniamo sempre lì, perché fa figo, perché non è onorevole dire,
3: esatto,
0: non è onorevole dire che tu hai ereditato tutto, capito? Scusa, ti ridimensiona, no? Umanamente, professionalmente, sì, sì. Dici, vabbè, tu hai fatto un cazzo, hai semplicemente,
2: beh, anche più,
0: come
2: spessore,
0: diceva
2: l'estate, no?
0: Amministrato il patrimonio di famiglia,
3: certo, cioè,
0: tutto al più, se non l'hai sperperato come in alcuni casi è pure capitato, infatti, quindi insomma,
2: e poi ha altre difficoltà, forse perché bisognerebbe iniziare a riconoscere le altre difficoltà, quelle che anche chi ha i soldi affronta.
0: Sì,
2: certo,
0: poi
2: però
0: non mettiamo sullo stesso piano, cioè non vogliamo dire che sono
2: quello che volevo dire,
0: che è lo stesso livello di difficoltà. È chiaro che chi nasce povero ha molte maggiori difficoltà,
2: voglio dire, però, com'era quello, no?
0: Ragazzi,
2: è meglio sta male su dentro una limousine piuttosto che su un marciapiede.
0: Sì, per quanto poi il malessere è malessere, vedi Edoardo Agnelli, no?
2: Assolutamente,
0: cioè il malessere è malessere, poi, no?
2: Poi se
0: mettiamo appunto il
4: buongiorno, ragazzi, buongiorno. Bisognerebbe anche dire con onestà, per esempio, cioè, figli operai che adesso fanno un lavoro da dirigente, però di base hanno studiato e hanno preso una laurea con i sacrifici dei genitori, anche quello non è partire da zero. Cioè,
0: molto bene,
4: senso,
0: ripartiamo da qui, questo è un... non è partire da zero, perché se tu... Ah, da zero è da zero, è partito
3: capito,
0: da due,
3: però,
0: da tre,
3: diciamo,
0: da
3: che
0: cinque,
3: qua,
0: no? Dammi,
3: quando finisci le superiori ci
1: ce lo mettiamo anche a mallare,
2: una persona che si è potuto permettere di studiare,
0: come sarebbe a dire,
2: anche se la maggior parte dell'università me la so pagata da solo, però al di là di questo, perché i miei genitori hanno fatto dei sacrifici, ma dentro casa,
0: bravo,
2: io ho vissuto gli stessi sacrifici che i miei genitori facevano, per cui delle privazioni le ho vissute,
1: certo,
2: rispetto a tanti altri compagni miei che all'epoca si permettevano quello che io non mi sarei mai potuto
0: tu
2: permettere.
0: Tu dici. Vediamo se è vero, lo sveliamo tra pochissimo con il confronto all'americana, il nostro nuovo format.
5: Brand new music right here. Brand new.

0: Molto bene, Rat Boy con Sikovid 719. Dai, vediamo chi c'è. 3899 106 600. Ancora, vai.
1: La cosa importante secondo me non è nascere ricchi o nascere poveri. La cosa importante è come affronti la vita.
0: Bravo.
1: È tutta lì la differenza.
0: Come affronti la vita.
2: Sì, però credo anche che la differenza
0: segnalo, insomma. Come affronti
3: bene.
0: Allora, la vita però la puoi affrontare in mille modi.
3: Ecco, certo. Altro che
0: la puoi affrontare bene.
3: Mai vissuto la povertà.
0: Però,
2: no,
0: Maurizio,
2: vabbè, dai, questo non lo sappiamo. Però,
0: scusa,
2: però...
0: perché devi giudicare gli ascoltatori? Guarda, c'hai un vizio di giudicare le persone.
3: Io
0: puntare il dito.
3: Allora, io non è che giudico.
0: La vita la puoi giudicare bella, la puoi giudicare male.
3: Quello che si dice, non è che giudico in toto la persona. Però una persona che dice è il più importante è come ma il cazzo
0: ma lo saprai ma scusa lo saprai
3: ma
0: te
3: non è vero,
0: ma lo saprai te ma lo saprai te se questo ragazzo è cresciuto della povertà nella ricchezza non lo puoi sapere te lo devono sapere gli ascoltatori.
3: Allora,
0: 3899 106 600.
3: L'importante è
0: nella
3: come
0: povertà,
3: tu interpreti la vita manco per il cazzo. Non è sempre così, perché io se non c'ho una lira la posso pure interpretare con tanta positività. Ma
0: vero,
3: se ce l'ho,
0: vero,
3: non ce l'ho.
0: Ma non è vero,
3: a lavorare, a raccogliere.
0: Ma non è vero, Mauri, perché
3: andare.
0: Io vedo persone, appunto, ho fatto l'esempio di Edoardo Agnelli, però poi vedo persone che hanno veramente uno stipendio e sono felicissimi e sono...
4: Sì.
0: Però e vivono la vita
4: perché come dice paradossalmente
0: è tutta la cosa di testa, no?
4: Il vecchio dall'altro lato
2: sicuramente
4: prendi
2: un livello...
4: coscienza di te poi però
2: c'è un livello di serenità
4: voler
2: diverso,
4: arrivare a confermare che io che nasco in una condizione e il figlio del vecchio se io ho un'idea brillante
2: certo.
4: Lui
2: no,
4: la mette in campo
2: della
4: io
0: non c'è
4: il cazzo.
0: Non c'è dubbio non c'è dubbio su questo cioè chi è che lo può negare ma io non credo che il nostro amico abbia detto questo
2: forse lui
0: non ha detto che era alla pari
2: no forse lui intendeva dire che a seconda di come tu sei poi ci possono essere differenze rispetto a come ti comporti nel mondo. Certo è che il punto di partenza è molto diverso. Questo è indubbio. Forse lui non parlava del punto di partenza, ma parlava di come poi tu decidi di vivere la vita.
0: Sì,
2: sì, però io credo che poi quando cresci in ambienti così diversi anche l'ambiente stesso ti forma come vivi la vita. Cioè se io cresco no in
0: oggi
2: una casa
0: Partita
2: Grana
0: parla in marchigiano
2: marchigiano
0: oggi sì. Va oggi ti è presa la
4: no, a me non dispiace
0: allora no,
5: bello vai. Buongiorno ragazzi. Sì, tassarla giusto, ma condivido. Il problema è che quando tu installi le varie app, firmi dei consensi, ok?
0: Sì.
5: Poi se dovessimo ragionare come state ragionando voi, che
0: è a monte dice il problema.
5: Sia chiaro?
0: No.
5: Come mai allora stiamo pagando l'acqua?
0: Ah.
5: Chiedo, perché...
0: Beh, però ci sono differenze sostanziali,
2: Beh,
0: ragazzi.
2: Però pure questo sarebbe un dibattito,
0: ragazzi. Come mai stiamo pagando l'acqua?
4: Però stiamo entrando di nuovo
0: che è un bene primario.
4: Filosofico, arriveremo all'impasse.
2: Sì, no, infatti.
4: Ok, basta, cazzo, andiamo nel pragmatismo. Ci sono delle cose, tipo l'acqua, queste cose qui che sono beni di necessità primaria e che devono
0: allora,
4: essere gestiti.
0: Veniamo a noi, veniamo a noi. Amori, ma De Corpo vai regolare? Che te vedo bello su di giri, ti scrivono? Maurizio.
3: Vabbè, guarda, fammo che io non parlo più. Tutti a fanculo.
4: No, no, tutti a fanculo, no.
0: Tutti a fanculo addirittura. Tutti, segna questo qui, tutti a fare in culo. 3899 106 600.
3: Sì, siamo tutti bene.
0: A fare
3: del
0: in
3: resto,
0: culo, sì.
3: Io sono nato povero, sono
0: a fare
3: molto maleducato.
0: In culo, no, ma che c'entra?
5: Poi, cioè, chi nasce ricco, cioè, se deve vergognare.
4: No.
5: De spenneli. Chi vince il super enalotto ha tutto il diritto de spiottà come
0: bravo.
5: Questa cosa non è che
0: non è chiara questa cosa. Ha ragione anche il nostro amico, ha ragione anche il nostro amico Nick. Hanno ragione tutti. Allora, visto che ai grandi concerti la lattina di birra è diventata un bene di lusso, gli mettete birra in lattina dei placcaggio. Allora, il che fico è un tributo a Pippo Franco, ci scrivono.
6: Sigla. Che fico il confronto all'americana.
0: Bello. Allora, no, non è male come sigla. Ci si può lavorare, però insomma.
7: Buongiorno, buongiorno Alessandro da Livorno.
2: Buongiorno.
7: Ma che ci può far gelare le vene nel sangue del vecchio con questi po' di discorsi?
0: Sì.
7: Ma avevi paura che lui alle superiori vaini per comprare fumo dalle persone che mangiavano una lira in tasca e ce l'aveva, vai.
3: Quest'altro comprare fumo.
0: Vabbè, però ragazzi, ognuno si compra quello che vuole, no? Falqui Mauri, falqui ti scrivono. E allora i colori, e allora i colori, bene. Senti, hanno rubato i colori.
7: Buongiorno Alessandro da Livorno. Come da Livorno?
2: No,
7: aspetta, io sono da Livore.
8: porca di vuole, era perché è sbagliata.
0: Bene, molto bene, molto bene. Oh, buongiorno, ma lo sappiamo che Maurizio sta sul piedistallo. Attenzione, ragazzi, però adesso non è che deve, la questione è in altri termini va posta.
2: In altri termini.
0: In altri termini, non è certo Maurizio la cartina di tornasole, no?
4: No, però,
0: però, per
4: però rappresenta uno spaccato
0: potrebbe,
4: della
0: potrebbe anche essere la cartina di tornasole.

0: frizzante, fa bene i colori. Allora, dite a mio fratello di Livore che lo amo. Ancora buona giornata a tutti, ci scrive Alessandro.
1: Vorrei solo fare un recap del punto. Insomma,
0: ah, buttato sì, giù, hai buttato giù degli appunti, vai.
1: Tutti a fare in culo, sottolineato.
0: Sì, tutti a fare in culo. Bene, questo è il riassunto, diciamo, del blocco.
2: Di oggi.
0: È il blocco.
1: Il blocco.
0: Facciamo così: noi ogni prima della pubblicità, ogni blocco faremo il riassunto del blocco. Il riassunto del primo blocco di oggi è tutti a fare in culo.
1: Senza nessuna distanza.
0: Allora, buongiorno Radio Rock, Martina oggi con quella leggera inflessione marchigiana sei ancora più figa, ci scrive il nostro amico Andrea.
3: Ovvio i punti di partenza sono diversi, però magari c'è chi nasce ricco e chi non sopporta tutte le pressioni che magari potrebbe avere e che come tanto è successo si suicida, oppure chi nasce povero non fa niente per cambiare la posizione che c'ha e
4: però forse è un po' semplificata così,
0: non lo so ragazzi,
1: però ragazzi scusate, io dico una cosa, ce la facciamo però insieme.
0: Allora,
1: il focus di oggi è uno, cioè Del Vecchio dice i ricchi la dovrebbero smettere di, come se ne sentono tanti, ma in fondo ragazzi sono partito da niente, perché non è vero, c'è un vantaggio oggettivo. Al tempo stesso dovremmo cercare di capire, come dice, no, un povero potrebbe
0: ma possiamo empatizzare con tutti?
1: Certo,
0: empatizzare
1: ma il
0: con
1: punto
0: tutti.
1: È proprio quello, noi empatizziamo se riconosciamo la differenza di base, ammettiamo
0: che io
1: le condizioni
0: conosco,
1: se no,
0: un imprenditore mi viene a empatizzare pure con quell'imprenditore malvagio che io conosco
1: malvagio,
0: ha avuto tutto quanto, gli hanno lasciato i genitori, mamma e papà, è una persona molto cattiva e spregevole, però mi empatizzo pure con lui perché dico non deve essere stato facile che ti hanno lasciato un'azienda nelle mani e tu devi sempre dimostrare che di essere all'altezza di tuo papà e di tua mamma, capito?
2: Pensa, però succede anche a chi non è direttore di un'azienda.
0: Perché manca che, cioè, senso, mi sembra abbastanza chiaro. Allora, attenzione: ogni santa mattina fate inalberare Maurizio Porello, lasciatelo in pace. Ci scrive Andrea. Attenzione,
4: sempre lui.
0: Sentiamo un altro Andrea. Un messaggio di un altro Andrea. Oggi solo Andrea.
5: Maurizio ha ragione, voi avete torto.
0: Sì.
5: Punto e basta.
0: Punto e basta.
5: Smettete di bullizzarlo perché lui ha ragione e voi avete torto e dovete andare tutti quanti a fare in culo.
2: Bravo,
1: tocca le monete.
2: È il mantra del giorno.
0: Perché tocchi le monete? Non ho capito. Vabbè, comunque sentiamo.
6: Poi Morì, parli tu che sei un possidente, lì c'è tutto mezza miglio, mezza terrone.
1: Infatti, davvero.
6: Mezzo Monte Acuto, cioè non ho capito perché stai parlando di no ricchezza, che sei un possidente. E dai.
2: Io sono un nobile, un possidente. Un altro punto di vista.
0: Vabbè, ho capito,
2: sono
0: Maurizio.
2: Un industriale.
0: No, ho capito, però fai il possidente, no? Che cazzo combini se no? Benissimo, NoFX, Linoleum 729.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: cielo.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma, dal 1950.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
11: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
12: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
12: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
12: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
12: Fermo,
13: elettriche.
12: Fermo, che sto iniziando a sudare.
14: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
16: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta

0: particolarità aderente.
1: Let's get back to the rock.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: E noi rientriamo alle 7.36 con il REM di It's the End of the World as We Know It.
1: Radio

0: riassunto dell'ultimo blocco. Forza, vai, riassunto dell'ultimo blocco.
1: Allora, si parte da un assunto. Sì. Tutti a fare in culo. Bello. Poi focus. Sì. Imprenditore malvagio, cattivo spregevole.
0: Allora.
1: Con nel cognome tante V.
0: No, bravo. Il cognome voglio dire V.
1: V
0: come Brigitte Bardot.
1: Le iniziali sono V.
0: Brigitte e Bardot. Allora, attenzione, signori e Maurizio. Signori e Maurizio. Signori e Maurizio. Voglio salire sul palco e presentare una serata e dire:
1: bello.
0: Signori e Maurizio,
2: bello.
0: Buonasera. Che ne pensi, Maurizio?
3: Beh, che ne so.
0: Allora,
3: se
0: ma...
3: è un'aspirazione che c'hai, fa.
0: Ah, urri.
3: Perché tu come affronti la
0: vita, bravo, la vita. Bravo, vai, vita. Vai.
4: Buongiorno ragazzi, sono Andrei. E volevo dirvi
3: allora vacce.
4: Che ah no, scusate, sono arrivato al lavoro e devo andare.
0: Bene, bene, bene, vai, sentiamo ancora, vai.
5: Praticamente Mauri, il Lazio ve lo spartite, tu e il dottor Coll. Tu c'hai tutto il Lazio Sud e il dottor Coll, il Ronciglione, c'ha tutta la Tuscia con tutta la provincia di Terbese, è solo
3: sì,
5: vostro.
3: Ma...
5: cioè lasciate qualcosa anche a noi, e dai.
3: Sì, ma il dottor Coll è un borghesuccio. Io ti ho detto che sono nobile, è un altro
0: un borghesuccio. Cioè, tu praticamente
2: la
0: tiri
2: così,
0: la bordata, Maurizio, eh?
3: Io,
0: al fulmicotone.
3: Ma è proprio la nobiltà. Cioè, è un'altra cosa.
0: È un'altra cosa.
3: Devo spiegare il sangue blu.
0: Ma perché hai scritto una R? Perché sta monaco qua a tastiera che scrivi le cose?
1: Hai
0: scritto una R. Allora, vai, sentiamo. Hai scritto
2: R di Mauri.
0: Hai scritto un R di Mauri a Gigi Bilancioni. Poi quello pensa che gli scrivi.
6: Buongiorno ragazzi, anni 70 a casa mia. Papà, voglio fare sport. Bravo, papà, ti metti le scarpette, ti metti i pantaloncini e vai a correre sul marciapiede.
0: Sì.
6: Potrai diventare velocista, maratoneta, quello che vuoi.
0: Sì.
6: Vedi tu. Stesso
0: vedi
6: discorso.
0: Tu. Vedi tu. Fai tu.
6: Papà, voglio fare.

0: La realtà amara è che nonostante tu, che se qualcuno ha visto il film Aldair Cuore Giallo Rosso,
1: se non l'avete visto
0: vedetevelo subito, sappiate, anzi voglio dire che da settembre il film Aldair Cuore Giallo Rosso sarà su Sky. Quindi attenzione, voglio annunciare questa cosa, ma vi dico la realtà amara è che nonostante tutto e oltretutto bisogna avere culo. Più che la determinazione, questo, i soldi o la famiglia in cui si nasce, serve quella botta di fortuna che non tutti hanno, anche perché se alimentiamo una narrazione che se vuoi puoi, creiamo falsi miti altamente ingiusti. Prego.
2: Sono d'accordissimo, però
3: come sempre io l'eccesso comincio a
0: l'eccesso
3: cioè
0: non
3: come
0: mai.
3: Prima era sbagliato, ehi tu ragazzo nato in un villaggio africano credici diventerai il presidente degli Stati Uniti, sì. No, non è vero,
0: anche perché non possono,
3: però
0: sono africani,
3: ehi,
0: no,
3: tu ragazzo africano del villaggio magari riuscirai un giorno ad avere pozzo di acqua dai quel signore di colore avrai un pozzo d'acqua corrente perché ci puoi riuscire, quindi non è vero che tutto in assoluto si può, però altrettanto è vero che mo sta diventando che no, quella è una bugia, tu rimarrai. E no.
0: Alessandro, lo sai Costa sta perdendo Mauri?
3: Costa?
0: Così è scritto. Alessandro, lo sai Costa sta perdendo Mauri? Scrivi.
3: Costa sta perdendo Mauri. Ma è attaccato Costa sta o ci metto un.
1: Costa sta.
0: Alessandro, lo sai Costa sta perdendo Mauri?
3: La Trebisonda.
1: Sai che bello da dire?
0: Tu dici?
1: Tantissimo.
0: Martina?
1: Alessandro, lo sai Costa sta perdendo
0: Costa
1: Mauri?
0: Sta perdendo Mauri? Alessandro.
1: Ah, devo rispondere.
0: No, devi rispondere. Alessandro, sai cosa sta perdendo Mauri Martina?
1: Mauri sta perdendo la
0: frase
1: fiducia.
0: È Alessandro, sai Costa sta perdendo Mauri Martina?
1: Io dico la fiducia.
0: Oh, la fiducia. Sta Costa? No.
1: Sta Costa Mauri?
0: Dico Mauri? Prego. Alessandro, sai Costa sta perdendo Mauri?
4: Scusa, non posso rispondere io. Io sono quello che costa.
0: Perché vuol dire? Costi quel che costi o devi rispondere?
4: Non posso.
0: C'è poco da fare. Vai,
4: mi
0: sentiamo.
4: Costa troppo.
0: Sentiamo.
5: Oh bimbi, io mi sono sintonizzato ora, ci sto a capello.
0: Ma manco noi, neanche noi. Prego Alessandro, prego Alessandro.
3: Riepilogo.
1: Vai, riepilogo.
3: Si parte da tutti a fare in culo, imprenditore malvagio, cattivo spregevole, iniziali v. Poi è questo, ma non solo questo. Alessandro, lo sai Costa sta perdendo Mauri?
0: Perfetto.
3: Uno, Trebisonda, due fiducia.
0: Allora, fermiamoci un attimo qui, che abbiamo già messo parecchi elementi. Tu Maurizio dovrai creare un racconto da questi elementi.
3: Bello Mauri.
0: Un racconto,
3: un pamphlet racconto.
0: Dai, da questi elementi.
6: Alessandro, lo sai Costa sta perdendo Mauri?
0: Però a me fa impazzire quando fa sta voce.
1: Sì, questa voce pure a me
0: piace, comunque, piace tantissimo.
3: Se scrivi in privato a Valerio
4: Cesare, io spero invece sempre che abbia un incidente stradale
0: e muoia o si faccia del male.
4: No, muoia no,
0: muoia
4: soffri
0: no.
4: Prima un po'.
0: Però scusa, non è meglio che muore e basta? Non è meglio che muore senza soffrire?
4: No, no, deve soffrire, perché deve sapere.
0: Ma morendo poi dopo?
3: Scusate,
0: morendo poi dopo.
3: So benissimo Costa sta perdendo Mauri.
0: Costa stai perdendo Mauri?
3: Freni
6: no. Io mi sono sintonizzato ora, non sto capendo un cazzo.
1: Che schifo.
0: È bellissimo.
4: E lui poi ride di se stesso perché è contento.
3: Ma era
4: di
3: Emilio
4: essere
3: che
4: stato
3: stava
4: mandato in onda.
0: No, ma ho riso io. Non era.
4: No, no, manda i faccette che ridono.
7: L'ascoltatore che si è connesso adesso non sta capendo un cazzo. Io è dalle 7 quando sono acceso la radio.
0: Allora,
7: che cazzo stanno dicendo?
0: Allora, stiamo calmi. Adesso faremo il riepilogo. Intanto c'è un signore che scrive la Trebisonda. Ale, la Trebisonda, la Trebisonda, hai detto te, però
3: appunto sì. Uno, due, se già
0: no, la Trebisonda è un'altra cosa, però ragazzi, non confondiamo, la Trebisonda è un'altra questione. Intanto la Camera dei Deputati ha vocciato per un solo voto a scrutinio segreto, dopo che il governo, sapete che ha una ampia maggioranza alla Camera, l'emendamento alla legge elettorale di Fratelli d'Italia che voleva appunto ripristinare in parte le preferenze nella legge elettorale. Nella maggioranza ci sono stati almeno 30 franchi tiratori, cioè 30 persone, 30 deputati che non hanno votato quello che ha indicato Giorgia Meloni nella maggioranza. Quindi che cosa succede? Le opposizioni gridano dimissioni, dimissioni del governo, subito, perché evidentemente no, è giusto.
1: Vabbè, non c'hanno la maggioranza.
3: Gridi? Sì.
0: No, è chiaro che perché cosa dicono giustamente le opposizioni? All'interno della
1: no?
0: C'è una forte spaccatura, sì. Evidentemente non sono d'accordo, quindi bisogna andare a votare. Sì, Meloni è andata su tutte le furie.
3: Tutte
0: pare
3: furia.
0: Che la Premier stia pensando di salire al collo e di mettersi in anticipo. Mazzo. Quindi oggi sono previste le dimissioni di Giorgia.
4: Ma mi sembra esagerata sta roba.
0: Cazzo dici?
1: Sarebbe bello.
0: Ma come ti permetti, Maurizio, di mettere il dito?
4: Ma dai.
3: Sì, sì, vai.
0: Oggi sono previste dimissioni. La tentazione di andare al voto è fortissima, anche perché dicono i maligni. Ieri ho avuto un fitto scambio di messaggi con Mauro Vazzucchi, il quale si prende tutte le responsabilità di quel che sto per
1: dire.
0: Oggi non può intervenire. venire perché sta proprio alla Camera dei Deputati.

0: dati per questa questione qui e per altre, perché oggi modererà un dibattito con Rudy Giuliani, che io pensavo fosse morto.
1: Pensate, io pure.
0: Invece non è morto. Allora, attenzione, no, però stava poco bene, Maurizio, fare dell'ironia.
2: Allora,
0: Zucchi sostiene questo, che è quello che sostengo io, però dico che l'ha detto Zucchi, così ha maggiore diciamo praticità, no, per certe. Allora, attenzione, lui dice questo, dice attenzione a quello che accadrà. Oggi dimissione di Giorgia Meloni, cade il governo, si va a governo tecnico per andare al voto l'anno prossimo, Giorgia Meloni di nuovo rieletta, ma intanto a fine anno la finanziaria la fa lei. Quindi che tutto, tutto
1: ecco, ah, se ne lava le mani.
3: Fa la finanziaria?
0: Certo, perché sarà una finanziaria di lacrime e sangue. Bisognerà bastonare lacrime e sangue.
3: Ma vedete quando è mai stata
0: in crisi, siamo in recessione, lacrime e sangue. Non la voglio fare io, la faccio fare un altro. Io mi vengo rieletto l'anno prossimo. Ti piace questa ideologia?
1: Anni, mi ricordo i vecchi, dicevano
0: approfitto dei franchi tiratori. Approfitto dei franchi tiratori per dimettermi.
1: Anzi, sai che te dirò di più. I franchi tiratori sono stati invitati a essere franchi.
2: Allora, e se fa tutto questo, la voto pure io stavolta, perché allora, è una gran paragula.
0: Lo scrutinio, lo scrutinio. Allora, ha perso sto casto, Mauri, scrivono. Proprio quando fate questi puntuali resoconti, la gente non capisce. Bah, io non riesco a capire.
4: Cioè,
0: la gente
4: ragazzi,
0: che di fronte a dei resoconti così dettagliati e puntuali, ho paura. Che cosa sta perdendo Mauri? L'argomento del giorno. 3899-106-600. Mauri sta perdendo la nobiltà.
2: No, no. Allora, quella Trebisonda rimane sempre anche
0: nobiltà,
2: nei miei momenti di volgarità, e sono sempre
0: la verginità nobile. Ci scrivono, sta perdendo la verginità,
3: no.
0: Sta perdendo, ci scrivono, l'eterosessualità. L'eterosessualità, sai che una volta stavo in montagna, mi ricordo, mi è rimasta impressa sta cosa.
3: Segno montagna,
0: ero
3: qua.
0: Piccolo, sì, ero piccolo, avevo avuto 10 anni,
4: così. Segnando,
0: però stavo in montagna in Trentino. E vidi un giornale, mi è rimasto impresso sta cosa, e vidi un giornale che era, fai conto, Novella 2000 o Eva Express.
4: Sì, quelli di gossip.
2: Mi fa una tenerezza.
0: Allora, se tu, non mi, se tu non mi, quando parlo, non mi guardi e non mi dai le attenzioni che merito, io mi incazzo,
2: hai
0: va
2: ragione,
0: bene?
2: Hai ragione.
0: Non è che mi puoi dare per scontato così.
2: Hai ragione.
0: Perché lavoriamo insieme a 10 anni, io te mando a fanculo.
2: Hai ragione,
0: mi
2: scusami.
0: Devi dare l'attenzione quando parlo. Oh...
4: Quindi
0: Novella 2000 era, c'era in copertina la faccione di Lino Banfi.
3: Bello.
0: Con su scritto, ma fai conto che era il 1900, che ne so, fatte con 85, e c'era scritto Lino Banfi, sto diventando gay. esatto.
4: Ma che titolo è?
0: Mi è rimasta per la sala perché io pensai, mi viene da come, perché è un processo, come
4: che cazzo
0: sto diventando,
3: ci vuole anche un po',
0: sono messo 10 anni alla fine,
4: tipo la stagionatura,
0: è tipo che sono in paralingua, che so, sto diventando gay.
2: A forza di
0: allora, sta perdendo il lavoro, sta per fuochino. Allora sì, va bene tutto, ma Roma chi se pia. Allora attenzione signori, dopo focus sulla Roma, intanto Green Day, I'm never gonna rest in peace, e poi torniamo. Brand new music right here.

0: Bene, bene, che vi ricorda questa canzone dei Green Day, ragazzi? Io lo so, ragazzi, ma a me ricorda Elvis.
1: Sì, beh, sì.
0: Dai, su.
2: È un omaggio.
0: Non lo so, se... Dai, su. Bene, bene, allora vediamo un po'. Bella la nuova dei Green Day, mi sa tanto di Stray Cats. Ah, Stray Cats pure, bravo, bravissimo, bravissimo. Sì. Stray Cats. Sì, Lino Banfi sta diventando gay e Jerry Garay il nuovo papa. Amazing, amazing. Ma un giorno dovremmo far venire Jerry Garay in studio.
1: Magari. Guarda, non vedo l'ora.
0: Oddio,
1: ma ti immagini, invece lo conosco, diventiamo mega amici, super simpaticissimi.
0: Non stento. Allora, mi sembra la soluzione più probabile.
1: Secondo me
0: non
1: sì.
0: Stento a crederlo.
1: Mauri. Sono aperta a ricredermi sempre.
0: Allora, attenzione, Mauri Costa perdendo il contegno, Gribbio. Ciao da Alessandra. Brava Alessandra.
2: Sta ciao, per... Ale.
0: Allora, Mauri Costa perdendo il contegno.
2: Sei andata vicino.
0: Lino Banfi. Vai, sentiamo ancora. Vai, sentiamo. 3899 106 e 600. I nostri amici.
3: Ma comunque vi posso dire che da una radio che ha quel nome Radio Rock mi aspetterei molto meno musica e molto più chiacchiere e cazzate.
0: Eh sì, lo so. Lo so. Purtroppo abbiamo sto viziaccio di mettere ogni tanto
1: musica.
0: Delle canzoni. Ma solo, guarda, ti dico una cosa. Solo perché... Ah, è bello. Solo perché vogliamo rifiatare un attimo.
1: Bravo.
2: Ma passato.
0: Però non è Elvis.

0: Oh, qualcuno mi dice potreste chiamarvi Radio Sbrock. Molto bene. Allora, intanto pensavo fosse la scolopendra. Pensate, non ci crederete mai, ma in qualche modo lo è. Perché addirittura abbiamo pensato, il nostro Lucio Scarpa è in collegamento telefonico, chiama Lucio.
1: Ciao, sono Lucio.
0: Il quale ha detto
2: la scolopendra
0: ha detto che da settembre noi partiremo col nuovo format. Non si chiamerà più The Rock Show, ma si chiamerà, pensavo fosse, la scolopendra.
2: La scolopendra.
0: Mi state facendo diventare scemo. Lo stiamo, questo signore, tirando scemo. Vai, sentiamo.
3: E comunque, secondo me, Mauro Costa perdendo Lecce Homo.
0: Bello, mi piace sentire. Allora, bravo. Mauro Costa perdendo.
2: Lecce Homo.
0: Te voglio chiamare Mauro Costa Paniconi, d'ora in poi.
4: Buongiorno a tutti. Maurizio sta perdendo la eterosessualità e sta diventando gay come Lino Banfi.
0: Allora, però Lino Banfi
1: si evince che Lino Banfi e Maurizio sono la stessa persona.
0: La domanda però è: quanto ci ha messo Lino Banfi a diventare gay?
1: Almeno 10 anni.
2: Almeno
1: 10.
5: Un po'
1: sicuro.
5: Devi stagionare.
0: Allora, tu dici 12 anni. Vabbè, dipende, ognuno ci mente, ci diventa nel tempo.
2: Ognuno ci mente il tempo.
5: Però ci stanno, no? Quelli stagionati 9 mesi.
0: Hai visto quelli che dicono? Ci stanno quelli, no? Che dicono, dice, vabbè, ma io ho talmente tanto provato la mia eterosessualità, no? Sono stato con tantissime donne che adesso mi diverto ad andare con gli uomini, no?
2: Sì, c'è chi.
1: No, amico, ti è sempre piaciuto anche un po' il cazzo e adesso lo pratichi.
0: Ma vabbè, era pure prima.
2: Era prima, però
0: non era consapevole, no? Vogliamo dire questo?
1: Sì, diciamo,
2: cioè, dici
1: così,
2: tu,
1: dai.
2: Gli piaceva il cazzo in maniera latente?
0: No, nel senso, lui pensava. Allora, lui pensava di essere eterosessuale, ha scopato a destra e manca con tantissime donne e poi ha detto adesso voglio provare anche quest'altra.
2: Non è che pensava
0: opportunità.
2: Di essere eterosessuale.
0: No,
2: e poi
0: non
2: ha
0: era
2: scoperto
0: eterosessuale, evidentemente, come dice Alessandro, giustamente non lo era.
1: Ha
0: scoperto, non lo era, evidentemente, no?
2: Cioè, nel senso,
0: delle due luna, o ha scoperto o è
2: eterosessuale, poi provo un'altra cosa e capisco che mi piace pure quella.
0: Lino Banfi dichiara: non soffro ciò che dici. Allora, attenzione, ti ricordi? Non sono Procione, non sono Firfì, io sono commissario e ti faccio un culo così.
2: Casi, quel pezzo simpaticissimo.
0: Grandissimo, vabbè. Però lui, però ti dico, guarda, che lui quella, la fece quella roba lì a denti stretti.
2: Sì.
0: Non
1: so. Lui raccontò che la notte. La notte pianse.
0: Beh, bravissimo.
2: La notte pianse.
0: Allora, signori, con una delle sue clamorose retromarce, Trump ha deciso di rinunciare a pedaggio. Io vi giuro, una cosa meravigliosa. Cioè, allora, ieri ha detto: facciamo il pedaggio 20% su tutte le navi che passano lo stretto di Ormuz. Poi ha detto: no, rinuncio. Il giorno dopo, a Teheran, intanto, i 180 parlamentari su 290 hanno firmato una petizione per chiedere vendetta per i martiri e la cessazione di ogni forma di intesa con gli USA. Intanto l'Europa litiga sull'ultimo pacchetto di sanzioni alla Russia. La Bulgaria sarebbe opposta all'inserimento del patriarca russo Kirill nella lista nera. La Germania, sapete che anche in Bulgaria c'è la Chiesa ortodossa, quindi qualcuno ha detto: eh no, questo signore non lo vogliamo nella lista nera, anche se insomma non è proprio un simpaticone. Ma in realtà, a proposito di Chiesa e di cose di chiesa diciamo così, Maurizio, con due cose così, il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna, è stato nel campo Zakid 1 di Leopoli, uno dei 5 campi in Ucraina dove vengono trattenuti i soldati russi cauti prigionieri. A ciascun detenuto russo il cardinale Zuppi ha regalato un portachiavi di Radio Rock con lo stemma.
2: Non sto scherzando.
0: Ha regalato un portachiavi ai detenuti. Cosa meravigliosa. Sono il cardinale Zuppi. Vieni qua, detenuto russo. Ecco qua un portachiavi con lo stemma di Leone XIV.
1: Ma tu, scusa, il detenuto che ci mette? Chiavi della cella? Che cosa ci mette?
0: La cosa bella è che secondo me gli avanzavano sti portachiavi in Vaticano. Allora, Paolo, dai ai detenuti. Che fai? Dove vai? Ai detenuti? Dai ai detenuti. È un po' come noi quando li regalavamo in giro.
2: Chiave nel senso, poi una piata per culo.
1: Martina,
0: no, questo no,
2: quando è la chiave di qualcosa,
5: è la chiave del paradiso.
0: Ha regalato.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.
6: Welcome to Violence.
7: Polarità aderente.
5: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio
8: Rock. E noi rientriamo alle 8:05, lo facciamo come al solito tornando indietro nel tempo e torniamo indietro alla

0: Light My Fire. Allora, sono i Doors. Vediamo chi c'è. 3899106.
1: Buongiorno. Vai. Radio Rock, sono Suor Ersilia. Sì. Io vi volevo dire, sta un po' attentini, perché sto a portare i ragazzini in gita sulla corriera. Sì, sì. E stiamo a Fiuggi. Tutte queste paroline non si può mica, eh. Giusto. Una volta sta radio era un bijou.
0: Bene, bene. Allora, sentiamo ancora, vai, sentiamo, sentiamo.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Alessandro e Emilio Pappagallo. Galo. E Carone Maurizio. No, e aspetta, Martina no. Carona.
3: No, Carone, no, no, Maurizio, no, no, è bellissimo.
4: No, c'è qualcosa,
3: Alessio,
4: che non va.
5: Come no? Ripartiamo da capo. Maurizio dagli occhi di Biagio.
0: Ah, no, scusa, vediamo un attimo, vai, se vede. Torna tutto. Vediamo, allora.
2: Buongiorno. Buongiorno. Vai. Alessandro e Emilio Pappagallo. Alessandro e Emilio. E Carone Maurizio. E Martina Carona.
0: Ah, devo dire una cosa, che poi ogni giorno
3: Carone Maurizio.
0: Ah, io voglio, sai che vorrei? Un messaggio solo di saluti, sì. Solo con, ah no, neanche i saluti, solo con i nostri nomi. No. Però la cosa bella è che a volte ci mette il nome, sì. E a volte ci mette il cognome.
3: Alessandro Cicioc.
0: Allora a volte ci
4: infatti,
0: mette.
4: Infatti Alessandro ha rinunciato al cognome.
0: Uno, hai visto? Spend, oggi ha rinunciato, domani lo rimette.
3: Ciao un blocco.
0: E poi che ne so, è tutto così.
2: Buongiorno Alessandro e Emilio Pappagallo e Carone Maurizio.
4: Carone Maurizio.
2: E Martina Carone Carona.
3: E Martina Carona.
2: Sì. Il Carone, mondiale sì. Sta perdendo fanatismo,
0: sì,
2: e
0: è vero.
2: Più di un mese e non finisce.
3: No, so, ma
2: direi
3: finisce.
2: Che è già,
0: già
2: tempo perso.
0: Bra, tempo perso, bravissimo, bravissimo.
2: È un culo del mondiale.
0: Parole grosse.
4: Oh, che volgarità.
0: Parole grosse.
3: Tu non lo sbaglia mai. Ah,
0: bravo,
3: tu lo
0: però.
3: Dici sempre benissimo.
0: Bravo,
3: io
0: bravo. Sì. Ma che era?
3: Di André.
0: No, all'inizio che era?
6: Era Ferefe.
0: Aspetta un attimo. Eri te, Mauri?
6: No. Sì, eri tu,
3: no.
6: Mauri.
3: Come era Mauri? No. Andrea,
0: eri tu, ma Andrea, il Maurizio. Signor Andrea. Vabbè. Allora, signori, intanto leggevo che
4: cosa va a succedere?
0: A Parigi Macron ha fatto aprire la parata militare del 14 luglio da un piccolo contingente di 25 soldati ucraini, applauditissimi.
3: Bravi.
0: Per la prima volta un sommergibile cinese ha lanciato nel Pacifico un missile balistico intercontinentale capace di trasportare testate nucleari.
3: Oh, tutte belle notizie.
0: Molto
3: vai.
0: Bene. Poi la e vediamo a Caronne, Martina.
3: Caronne.
0: La Spagna ha battuto 2-0.
3: Sì.
0: Non lo sapeva, Martina, ti ho dato adesso.
3: Grazie.
0: La Francia nella prima. Poi vedremo come andrà la seconda, perché potrebbe essere che magari la seconda, la Francia, che ne so, impazzisce.
3: Uscita la Francia.
0: Ah, peccato, che peccato. È veramente un peccato.
4: No, la Francia.
0: Allora, nella prima delle due semifinali è andata così. Nella seconda delle due semifinali, Spagna-Francia di nuovo. Vediamo cosa accadrà.
3: Perché, scusa.
0: No, no, non è vero. Allora, attenzione, la Spagna vincerà, potrà incontrare in finale o l'Argentina o l'Inghilterra, che si spartiranno oggi le isole Falkland, le Malvinas, che chi vince se le prince. Questa è la sfida.
4: Chi vince piglia tutto.
0: Allora,
3: scusa,
0: ragazzi,
3: quanto ha vinto 2-0? Quanto
0: io
3: detto?
0: Sto leggendo un libro molto bello di Riccardo Michelucci, sì, che si chiama Storia del conflitto anglo-irlandese. E uno dice, ieri diciamo, no, dice, vabbè, però certo l'Argentina aveva il regime dei colonnelli, desaparecido, ma non è che l'Inghilterra ha fatto molto meglio,
4: No.
0: L'Inghilterra è stato uno dei, in particolare, uno degli imperi più sanguinosi e più brutali e più schifosi della storia dell'umanità,
3: Come no?
0: Agli irlandesi gli hanno fatto delle cose pazzesche, ragazzi, sarebbe un giorno bello intervistare Riccardo Michelucci qui a Radio Rock. E fargli parlare e fargli raccontare un po' quello che è successo, che noi poi spesso
4: pensiamo
0: parliamo...
4: che la situazione di oggi in Palestina voglio dire responsabilità
0: allora, no, guarda Maurizio, se tu ti leggi questo libro tu ti sembra che ti stiano raccontando la storia di oggi, cioè quello che accade a Gaza, certo. L'hanno fatto con gli irlandesi soltanto nel 1846-50, in quegli anni là, con la grande carestia indotta dagli inglesi, e durante la quale gli inglesi importavano grano sufficiente a sfamare gli irlandesi lasciandoli morire, sono morti soltanto in quei 5 anni, si stima, 2 milioni di persone. 2 milioni di irlandesi. Pensate, erano gli irlandesi erano 5 milioni, finita la Grande Carestia praticamente sono diventati 2 milioni, perché una parte, grossa parte è emigrata, è dovuta emigrare negli Stati Uniti. Insomma, vabbè, questo libro c'è da incazzarsi parecchio. Comunque, vabbè, Argentina e Inghilterra, non so per chi fare il tifo a questo punto, anche se l'Argentina adesso no, ha superato quella fase lì brutta della sua storia, adesso c'è Milei, è un grande statista illuminato, insomma anche lui. Vabbè, comunque la Spagna va in finale. Cosa aveva previsto la nostra Martina Caronna? Attenzione, rullo di tamburi, non ha preso il risultato esatto perché aveva detto 2-1, però si becca un punto. Noi tutti invece zero, perché Alessandro
5: sono molto felice di aver perso
0: e aveva previsto il pareggio, io e Maurizio abbiamo previsto la vittoria della Francia, perciò classifica che ancora tutto può succedere, ragazzi. Alessandro 33, Martina 29.5, Emilio 29, Maurizio 25.
5: Tutto può ancora succedere.
0: Ci sono ancora quante? 3 partite, no?
5: Però perché pure la finale terzo quarto posto,
0: certo,
5: 3 partite.
0: Che pare, ma non ho capito, ci fanno parlare dietro, fammi capire. Inghilterra, Argentina, prego Maurizio Panigoni, vai.
5: Vai Mauri.
0: Vai Mauri questa sera, Inghilterra, Argentina.
4: La mente dice Inghilterra e il cuore Argentina, per cui quindi famo uno pari. Poi
0: 1-1, molto bene Maurizio. Prego Alessandro Tirocchi.
5: Invece voglio seguire solamente il mio cuore.
0: Bravo.
5: E sarà un 2-1 per l'Argentina.
0: Pure io volevo dire così.
3: Io pure volevo dire così.
0: Vabbè, dite quello. Pare, dai.
3: 2-1 per l'Argentina.
0: Però noi stiamo solo. Tu invece. Vabbè, no.
3: Voglio dire questa cosa. Oh,
0: vabbè,
3: vabbè. Ale, ma se tu parli prima di me, io avrei detto lo stesso.
0: 1-2, benissimo per l'Argentina. Allora io voglio differenziarmi. Perché ho bisogno di
5: rimontare.
0: Sì, di rimontare. E quindi devo fare una cosa un po' pazza. Però io non ci credo alla vittoria dell'Inghilterra. Questo è il problema.
5: Però noi stiamo rischiando tutti. Perché dimentichiamo sempre che l'indicazione è al 90esimo. In realtà potrebbe finire 1-1 e poi vanno avanti.
3: Sì, infatti.
4: Beh, io ho detto 1-1.
0: Io dico 2-1. Io dico 2-2. Allora, a sto punto, 2-2, giusto per fare una cosa diversa. Che te lo dico? Ma gioco così. Ormai, tanto perso per persa. Il culmine della terza ondata di calore, signori, è previsto tra domani e venerdì. Perché sui giorni faceva fresco. No, sui giorni ha fatto 37. 38, ma tranquilli che tra domani e venerdì vi sarà il culmine del calore. Poi da lunedì in poi cambieranno un po'.
5: Volevo chiedere una cosa. Prego. Sì. Alla sesta ondata di calore continuata non è più un'ondata di calore.
3: No, me l'hanno
5: diciamo
3: detto
5: che è un blocco.
3: Hanno detto che dobbiamo iniziare ad abituarci a non chiamarle più ondate di calore, ma sarà la norma.
4: Tirocchi, ti avviso.
0: Non le chiamiamo più.
4: Tutto l'inverno iniziare a dire bella l'estate, bella. Io,
0: no, questo è vero.
4: Stavolta si è finita.
3: Allora, l'estate è bellissima. Mauri, il problema è il cambiamento climatico che abbiamo fatto.
0: Posso dire, avevo detto da domenica, da partire da lunedì si starà meglio, da martedì rettifico oggi, perché lunedì è ancora molto caldo. Caldo. Lunedì è ancora molto caldo. Vabbè, buongiorno a tutti. Ma Zuppi, lo sa che i russi sono maggior parte protestanti? Che ci fanno ortodossi, non protestanti. Che ci fanno i detenuti con il Papa?
5: Come che ci fanno? Confrontano con il loro.
0: Si confrontano.
5: Come si chiama?
0: Trovano patriarca. Un punto di intesa. Dai,
7: Inghilterra. Inghilterra.
0: Allora, lo sai che però, scusa un attimo, ragioniamo così, ha ragione Fabio, scusa un secondo. Allora, se noi dicevamo Spagna-Francia, vince la Francia a mani basse e poi ha vinto la Spagna, allo stesso modo noi potremmo dire Inghilterra-Argentina vince l'Argentina.
5: Infatti io temo che finirà così, anche per una questione di... Allora, l'Inghilterra è molto forte ed è in un momento di grande maturità calcistica. In più, statisticamente, prima o poi, sono andati sempre vicino come a Bosch,
0: ho capito,
5: poi
0: però
5: arriva giù.
0: Dal 66 oggi.
5: Ragione, però sai, sì, è vero.
0: Allora, ma Vasuppi lo sa? Vasuppi? Cardinal Vasuppi?
8: Per colpa di Kirill. Kirill.
0: Bene, buongiorno Radio Rock, vorrei sfruttare la vostra voce per insultare malamente chi ieri era al concerto di Manson, Marilyn Manson.
3: Ieri sera al concerto Reverend.
0: Sì, ieri sera abbiamo tra l'altro tra pochissimo il reportage dal concerto di Manson di un nostro ascoltatore che ci ha mandato un reportage. Prima però l'insulto malamente di coloro che erano al concerto di Marilyn Manson, in particolare nel parterre del auditorium Parco della Musica, Ennio Morricone, Viale dei Coubertin, cavea dell'auditorio. Attenzione, poco praticamente assente.
5: Ai
0: Tiziano, hai ragione tu, Tiziano. tutti composti e pettinati.
3: Volevano ascoltarlo.
0: Con sti cazzo di cellulari in mano, manco una zinna de fori. Che c'entra quello?
5: Vabbè. Però c'ha ragione.
0: Ero in tribuna. Vabbè, pure te, che cazzo facevi in tribuna? Scusa.
5: Va sotto, no?
0: Ero in tribuna per un problema al ginocchio. Che non mi permette di stare troppo in piedi, e vedervi da sopra era veramente una tristezza.
3: Ma magari erano tutti così,
0: in particolare con te, Maurizio.
3: No?
4: Ma io non c'ero.
0: Non c'eri, e guarda
5: caso. Perché, caro Maurizio?
4: Ma aveva chiesto di fare il corista, però poi non potevo andare.
0: Allora, la prossima volta andatevi a sentire Ultimo, che forse vi si addice di più.
3: Dai, raga, ma
0: detto questo, immenso, unico e mega in forma il reverendo. Sì. Concerto stupendo, meraviglioso, divino, meraviglioso, legal. Si scherza, ma manco troppo. Attenzione, quindi un durissimo jacuzzi da parte di questo nostro ascoltatore. Bah,
4: che
0: dice Maurizio,
5: manco una zinna di fuori.
4: Ad apprezzare,
0: non esagerare. Bah, è più che sufficiente. Alessandro Di Rocchi,
5: io dico questo: manco una zinna di fuori.
0: Martina Caronna, secondo me ha ragione Tiziano. Lo posso dire? Ha ragione Tiziano, perché purtroppo, ragazzi, ci siamo tutti imbolsiti.
3: Ma dipende, io sono a concerti e si è appucato come i pazzi.
0: Quale, per esempio? Quale?
3: La Parezza si è appucato come i pazzi.
0: La Parezza. Allora, attenzione, signori, qui la situazione è molto grave. Si arriva addirittura a pogare al concerto di Caparezza. Poi viene Marilyn Manson a Roma e non si poga, signori, e si sta fermi tutti pettinati, manco una zinna di fuori.
4: Ma con quel caldo, ma che volevi agitare?
3: Ma però quando stai là ti prende.
0: Però
3: ti
0: posso dire una cosa, Mori, io odio il caldo, però a quel punto ti posso dire, perso per perso, a sto punto suda, che te devo dire,
3: certo,
0: tanto sudi uguale,
3: poi
0: se allora la giochi così,
4: se va presto a parlare dagli spalti,
0: allora
3: Mauri,
0: campo,
3: la critica di Mauri,
0: allora Tiziano, Maurizio dice questo troppo facile trovare la scusa del ginocchio.
3: Puntuto,
0: lasci
3: Mauri
0: il ginocchio in tribuna. Puntuto. Scendi giù e poghi anche senza una gamba. E poghi anche
4: che sei l'unico fan.
0: Poi se poca, raga, se poca col corpo, non è che se poca con i piedi.
3: Dillo un po'.
0: Si poca con la testa.
3: Con la testa, con le spalle.
0: Si poca col cuore. Va bene? Brand new music right here.

0: Iron City, loro sono gli Interpol su Radio Rock nella The Rock Show. Attenzione signori, perché c'è c'è un dissing in corso tra ascoltatori, eh? Oh, per una volta noi Maurizio non c'entriamo niente. Fanno tutto gli ascoltatori. Adesso lo spieghiamo. Marilyn Manson, il pogo è giusto sì o no? Risultati del sondaggio, prego Maurizio. Il pogo sì o no? È giusto o no?
1: Il 51% dice sì. Bene. Mentre sì, il restante 2% dice
0: poco
1: no.
0: Pop. Benissimo. Scusa, allora ragazzi, attenzione, c'è Davide che se la prende con Tiziano, con contumelie irripetibili.
1: Bravo,
0: con epiteti veramente da censura.
1: Ti sostengo.
0: E dice a Tizia: ma che cazzo? Adesso io la carico un pochino, perché purtroppo ragazzi il tono è drammatico. Ma che cosa vuoi pogare con Marilyn Manson? Mica so i Metallica. Andiamo su. Adesso non esageriamo, però insomma, bravo Emilio, tutte le guerre sono devastanti. Bravo, ho detto così io? Allora bravo.
2: Così, bravo.
0: Solo che l'ultima fa pubblicità o propaganda e questo non mi piace.
2: Signore.
0: Bravissimo Roberto, non ci piace. No signore. Il destino dell'Inghilterra è andare in finale e perderla. Vabbè, però perlomeno va in finale.
3: No, se quest'anno va in finale la vince.
0: Allora, se quest'anno va in finale.
3: Va in finale.
0: Allora, se non va in finale? Attenzione.
2: Potrebbe essere.
0: Attenzione. Vediamo chi c'è, vai.
4: Ragazzi, sono andato a Northfest 2 anni fa.
0: Prego.
4: Slipknot, eccetera. Sì. Doveva esserci un poco della Madonna.
0: Sì.
4: Stavo fumando una sigaretta.
0: Ah.
4: Parte la canzone.
0: Sì.
4: Un tipo mi guarda male e dice: oh, che cazzo fai? Oh, ma che cazzo vuoi? Stai fumando
2: cazzo.
4: E guarda, era uno scalzista.
0: Ai.
4: Poi la gente non pogava. Questi cazzo di cellulare in mano. Poi se li spingi per dire fatemi passare, voglio andare a pogare.
0: Sì.
4: Ti guardano male.
3: Aspetta.
2: Posso dire una cosa anch'io?
3: Io ho sentito una cosa inquietante.
4: Adesso costano un botto.
0: Allora.
3: Cioè, lui ha parlato. Esiste una categoria addirittura? Scalzista, cioè quelli che vanno scalzi?
0: No, Alessandro.
3: Non mi fate sentire una cosa del genere, spacco studio.
2: Io ci vado sempre scalzo ai concerti.
0: È bellissimo. È bellissimo.
2: Base, che
0: allora, attenzione, scrive uno scalzista. Ci scrive uno scalzista.
2: Siamo
0: ciao,
2: bellissimi.
0: Alessandro, sono uno scalzista. Che cazzo vuoi?
2: Siamo bellissimi.
0: Sì. Sì.
3: Comunque,
0: sì.
3: Sono 5 minuti qua fuori.
0: Allora,
2: io ho fatto che non devi fumare in mezzo alle persone.
0: Era alle 9:47 sede che esci fuori durante la trasmissione.
3: Io esco?
0: No,
3: io esco.
0: Allora, il pogo da Marilyn Manson è come il mercoledì alle poste. Ci scrivono. Il pogo da Marilyn Manson è come mercoledì alle poste. Oh, Davide aggiunge: non capisco perché Maurizio hai aggiunto bullshit e tolto il saluto. Boh, magari pensa pure che è vero. E non solo pensa che è vero, ma ti sta venendo a cercare, Davide.
3: Sì. 9:48.
0: Ti sta venendo a cercare e tra pochissimo sarà da te. Guardati intorno. Io mi guarderei alle spalle se fossi
5: Inghilterra 0. Sì? Argentina 0. Sì. Figurate un pallone alla forma di un 0.
0: Bene. Il pallone a forma di 0, quindi 0-0, tutto torna. Allora, attenzione, un poco clamoroso fu al concerto dei Gogol Bordello.
2: Bellissimo.
0: Non so come, ma ci ho perso anche la cintura dei pantaloni su Santa Marinella.
2: Stupido. Hai visti mai?
0: No, perché lui siccome sono zingari,
2: capito?
0: Fanno schifo.
2: Dai, non capisci. Uno dei pochi più belli, però c'ha ragione, dei pochi più belli che ho mai fatto Gogol Bordello.
5: Alessà, scusa, ma secondo te chi li ha affondati gli scalzisti? Giuliano Leone, sempre colpa sua.
0: Ah, Giuliano Leone, è vero.
2: Ah, ecco, tutto torna.
0: Giuliano è bello scalzo, no, con i piedi.
2: Ma lui mi sa che ama i suoi.
0: Amore, se te do 75 euro, lecchi i piedi sudati di Giuliano Leone.
1: Ma manco se me ne dai 1 milione di euro.
3: Se devo dire,
2: per milione io sì, lo faccio io.
0: Cazzo. Ah, meno male che Davide gli ha scritto in privato, Mori, ha risolto la situazione. Se no te lo facevi litigare.
3: Mamma mia,
0: io ho pagato. Allora, raccontateci i migliori concerti dove avete pogato e i peggiori concerti.
2: Bravo.
0: Ah, io ho pogato al concerto degli Equipe 84.
2: Come?
0: Allora, io se ormai pogo. Equipe 84 c'è da pogare, secondo me.
2: Ma dolce.
0: Seduto in quel caffè. Vabbè, comunque. Allora, infatti, io qualcuno dice giustamente ai. Senti che poco.
6: Ed ho in mente te.
0: Yeah.
6: Ed ho in mente te. Io cammino per le strade
0: Vabbè ragazzi, che spettacolo. Allora attenzione, Pogo ni sacrificio animale sì. Ci scrivono Pogo ni sacrificio animale sì.
3: Ah, ma perché non voglio alzare la canizza? Ma scende la notizia.
0: A proposito di canizza, mai pogato così tanto come al concerto degli Escapé all'ex Palaghiaccio di Marino.
3: Loro so, bravi, Escapé. Belli, no?
2: Ma manco Escapé ti piacciono adesso,
0: lo vedi però, scusa, cioè, lo vedi però qua il fascista di Roma. Poi tu dici chi non è antifascista è fascista. Dì che è fascista lui. Dì che è fascista. Perché lui lui copre il bordello e gli Escapé. Dice che dice no perché secondo lui sono comunisti, capito? Questa è la sua visione della musica.
3: Sono zingari veri?
2: Sono molto mischiati.
0: Zingari comunisti.
3: Bravo, sono zingari, li apprezzo.
0: Allora,
2: vabbè, c'hanno tutte le nazionalità all'interno. È difficile dire di dove sono.
4: Il concerto dei
2: frontman ucraino.
0: Dei Pooh.
4: Alla canzone piccola che ti è scattato un poco. E io ho l'impressione che
0: Che bello.
3: Piccola che
0: bello.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: ne va tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
11: E c'è anche la partita di rugby.
12: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
10: Ma è quella in cui corre anche papà?
12: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
13: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
14: Sei su Radio Rock.
15: More music now.
14: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.

0: Arctic Monkeys, Do I Wanna Know? Cioè, qui impazza, ragazzi, la faida tra pogatori e non pogatori.
1: Abbiamo scoperto l'esistenza
0: concerti,
1: degli scalzisti.
0: Gli scalzisti, certo. Migliori concerti. Attenzione, signori, attenzione a quello che accade. Vai, sentiamo.
2: Il peggior poco in assoluto per me è stato al concerto degli OCs nel 2017 a Molfetta.
0: Sì, giusto.
2: Durante il poco
0: metti. Aggiungi pure questo, Maurizio.
2: Mi dà una vomitata nella schiena. E io per pogare lo spingo, ovviamente.
3: Sì.
2: E lui si lamenta.
0: Ah, bellissimo.
2: Ma vaffanculo,
0: bravo, aggiungi anche vaffanculo. Allora, quest'ultimo concerto dei System of a Down, pogo devastante. Vanno forte, System of a Down, bravi, bravi.

0: bravissimi loro. Allora, attenzione, Satanic Surfers a Forte Prenestino. Ho preso una scarpa, sono tornato scalzo, a proposito di scalzisti. ho perso una scarpa e sono tornato scalzo. Pogo assurdo. Oh, il miglior, ci scrive Andrea, il miglior pogo ai concerti dei The Prodigy. Attenzione. Non lo so.
1: Vediamo un attimo.
0: Vai.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io ricordo un concerto dei Meganoidi a Capannelle. Era appena uscito il disco dove c'era Supereroe, quello municipale. Sì. Ancora le Iene non ci avevano fatto la sigla. E quindi i Meganoidi erano semi sconosciuti. Al concerto c'era pochissima gente, ma eravamo veramente pochi.
0: Sì.
2: Biglietto, tra l'altro, avete pagato 5 euro. E bellissimo, alla fine del concerto, durante l'ultima canzone, fanno salire tutti quanti sul palco a pogare. Praticamente loro suonavano e noi pogavamo sopra il palco. Una scena bellissima, fantastica, veramente.
3: Non si è lenta mai questo. A lei.

0: Ma io dico, no, allora attenzione su questo, non è insomma, non è sbagliato, il discorso non è sbagliato, no, che ha fatto il nostro amico, non è sbagliato, non è sbagliato, ragioniamoci su, attenzione, meganoidi, ha ragione lui, buongiorno Radio Rock, questo link è per Martina e ci clicco io, però che è una roba pornografica,
1: una roba sporca,
0: non si apre niente,
1: è sporca con la coppa,
0: non si apre perché vuole, accedi a Facebook, ma io mi sono levato da Facebook, quindi
2: ti sei levato da Facebook,
0: ho levato da tutti i social, io ti ho detto
3: va bene, ma
2: hai cancellato l'app, ma non è che ti sei disiscritto,
0: ma se tu ci clicchi sopra
2: ti sei disiscritto,
0: no, però se tu ci clicchi sopra non hai l'app, lui ti chiede di scaricare l'app e non ti fa accedere, no, perché c'è l'app.
1: Cosa, mi mancano un po' quelle storie pomeridiane che
0: ti mandavo,
1: tutto sdraiato su
2: ma perché non mi mandi più i reel,
0: non mando più nulla
2: adesso, ma io sto andando sul cazzo, Emilio,
0: no, non ti ma te l'ho detto pure, te l'ho raccontato,
1: quando è tornato da lì, ma
0: a voi non
1: siete
0: a te, no, quando sono nato proprio addirittura,
2: quando è andato, no no, io me lo ricordavo, però
3: un povero Cristo, cioè è costretto a ripetere le cose 200.000 volte, ma state attenti, no,
0: sì ragazzi, sì,
3: e non lo fanno parlare,
0: non lo fanno parlare,
3: e quando parlano stanno attenti,
1: povero Cristo.
0: La cover di Battisti, chi era il gruppo? Rumore Rosa. Rumore Rosa. Oh, ma nessuno di voi entra in tanta attesa per l'Odissea di Nolan, ragazzi. Odissea di Nolan.
1: Che vado venerdì,
0: esce domani. Cioè, fermi tutti.
1: Pomeriggio.
0: Allora, domani andiamo tutti. Domani andiamo tutti quanti a vedere l'Odissea di Nolan.
2: Tutti.
0: Attenzione: 3899-106-600. L'unica volta che ho provato a pogare è stata un concertino di paese di non so chi. Alla prima spallata sono volata per terra. Ci scrive la nostra amica.
2: Vabbè, devi allenarlo il pogo. È così.
0: La nostra amica Andrea. Vediamo. Allora, io ricordo Nine Inch Nails a Primavera Sound 2014. Tutti immobili, io e due campari abbiamo fatto partire il pogo nelle retrovie. Non si è capito più niente. Ci scrive un ascoltatore che chiameremo Andrea. Attenzione,
1: Andrea.
0: Il più grande pogo a cui ho assistito era l'Hellfest. Se andate su YouTube capirete di che cosa parlo. Ci scrive Andrea. Oh, l'Odissea di Aldair Cuore Giallo Rosso.
1: Bella sarebbe. Oh.
0: Beh, sarebbe bello, ragazzi, farla. Sarebbe molto,
2: sì,
0: molto.
2: Lui sarebbe contentissimo.
0: Interessante.
4: Buongiorno,
0: vai, Andrea.
4: Ragazzi. Andrea. Alessandro da Roma.
0: Dimmi,
4: il miglior pogo è stato nel 2000, il concerto di Rage Against the Machine,
0: sì,
4: a Roma.
0: Sì.
4: Clamoroso.
0: Clamoroso. Allora, così clamoroso, proprio lapidario, clamoroso. Allora, clamoroso, va bene. I Radiohead in Cina. Vai, sentiamo ancora. Vai, sentiamo chi
5: Cina. Due pogate epiche. Motorhead che aprivano agli Iron Maiden all'Olimpico. Me la sono fatta tutta a pogare con un mio amico sulle spalle.
0: Bazza,
5: e
0: un altro
5: più recente, Giovanni Lindo Ferretti al laghetto di Villa Ada.
0: Sì?
5: Su Spara Iuri è partito un poco breve, ma estremamente intenso, diciamo. A un certo punto non si vedeva nulla dalla polvere che si alzava, si pogava la cieca completamente.
3: Che meraviglia!
5: Poi alzi gli occhi.
2: Ma è divertente il pogo, Mauri.
3: Sì, sì.
2: Ma è una cosa pacifica, lei ti fai male davvero. Cioè,
0: cosa
2: a meno
0: pacifica.
2: Che
3: l'ho fatta a 20 anni.
2: È uno scambio
0: allora,
2: d'affetto.
0: Allora, ti potresti anche fare male, Mauri, no?
2: Ma non apposta,
0: ma
2: però.
0: Non, ma anche apposta, no, ma non con cattiveria, no?
3: No,
0: nel senso,
3: certo, è uno scambio amichevole.
2: Sì,
0: ma come quelli che si sputano addosso, no? Certo. Ma è una cosa bella.
2: È
0: che
2: una complicità.
0: Più come quelli che si leccano la scelle, che vuol dire?
2: Bravo, come
0: è una cosa molto bella, no?
1: Focchio.
0: È come quelli che si leccano le dita tra i piedi,
1: intercapedi.
2: No,
1: no.
0: È una cosa bella, no? Ti do 81 euro se lecchi l'intermezzo delle dita di Giuliano Leone oggi pomeriggio alle 1:30.
3: Aspetta,
1: però,
3: se me ne dai 82.
1: No, guarda, allora, che però 82. Rispetto a prima è salito di 6 euro. Mauri.
0: Allora, a Mauri.
2: Non
0: ti preoccupare, non ti preoccupare. Non ti preoccupa, cosa sono cose nostre. Allora, attenzione, sentiamo chi c'è. Vai, sentiamo.
6: Miglior pogo della mia vita 2015, Linkin Park. Capannelle per terra, c'era il fango, non mi ricordo se perché aveva
0: c'era il fango
6: bagnato,
0: sì, era
6: non lo so, ma mi ritrovo insieme a un gruppo
0: di barbuti
6: di 200 kg
0: no, a 190 ero
6: nelle vicinanze, là che faccio,
0: un poco.
6: Stesso ho rischiato fratture multiple, ma
2: divertentissimo il pogo.
0: Allora Mauri, tu non andare mai sull'autoscontro, non andare mai sulle montagne russe,
2: non
0: andare mai di casa, non andare mai, che ne so, alla festa del paese,
2: mai.
0: Non andare mai mai,
2: boccia,
0: non andare mai, non prendere mai l'aeroplano,
3: la spina dorsale, ma un divertimento.
0: Ah, e allora non ti fare, allora io ti do un calcio in culo e allora tu
1: sei veramente allora.
7: Brand new music right here.

0: Allora, ci dice un amico, Andrea, al 3899-106 e numero 600. Attenzione a quel che ci dice Marco. Il pogo più bello della mia vita, Fate No More all'Heineken Jamming Festival 2009. Sono uscito senza una scarpa. Questa cosa è la scarpa che manca, è una costante,
1: sì, è un
0: devo dire. Senza una scarpa e con un grande sorriso. Mai provata una scarica di adrenalina così. Se vuoi, Maurizio, te la fa provare io una scatola
1: perché
0: di adrenalina.
1: Perché tornano l'anno prossimo e Fate No More, Mauri.
0: Ti fa provare se vuoi una scatola d'adrenalina.
2: Però una bella scatola
0: così,
2: d'adrenalina.
0: Così la vuoi vedere la finale? La vuoi vedere alla finale dei mondiali, Maurizio? Ma non in casa, al comodo,
2: no,
0: al calduccio, sul tuo divano, ma direttamente a Pasadena, New York.
3: Bella.
0: New Mexico.
1: Sei contento, Mauri?
0: Attenzione, Mauri.
2: È la stessa finale del 94, stessa sede, vero?
0: No, no, no, è a New York la finale. Attenzione, però, così mi andai a dire Pasadena, che suona bene. Attenzione, quanto costa per sono soltanto, Maurizio, se vuoi vederti una bella partita, una bella finale, sono in vendita i biglietti in tribuna, 66.000 euro e te la porti a casa.
1: La paura.
0: 66.000 euro biglietto in tribuna. Sono disponibili, però, se volete,
2: credo.
0: Quindi se vai magari con tua moglie, Maurizio, sono quei 130.000 euro che alla fine, voglio dire, per la tribuna si possono anche spendere per una bella partita,
1: certo.
0: No? Cioè, se fosse brutta, no, ma una bella partita, magari va a finire anche ai rigori, ci divertiamo, no? Magari fai anche Trump accanto e vai così. Se vuoi risparmiare un po', Maurizio, in Tribuna Tevere ci sono altri biglietti in vendita.
2: Quanto?
0: 38.113 euro.
2: Però anche 3 euro. Visti i prezzi, lì rischi di trovare un po' la calca.
0: Allora, se poi siete dei poveracci, dei poveri pezzenti, allora sappiate che sono disponibili anche dei biglietti di distinti, diciamo tra i 7 e gli 8.500 euro a biglietto. Se poi proprio fate schifo per la vostra povertà e volete andare in tribuna, in curva, vabbè, con 6.500 euro di portare a casa un biglietto.
1: Però
0: quindi
1: vergognate anche un po'.
0: Vai,
2: cioè,
0: questa
2: cosa è vera?
0: Sto
2: e quindi io devo dedurre che quelli che vedo in curva hanno speso 6.000 euro?
0: Certo. Carissima finale, prezzi alle stelle per un biglietto fino a 66.000 euro per il match di domenica a New York, costi da show americano. In Qatar solo 1.400 euro per un biglietto, mentre io pensate che avevo preso i biglietti, ma non ci posso andare purtroppo,
1: mannaggia.
0: Peccato. Li regalerò a qualcuno. Allora, attenzione, e quindi questa è la cosa. Allora, attenzione, perché qui continuano ad arrivare i messaggi da parte dei nostri ascoltatori. C'è per esempio Andrea che al 3899 ci scrive Rage Against the Machine, Rock in Roma 2010, appena partita Killing in the Name venuto giù il mondo, pensavo di non uscirne vivo, invece è stato fantastico, ci scrive Luca chi? Poi vediamo.
1: Luca,
0: allora, io vado sabato mattina, dice Anna, a vedere l'Odissea in IMAX.
1: Durante l'Odissea
0: in IMAX.
1: Bello.
0: Posso stare seduta o arriva quello che se non pochi temena? Questa è una grossa polemica.
2: Lo capiremo, perché alle 9:21 abbiamo ospite.
0: C'è una grossa polemica da parte di alcuni signori che dicono: se voi vogate, rompete i coglioni.
1: Cioè, al cinema potrebbe essere una cosa, insomma.
0: L'hanno detto, no, al cinema
3: non si può fare niente.
0: No, al cinema, ai concerti, l'hanno detto dei signori.
1: Sì,
0: dei signori.
4: Allora, il miglior pogo che ho fatto in vita mia. Festa aziendale. È stato bellissimo.
0: Festa aziendale.
4: Era un amico, mio collega Rocchettaro, che eravamo anche amici in realtà. A un certo punto mettono una canzone, credo, una sola. Neanche mi ricordo, perché ero abbastanza ubriaca, neanche mi ricordo che
1: bellissima
4: canzone fosse.
1: Festa.
4: Manco troppo rock. Insomma, abbiamo cominciato a pogare io e lui, abbiamo creato il panico, perché poi eravamo tutti ubriachi, ma a un certo punto si è alzato pure l'amministratore delegato.
0: Mauri mio, mettici una peccia.
3: Ma lei sta ancora ubriaca?
1: Bellissimo.
0: Allora, Andrea ci scrive. Andrea, arriva un destro. Guarda, Maurizio.
2: Andrea,
0: Bad Religion al Traffic Festival di Torino 2007. Un poco infinito, ma corretto.
1: Sì,
0: se cadevi, ti rialzavano,
1: ma certo,
0: in tre.
1: Ma
0: così
1: certo
0: dovrebbe essere sempre.
1: Così sì, deve essere.
0: E allora
1: poco
0: facciamo,
1: guarda,
0: un appello
1: sempre,
0: a quei tre affinché ti,
1: ti appartengano.
0: Allora, Valerio, Valerio, miglior poco, concerto degli Idols a Torino, anno 2024. Con il chitarrista che pogava con noi e io gli urlavo: a grandine! Bellissimo.
1: A grandine. Bella, che bella scena.
0: A grandine.
1: Bella scena.
0: Bellissimo.
2: Capito, Mauri? Il gioco di parole, no? Mauri, però, capisci?
0: Oh, il gioco di parole, no? E abbi pazienza.
1: Mauri, però, guarda, sei un po' stile.
0: Peggiore, però, peggiore, perché abbiamo chiesto anche peggiori pochi, eh? Peggiore Black Sabbath a Bologna 2016. Stavano tutti fermi e serrati, mortacci.
3: E allora mi sa che ne era un po'
0: loro.
1: È brutto poco. No?
0: Peggiore poco inesistente. Oh, Andrea ci scrive. Andrea ci scrive: System of a Down, Firenze Rocks 2023. Non ho mai visto così tanta gente muoversi all'unisono. Un'esperienza quasi mistica. Ci scrive Davide.
2: Non ci credo.
0: Marco: all'età mia di Maurizio, solo al concerto di Cristina D'Avena ci parte una rotula. Solo al concerto.
3: Che poi lì sono
0: di...
3: più avvelenati. Che...
1: Sì, poi molto molto
0: Stefano. Stefano dice: chi concerto Stefano? Dei Prodigi all'Heineken Jamming Festival. Anno Domini 2006, con Firestarter ci sembrava ci fosse un terremoto indimenticabile. Ancora, vai, sentiamo.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Questa chitarra solista dei Pineapple Trees,
0: sì,
5: Thieves,
0: bravo,
5: mi ricorda
0: cosa?
5: Adrien Milieu in quell'album dei Talking Heads, e anche
0: sì?
2: Credi che sia un caso?
5: Robert Fripp in Heroes,
0: bravissimo,
5: per certi versi un po' un incrocio fra entrambe.
0: Bravo Gaetano.
5: The Great The Great Sky,
0: si
5: chiamava quel brano dei Talking Heads.
0: Allora, attenzione, attenzione, volevo dire questo, le ha beccate due su tre. Ne ha beccate due su tre.
1: Era un sondaggio.
0: La terza, hai ancora
1: prima
0: qualche minuto di tempo prima di chiudere il sondaggio.
2: E poi vinci.
0: La terza vince un motorino, Mauro. Pensate, un moto Garelli.
2: No.
0: Che vuol dire firmato?
2: Garelli.
0: Firmato da Garelli,
2: Garelli.
3: Però sotto Garelli.
0: No, Garelli, sotto Garelli, e che ne so,
3: per
0: Robert Fripp.
3: No.
0: Non c'entra niente Radio Rock. E quando
3: ragazzi, che c'entra Flip qua?
0: Allora, ha vinto un flipper firmato da Garelli.
6: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: Enough talk! It's time to
6: rock! Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: PLQG.
9: Let's get back to the rock.
6: State ascoltando
10: The Rock Show,
6: il morning show di Radio Rock.
11: Rientriamo alle 9:09 minuti con Aerosmith di Sweet Emotion nella The Rock Show di Radio Rock.
9: Radio Rock, back in time.

0: Animale, Sweet Motion, loro sono gli Aerosmith su Radio Rock. Siamo pieni di vostri messaggi, di grandi poghi e anche piccoli poghi, medi poghi e brutti poghi, non poghi non, gradi, non graditi, non gradevoli. Vai, sentiamo.
1: Mauri, te do 126 euro se prima te fai una bella pogata con Giuliano Leone,
0: sì,
1: e poi gli lecchi tutte le ascelle sudate.
0: Oh, bello, bellissimo.
2: Euro,
0: non mi dispiace, non mi dispiace. Mi sembra un'ottima proposta.
3: E c'è da dire che la scelta continua a salire.
0: Ai, attenzione. Vai, sentiamo.
4: Che schifo. Scusa Mauri, ma quando tu per giocare prendi a capocciate sul setto nasale,
0: bravo,
4: Alessandro, Martina e Emilio, lo fai per giocare, mica per,
2: certo,
4: fare male. Uguale il poco, se ti arrivano le gomitate sullo sterno,
3: no,
4: è così, insomma,
3: no, è proprio questo il problema, che io lo faccio per fare male.
0: C'ha una voce che somiglia a qualcuno,
3: sì,
0: somiglia,
2: vero,
0: a Fabio, come si chiama quello là?
2: Fabio, quale Fabio?
0: No, ragazzi, adesso sì.
3: Sì,
0: Fabio Ferrari.
3: Fabio Ferrari,
0: alias Chicco Lazzaretti. Somiglia, sì, un pochino, vai, sentiamo un attimo.
4: Scusa Mauri, ma quando tu per giocare prendi a capocciate sul setto nasale Alessandro,
0: zero,
4: Marino, Emilio,
0: sembra qualcun altro. Allora ragazzi, adoro il pogo, dice Simona, anche ora che ho una età. Una,
2: sì,
0: età.
3: Quale età?
0: Lo diremo dopo, lo sveleremo dopo. Vabbè, diciamo, do qualche indizio, si capirà. Allora, ancora ricordo una serata nella mischia. Urlai un ragazzo, lo feci volare.
2: Urlai un ragazzo.
0: No, lo fa lanciato. Urlai ad un ragazzo, lo feci volare.
3: Forse urtai. Ah, un ragazzo.
0: Urtai un ragazzo, lo feci volare.
2: Bravissimo.
0: A mia discolpa, che Simona, posso dire che si era bevuto l'impossibile.
3: No, non c'è discolpa, cara Simona.
0: Tu
3: quel
0: o lui, Simona? Tu o lui, che quel ragazzo è morto? Lo feci volare. Patti Pravo a Villada.
2: Che epoca.
0: Patti Pravo e Villada. Vai, sentiamo.
5: Io, oltre a un meraviglioso pogo al Jailbreak, ancora campava con un gruppo di death metal sconosciuto in cui il cantante è sceso, ed è l'unico pogo in cui ci ho preso le pizze, perché questo era il triplo de me.
0: Sì.
5: E,
0: segna Mauri.
5: Ricordi, il miglior pogo l'ho fatto la settimana scorsa.
0: Bravo.
5: A Termini, prendendo la metro B per andare a Policlinico.
0: Allora, Slipknot, sì, Sony Sphere Italia 2011, alla prima nota di People Equal Shit, è esploso tutto.
3: Esploso la coppa.
0: Il pogo più feroce, ma anche il più divertente, ci scrive Michele. Pogo devastante, concerto Bujubanton. Facevano i concerti all'Air Terminal Ostiense, ragazzi. Voi non
3: ricordo.
0: Italy,
3: quando
0: si dentro
3: usava,
0: Italy,
3: bravo,
0: si usava anche Radio Rock, ci faceva degli eventi. Unico problema,
2: c'era
0: una ragazzetta.
2: Lì?
0: No, c'era il c'era
3: lo spazio che vedi?
0: C'era un Air Terminal. No, un locale. C'era un Air Terminal dentro il quale si
3: era tutto vuoto. Era tutto vuoto.
2: Ma vi sto ascoltando. Non lo
0: c'era
2: so,
0: un locale.
2: Sto a Roma, c'è Italy. Ma oh, me l'abbiamo detto con questa aggressività, regà.
3: No, no, detto, era tutto,
2: cioè,
3: vuoto.
0: Però,
2: ma
0: Maurizio,
2: cazzo, ti faccio la camomilla.
0: Però, Maurizio, piate una camomilla,
2: vuoto,
0: per favore.
2: Oh,
0: oh. Unico problema, vuoto, c'era una ragazzetta pigola pigola, magra magra. Aspetta. Voglio dire, piccola piccola con le bombe. Maurizio,
2: si ricorda che era piccola con le bombe.
0: Facile da gestire. Allora, attenzione, cosa faceva?
2: Così, dai,
0: io leggo, che cazzo vuoi? Leggo i messaggi. Che per proteggersi, pigola pigola con le bombe, facile da gestire, che per proteggersi pogava col casco a scodella.
2: Brava, fatto bene.
3: Pure il casco
0: se
3: messo.
0: Se ne è messi un paio all'anima. Se ne è messi un paio all'anima.
3: Ma tu lo puoi dare,
0: ammazzati, pericoloso. Ammazzati un paio vuol dire questo.
3: Cioè, col casco
2: se ne
3: è
2: messi un paio all'anima vuol dire ne ammazzati un paio,
3: sì,
2: ma in quale lingua?
0: In romanesco.
3: Non è una
0: allora,
3: cosa, guarda, via le
0: Foo Fighters Rock in Roma 2018. Durante Monkey Ranch mi sono ritrovato a fare pogo con gente di tutte le età. Bellissimo. Adesso faremo una playlist con questi brani che avete,
2: certo,
0: indicato. Bravo Paolo. Bello. Da Tivoli, attenzione, Mazda Palace Milano 2009.
3: Ai.
0: Tour degli Slayer, ci scrive Vic. Informazione originale. Informazione originale,
2: quindi
0: anche
2: informatica,
0: anche con Dave Lombardo, prima di Italy. Poco dopo l'inizio del concerto iniziano a fare tutto Raining Blood. Il pubblico ha iniziato a vogare ovunque, anche sugli spalti.
2: Che è? Con la canoa, no?
0: Io leggo quello che c'è scritto, ragazzi. Mi rompete i coglioni. Ho seriamente temuto venisse giù ogni cosa. Ogni cosa. NoFX al Punk Rock Holiday in Slovenia 2019.
3: Mi ricordo benissimo.
0: Due ore di concerto senza fermarsi mai a pogare. A pogare. Il giorno dopo non riuscivano a non riuscivo a camminare, ci scrive Simone. Se lo sono inchiappettato.
3: Come muove? Hai visto Emilio come muove quella
0: mano? Miglior Pogo è, per me è stato il concerto dei Foreign Beggars con il mio amico ubriaco che inizia a mentre pogava a vomitare.
2: Bellissimo. Quindi pensa agli schizzi,
0: preda alle spallate.
3: Un elicottero
0: scena poetica, sì, scena poetica. Vomitava e pogava, pogava e vomitava.
6: Se persone contente di essere embriaghe, ma guardate che non è una cosa bella. Noi uno ride, scherza.
0: Allora, non è Maurizio, non fare il simpatico, che quell'amico di Simona prima è morto, ci ha detto. Hai capito un cazzo?
7: Sì, senza dubbio i due pochi più storici che ho mai visto nella mia vita, e io ho detto concerti, ne ho visti veramente tanti, quando ci ho lavorato, sono stati i Beastie Boys a Milano, dove c'erano punk, metallari e rapper tutti assieme che pogavano, è un poco così, non l'ho mai visto.
0: Bravo.
7: E poi in Giappone con i tuoi Dolls, anche lì veramente ho visto delle robe assurde.
0: Spin,
7: punk, anche metallari che a un certo punto cantavano lì la vita loca.
0: Bene, allora Metallica, Bologna 2018. Pensavo che a 50 anni poco fosse finito, invece mi sono buttato dentro lo stesso, tutto da rifare. Insomma, esperienza
3: lui,
0: da
3: lui rifare. È tutto da rifare.
8: Buongiorno a tutti. Allora, per me il poco più divertente è stato a Bologna quando sono andato a vedere gli Iron Maiden. E non mi chiedete come è potuto succedere, so solo che a un certo punto la folla si è spostata tutta da un lato.
0: Come può succedere?
8: Tanto che io mi sono ritrovato pure senza una scarpa, ma subito dopo si è rispostata dall'altro lato e non so come sono riuscito a rimettere il piede nella scarpa. E quindi sono tornato a casa con tutte le scarpe.
0: Bene.
6: Corn. Allora, se torni a casa con tutte e due le scarpe, non è poco.
0: Allora, no, non è Maurizio.
3: Poco gioco, gioco poco.
0: Corn, Gods of Metal, anno del Signore 2004. Appena partita Blind ho perso completamente il controllo. Ancora oggi ci penso, ci scrive Fabio. Poi ancora, vai, sentiamo chi c'è, vai.
9: Comunque direttore, dopo il discorso dell'altra volta sul sudore, mi fa specie che lei poi inciti al poco. C'è tutto sto sudore che si mischia al contatto di pelle, cioè,
0: che mica si mischia con me, si mischia con loro. Che cazzo c'entro io?
2: Chi
0: poca. Primus a Firenze 1990. Appena inizio perdo mia maglie e me la ritrovo dopo un'ora. Assurdo,
3: povera mamma.
0: Allora, Turnstile, signori, Turnstile, Primavera Sound, Barcellona 2023. Il poco più allegro della mia vita, ci scrive Elena. Non conoscevo nessuno, ma sembrava una festa di amici.
3: Guarda quanti rapporti belli si stringono in quelle
0: circostanze. Allora, Emilio, non c'entra, ma mi fai sentire la voce del computerone di Radio Rock quando dice coccolami? Certo, seconda cancano, metà anni 90, credo. Bravo, Maurizio. Prego,
3: Mauri, recupera un attimino.
0: Recupero, per favore, dai.
3: Coccolami.
0: Come si dice? Come si chiama quel ciclista? Poga car, giustamente,
3: è
0: no?
3: Vero.
0: Attenzione. Concerto Idols a Capannelle 2022. Questi l'hanno detto in tanti. Idols a Capannelle.
3: Sì, Idols,
0: a
3: meno.
0: Metà concerto ci rendiamo conto che in mezzo a noi c'era Thomas. Thomas
3: Esler, ex giocatore della Roma.
0: Raggi, ex sorella. Il sindaco di Roma
2: è il chitarrista de
0: Sonche, chitarrista dei Maneskin, che aveva suonato una settimana prima al Circo Massimo. Grande rispetto per stare con la folla, ma l'abbiamo gonfiato come una zampogna. E dopo tre canzoni è sparito via, fuori dai coglioni.
2: Allora,
0: al tempo stesso ci scrive Thomas Raggi un messaggio
2: che
0: dice: il miglior concerto è poco, Capannelle luglio 2022, mi hanno gonfiato come una zampogna. Certo che Maurizio, però, spirito di patate, Maurizio mio. Spirito di patate.
3: Ma è vero, stamattina Maurizio spirito
0: di Max, il trasportatore, che anziché scriverci il suo concerto,
2: ci
0: manda un link. Parole che nessuno ha il coraggio di dire, ma che tutti dovrebbero ascoltare.
2: Matteo Gracis.
0: No, non è Matteo Gracis questa volta. Allora, intanto ti dico Refused al Primavera Sound 2022, violento il giusto, ma con un'energia pazzesca, uno dei concerti più belli che abbia mai visto. Vabbè, Refused sono un gruppo.
9: Ah, sempre Primavera Sound 2014, Queens of Stone Age, fine del poco pazzesco, un capellone a torso nudo che mi abbraccia e mi ha lasciato la sindrome sulla maglietta.
0: Ma gli ha lasciato la sindrome sulla maglietta, incredibile.
3: La famosa sindrome della maglietta. Brand new music right here.

0: questa nuova degli Yard Act. Oh, ma tutte le celebrities che vengono inquadrate durante le partite, lo pagano il biglietto? Lo pagano il biglietto? Ma che pagano il biglietto? Ma quale pa- attenzione signori, perché c'è, a proposito di celebrities, ci scrive anche Carlo Conti, mi fa molto piacere che ci scriva lui, che dice: mio concerto poco preferito è il concerto di dei Pink Floyd a Venezia, anche se non sono riuscito a vederli, c'era solo un mare di teste, fu però il concerto più bello della mia vita, ci scrive Carlo Conti, 15 luglio 1989, l'evento che ha segnato anche un po' un'epoca. Mi ricordo il viaggio con gli amici, scrive Carlo Conti, l'ansia di mia madre, grande, la marea umana che ci accolse in laguna, capì che non mi sarei goduto lo spettacolo, ma per noi contava solo esserci, ci scrive il nostro amico Conti Carlo, Conti Maurizio Carlo.
1: Vai, buongiorno ragazzi. Emilio, racconta il tuo primo stage diving al concerto dei NoFX, che è storia pura.
0: Allora, racconterò il mio primo stage diving al concerto dei NoFX al vecchio circo, era quello, no Daniele? Al vecchio circo degli artisti. Che se voi, non so se ve lo ricordate.
2: Come no?
0: Non intendo quello che ti ricordi tu, Maurizio. Okay. Allora, che si trovava. Ve lo ricordate il circo degli artisti voi?
3: Sì.
0: Ok, non quello che ha chiuso, ma prima il circo artisti stava da un'altra parte, vabbè, ma ti parlo del 1995, stava vicino alla stazione Termini, via La Marmora, per, adesso è stato buttato giù proprio quel palazzo addirittura, non c'è proprio più un cazzo.
4: Dopo
0: per quella storia dello stage dive mio, sì, buttarono giù il palazzo dopo, arrivarono le forze dell'ordine e rasero al suolo l'intero edificio, c'era concerto NoFX. Chi cazzo c'erano in aperture? Senza Benza forse. No, c'era un gruppo anche. Gli Strung Out? No, non mi ricordo. C'era un gruppo.
4: Lo recuperiamo,
0: di. No, lo recuperiamo.
4: Anno?
0: Sì. No, adesso lo recuperiamo, ragazzi. 1900 può essere?
3: 1900 è spaccato, sì.
0: O 2000?
3: 1995.
0: 2020?
4: 1995.
0: Allora, tu metti NoFX Roma, ragazzi. Basta e metti NoFX Roma, ti dico anche la data.
3: 1995.
0: No, vabbè, ma NoFX Roma, ragazzi, sono venuti poche volte. NoFX a Roma, non è che sono venuti tante volte. NoFX Roma, devi mettere. Roma Italia, naturalmente.
3: Roma Italia, non Roma America.
0: Adesso mi ha fatto venire dubbio. Eccolo qua, 28, l'ho trovato. 28 febbraio 1995. Poi loro vennero anche nel. No, erano venuti. Ammazza, non sono più venuti a Roma gli OFX. Guarda che è una cosa incredibile.
3: Dal 95.
4: Sì. Sempre per qua stare lo stage diving.
0: Sì, no, quando,
3: sono rimasti sconvolti.
0: Quella storia, 28 febbraio 95, c'avevo 19 anni. Mentre loro erano venuti, pare, ma io ero troppo piccolo per ricordarlo, il 9 ottobre 1988. A Roma, pensa te, quanti cazzo di anni sono che girano in NoFX, è una cosa incredibile. Sì, erano, mi pare ci fossero i Senza Benza in apertura come gruppo italiano, ma non mi ricordo, forse gli Strung Out aprirono il concerto dei
4: NoFX.
0: Ma
4: verifica un po' un attimo.
0: Vediamo se qualcuno se lo ricorda.
1: Di spalla c'erano i Lag Wagon.
0: Ah, i Lag Wagon, bravissimo, bravissimo, i Lag Wagon.
3: Qualunque cosa nel mondo. Cazzo,
0: grazie, sì, Mauro. Leg Wagon, bravissimo.
2: Quelle cose legate alla giovinezza che non
0: giustamente, dice Carlotta, diglielo che hai evocato pure al concerto di Gilberto Gil. Ah, un poco, ragazzi.
3: No.
0: Ah, posso dire, i brasiliani puzzano. Lo posso dire?
3: No,
0: tutti?
3: No,
0: tutti quelli che pogano.
3: Quelli, generale, diciamo, quelli pogano puzzano un po' puzzano tutti.
0: No, se sono, sono dei signori un po' grossi, no?
4: E questo è body shaming.
3: Vabbè.
0: Allora, c'era uno, ti giuro, c'era uno che un brasiliano che era uguale
4: a
3: a chi?
4: Sì, ho capito.
0: Hai capito?
2: Io no.
0: Non lo posso dire,
3: perché
0: dite
3: sempre le cose fra di voi, io non capisco.
0: È body shaming che non lo posso dire.
2: L'ho detto davanti a tutti.
3: No, lui parla dal lato del microfono.
0: Vabbè, la di qua, lo dico di qua, Giuliano Leone. Era uguale a Giuliano Leone uno. Infatti sono là, io ho detto Giuliano, lui c'ha un video bellissimo. Siccome io mi ero messo la maglietta del Flamengo, no? E allora praticamente
2: quello che si balla che in nacchere.
0: Maurizio. Allora, avevo messo sta maglietta del Flamengo e quindi venivano da me i brasiliani e mi parlavano in brasiliano convinti che io fossi brasiliano. Che cazzo è che si metteva la maglietta del Flamengo?
3: Tu rispondevi,
4: potevi rispondere?
0: No, io facevo sì. Sì, sì. Però sì, poi sì. Allora, tu hai visto quando uno ti parla una lingua che è. Quando la risposta poteva essere sì, loro si accontentano del sì. Quando ma se la risposta essere... non è una risposta che si può dire sì o no, allora qualcosa non gli torna. E poi allora uno mi ha cominciato a parlare in italiano. Mi ha detto: ma tu sei italiano? Ha detto: sì, sono italiano. E lui parlava italiano, quindi un pochetto, quindi male, siamo un po' capiti, diciamo così. Vabbè, pure io parlavo male italiano. E mentre poi un altro un'altra signora. C'era sta signora, somigliava un pochino.
3: Oh, sempre dire. Da quel lato del microfono
0: Giuliano Leone.
4: Somigliano tutti.
0: Somigliano un po' a Giuliano Leone. Ma i brasiliani somigliano un po' a Giuliano Leone, ci fai caso.
4: Ma sì, infatti ci hanno, vedi che tutto torna.
2: Ma Giuliano Leone,
4: Giuliano Leone è pugliese.
2: Che è pugliese.
0: Allora, cantavamo tutti sta canzone praticamente. Cantavamo tutti sta canzone no, Maurizio. Allora, non fare il simpatico. Cantavamo tutti sta canzone e praticamente no, praticamente che cosa cadde? Venne giù lo stadio.
2: Ma erano fatto nello stadio il concerto.
0: Giuliano Leone. Brasiliano però, non so come dire.
4: Ma no, non lo capisco. Uomo, cioè, le Puglie cosa sono? Se non
0: la Brasile d'Italia.
3: La Polonia.
0: E tutti quanti e lì parte un casino. Allora parte un pogo infinito, ragazzi.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
1: E usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: me va tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
11: Always the best music.
12: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Hydro. Allora, stavo facendo i calcoli, attenzione, Giorgia Meloni sta lì che conta col pallottoliere, sta facendo i calcoli. Allora, funziona così, praticamente ci sono 250 conti alla mano, ci sono 250 deputati che avrebbero dovuto votare secondo la maggioranza questa nuova legge elettorale, anziché 250 sono stati 187, quindi come si fa? 250 meno 187 che fa 63, poi chiaramente diviso 2, ovviamente, no? Quindi sono
1: certo,
0: perché da una parte e dall'altra, no? Quindi diviso 2 e quindi viene 31 e mezzo, quindi diciamo che sono 30 voti. Però i vannacciani hanno detto che sono 8, hanno detto che loro avrebbero votato contro, quindi diciamo i vannacciani non è un tradimento, sono palesemente ostili al governo e quindi devi fare meno 8, quindi viene fuori 23, insomma una ventina, 20-23, non sono pochi. Allora, si stanno cercando questi traditori. In realtà poi, per quanto riguarda invece Maurizio, il tuo amico Roberto Vannacci, l'ordine alle truppe arriva dall'ex generale Roberto Vannacci, prima con una telefonata ai suoi e poi con un post sui social. In mattinata annuncia, anche sulle preferenze prevale la politica dell'inciuccio, quindi attacca frontalmente Giorgia Meloni, perché la proposta di modifica presentata da Fratelli d'Italia, noi moderati e UDC mantiene i capolista bloccati, lascia il potere nelle segreterie di partito e noi non siamo d'accordo, però sottolinea voteremo anche questo emendamento perché è meno peggio e quindi inizialmente volevano votare contro la proposta nel nome dell'emendamento presentato da Futuro Nazionale, che introduce invece le preferenze nette, perché questa legge elettorale cambia un pochino questa proposta, cioè diventerebbe una parte nominati e l'altra parte però con le vecchie preferenze, che sono un cavallo di battaglia di Giorgia Meloni. Invece Vannacci dice no, io faccio un emendamento e tutto praticamente integralmente riportiamo le vecchie preferenze, cioè tutti i votati in Parlamento devono essere realmente votati dalle persone, con che è una roba un po' populista che ogni tanto si dice, per carità, magari può essere anche condivisibile per certi versi, però insomma è quello di dire no, eleggiamo in Parlamento Maurizio gente che effettivamente
2: è stata votata
1: anche se ce l'abbiamo nome, avuto, no? Per tanti anni, e non è che abbiamo avuto una politica diversa.
0: assolutamente, anzi dicevano le stesse cose, questi qui magna il Parlamento, va bene, comunque poi non apriamo sto fronte, che se no col passare delle ore qualcosa è cambiato. Votare contro avrebbe significato permettere alla maggioranza di scaricare le responsabilità su di loro e nel caso di bocciatura del testo, infatti, a scanso di equivoci, cosa fanno i deputati vannacciani? Sono 8, lasciano l'aula col cellulare in mostra. Vergognoso accusare noi, urla Laura Ravetto, avviando il video del voto, cioè si sono filmati, diciamo così. Poi c'è anche una polemica, perché il Democratico Provenzano, esponente del Partito Democratico, accusa Furgiuele di Futuro Nazionale, cioè un deputato vannacciano, di aver urlato Hitler mentre parlava il collega Casu. Il vannacciano dice no, ma non è vero, ho detto Hitler, ho detto qualcosa di diverso. Giorgio Mulek, che presiede l'aula, dice chiederò ai questori di avvisare di avviare una istruttoria. Insomma, questa è la situazione. Tutto questo accade mentre Vannacci raccoglie contestazioni, succede al centro di Pescara nel grido di fascisti tornate nelle fogne, hanno detto addirittura questo signore. Gli hanno urlato fascisti tornate dalle fogne, nelle fogne. Un centinaio di persone urla contro il leader di FN arrivato in città per presentare il passaggio di due ex assessori nel suo partito. Me ne frego, risponde

0: Vannacci, me ne frego, che ti ricorda qualcosa? E gli hanno detto: allora lei è fascista davvero? E lui ha detto: no, è Gabriele D'Annunzio. L'ha detto Gabriele D'Annunzio, poi siamo a Pescara e, sì. E allora a quel punto gli intonano bella ciao. Insomma, vabbè, sì. La solita roba. Intanto, ragazzi,
1: stupito che anche D'Annunzio è morto, lo sa.
0: Vediamo. Negazione.
1: Gramsci ha avuto un po'
0: una sorta di illuminazione. Moses of Rock 1991, io quindicenne alzato letteralmente da terra. Adesso sono dalla parte di Maurizio. Poghi ma buoni. Andre. Ci scrive questo. Poghi ma buoni, la nostra Anne Dre. Non ho capito, ma stai mettendo, scrive Gaia, all'asta Mauri? Sì, stai mettendo all'asta Mauri.
1: No, no. In che senso?
0: Gaia, quanto offri? Gaia, quanto offri? Lo prendo io, Lo prendo io. Poco, ma me lo piglio.
2: Se supera nell'offerta economica.
0: Allora, io pogo poco. Poco, ma me lo piglio. Il poco con Slayer e Testament per me non si batte. Non scherziamo, ci scrive Piero. Vai, sentiamo.
3: Di bravo e amicizia lunga.
0: Ecco, ma di bravo amicizia lunga. Allacciarle se scarpe no, eh?
4: No, ma te le perdi, hanno ragione, io pure le ho perse.
2: Te le perdi perché
4: il concerto del primo maggio.
0: Perché ti pestano dietro, si toglie la scarpa e dopo che l'hai tolta, Dunque, il poco più bello della mia vita, qualcuno ci scrive, orchestra che suonava la quinta di Beethoven al Teatro all'Aperto di Ravello 2019. Andrea da Roma, bellissimo.
2: Andrea, stamattina tra l'altro è Sant'Andrea.
0: Allora, ho sempre trovato il poco una figata. In quale altra occasione hai nella vita per fare la pallina da flipper?
4: Mai.
0: L'ultima volta al concerto di Blind Guardian un paio d'anni fa, nelle ultime canzoni provai a buttarmi dentro e rimbalzai letteralmente addosso al muro di persone, però è stato divertente. Figa sta canzone brasiliana dove il cantante finisce alla fine, chiede disperatamente a che ora passo senza che nessuno gli risponda al signore.
5: Buongiorno ragazzi. Ciao. Poco Max, che ricordo io il concerto dei Cult al Tenda Strisce su A Colombo. Io e il mio amico chitarrista che suonavamo insieme abbiamo fatto uno spazio di almeno 10 metri intorno a noi vuoto. Però non so uno che va a poca.
4: Perché fate paura?
5: Non ricordo
4: voi,
5: che
4: però,
5: anno era. Solo che c'era un bassista che c'era un basso con, quello, diciamo, c'era la leva vibrato sul basso. Non ricordo.
2: Se tende a strisce quello sulla Colombo, parliamo degli anni Ottanta.
0: Te lo dico io.
1: Ma perché sembri arrabbiato anche quando parli di una cosa?
0: È arrabbiato.
2: Perché
0: lo hai fatto arrabbiare.
1: Lo so, sembro stronzo perché lo sono. Allora, sembra arrabbiato anche
0: 22 maggio 1980. 86, Cult al Teatro Tenda Strisce a Roma. Tu che hai detto? Che avevi detto?
4: Anni 90, ho detto.
0: Anni 90 è sbagliato.
2: Ho detto 86. 90, ho detto.
0: Sbagliato, mannaggia, che peccato. Il poco che ricordo di più è al Forte Prenestino, metà anni 90, quando durante un concerto la poesia. Attenzione,
4: la poesia.
0: Pogò insieme a noi.
4: Bello.
2: Scandalo della poesia.
0: Penso bene, fare irruzione e sparare a buffo in mezzo a migliaia di persone, me compreso.
1: La polizia.
0: Mi presi.
1: Sparare?
0: Sì. Non ti ricordi?
4: No, hanno sparato.
0: Allora, praticamente, a metà anni 90, durante un concerto, c'ero anch'io, la polizia entrò e sparò ad altezza d'uomo.
4: Ma non credo.
0: E uccise una ventina, 30 persone, mi è compreso. Compreso anche il nostro amico.
4: Com'è possibile?
0: Allora, se non vi ricordate le cose. Oh, poi c'è anche chi fa cose d'altro livello, naturalmente.
5: Maurizio, non sono arrabbiato, la mia voce è così. Perché ho un furgone senza aria condizionata e mi sveglio alle 3 del mattino. Sto staccando.
1: Non
5: sono arrabbiato. Se fossi arrabbiato te ne accorgeresti veramente.
0: Allora, Maurizio,
5: diverso,
0: allora il giorno che sarà arrabbiato con te, Maurizio, te ne accorgerai.
1: Con me, miglior
0: pogo della mia vita, concerto jazz di Charlie Mingus a Umbria Jazz 2015. Sul finale siamo messi a fare pogo in punta di piedi col contrabbassista che ballava più di noi, ragazzi. Una cosa attenzione,
2: occhio.
0: Gaia per Mauri offre un soggiorno a me a casa sua in Sardegna per prendersi Mauri.
4: Ma è perché questa è la cosa a Mauri devo offrire.
0: Ma per potersi prendere Mauri
4: è a Mauri che ci guadagna.
0: Io sono metto
2: ma
0: un
2: perché
0: video.
2: L'ho offerto a te, scusa,
0: l'ho messo, ci ho avuto io l'idea di mettermi.
6: Ho capito, ma Mauri che ci guadagna.
0: Ma abbiate pazienza. Ma abbiate pazienza.
6: Scusa Mauri, ma tu che
1: io lo voglio
6: tu
1: così.
6: Tu che ci guadagni?
1: Io voglio così.
0: Vuole così,
2: ho avuto io l'idea di
6: Mauri, però sta cosa la dobbiamo affrontare in terapia.
0: Ho avuto l'idea di l'abbiamo affrontata, ragazzi, in terapia.
6: Allora, terapia Mauri.
0: Ho avuto l'idea di metterlo in vendita. Lei mi dà un soggiorno. Allora, lo mettiamo su Vinted. Tanto per cominciare. L'abbiamo messo su Vinted. Su Vinted che cosa è emerso?
6: Come scritto?
0: Cosa è emerso?
6: Vendo, signore.
0: No, offro un soggiorno in Sardegna a casa mia.
6: Per?
0: Io mi becco il bel soggiorno.
6: Questo è il titolo di Vinted.
0: Un bel soggiorno, camera e cucina e doppi servizi in Sardegna a casa di Gaia e Gaia ottiene in cambio su Vinted chi? Maurizio Paniconi. Questa è la svolta però della nostra vita.
1: È cioè, fondamentale sapere.
2: Ha detto culo.
0: La nostra estate, il nostro mese di luglio, del nostro 15 luglio.
1: È fondamentale sapere
0: di ora,
1: quale zona è la Sardegna.
0: No,
2: allora, perché no, adesso non rompere i coglioni.
0: Ci devo andare io in Sardegna,
1: però,
0: non
1: ascolta,
0: tu.
1: Tipo oggi
0: schifoso.
1: Si raggiungeranno i 45 gradi in Sardegna. Per cui,
2: ah, Mauri, però tu a Cavaldonato lo stai a guardambocchi.
6: No, io ce l'ho invece. Ma perché Mauri si sta a preoccupare per te?
0: Bravo Mauri.
1: Bravo Mauri.
7: Brand new music right here.
8: Brand new music.
7: Brand new music.
8: Brand new music.
7: Hey. La musica nuova su Radio Rock.
9: I read the day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching Threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son. It all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Molto bene, molto ma molto bene. Aspetta, sto a fare una cosa, eh. Allora, no, devo sto a comprare una cosa, devo mettere la carta di credito.
1: Ma adesso devi comprare.
2: Maurizio.
1: Maurizio su Vinted sta
0: comprando. Allora. Signori.
1: No, non me lo dire.
0: Gaia ci dice la casa di Gaia dove io andrò è alla Maddalena.
1: No, va sì, bene, allora, benissimo.
3: Allora subito.
2: Scusa Gaia, ma perché ci possiamo venire tutti?
1: Esatto, no, ma
2: Gaia cazzo, ma ragazzo.
0: Allora ti spiego, se io vi invito voi due. No.
1: Perché
2: no? Scusa, ma non capisco perché no.
1: Ci facciamo una settimana.
0: Allora vi invito, ma dalla mattina alla sera.
1: In Sardegna,
0: no, un giorno dalla mattina alla sera.
1: E poi dove andiamo, che dico, scusa?
0: Non vi presentare prima mezzogiorno.
2: Sai cosa dico? Che spero che venga lo tsunami e la travolga, la Maddalena
1: no,
2: cancellata.
1: Porra
2: con tutta
1: Gaia,
2: la casa che
0: Gaia.
1: Gaia.
0: Va bene, comunque, Gaia. Carlotta dice foto e misure, foto e misure. Allora, foto e misure di Maurizio, forza avanti.
1: Sì, certo.
0: Le foto ce l'abbiamo.
2: Comunque.
0: Le foto ce le gliele passo io.
1: Le misure,
0: se mi permetti, gliele passo io. Le misure le possiamo. Ci possiamo arrivare
3: anche da soli.
0: Ci possiamo arrivare anche da soli.
2: Diamo un indizio. Una delle misure è superiore e compresa tra i 16 e i 41.
0: Fammi fare una piccola. Una delle misure, non dico quale, è compresa, superiore o inferiore ai 16 e ai 41.
1: Braccio e
2: non
1: mano.
2: Ti do nessun altro indizio.
0: Allora, vi ammazzerebbe quando trattate male così. Virgola Mauri. Cantagiro 72-73. Bella senza trucco. Allora, posso vederlo indossato? Dai, Mauri, indossato.
1: È la domanda che faccio sempre io, questa è incredibile.
0: Allora,
1: posso vederlo indossato, Mauri?
0: Posso vederlo indossato a Mauri? Allora, che? Ma che te. Preservativo, forse? Hai visto quelli che si mettono si fanno la foto?
1: Ma mica abbiamo venduto preservativi.
0: Hai visto mai su Vinted, no? Hai visto mai quando vai su Vinted, no? Che vedi la.
1: Che cosa?
0: Quando ci stanno quelli che
2: prima, certo.
0: La foto del cazzo, no?
1: Non è Vinted,
2: quello è quello che stava
1: un'altra cosa.
0: No, ho visto su Vinted.
2: Adesso mai su Vinted.
0: Io sono andato varie volte,
3: ragazzi, su Vinted.
1: Ma no,
0: allora,
1: forse finti.
0: E si mettono la bottiglia
1: non è Vinted.
0: La lattina della Coca-Cola.
1: Non è Vinted.
2: Che
0: vicino al pisello, fa vedere.
1: No, di solito.
2: Ma che Vinted è? Scusa,
1: non è a borraccia poi di solito.
0: Che borraccia non lo so. È la lattina della Coca-Cola. A borraccia possa essere
3: peli a borraccia, sì.
0: No,
1: mettono che
0: mettono una cosa che è di unità di misura classica su Vinted.
2: Dopo la lattina di Coca-Cola.
0: La Coca-Cola lo sai quanto.
1: Ma
0: come no? Io
1: ho messo. No, ma non è su Vinted.
3: Per paragonare la grandezza
1: Tinder su
0: Vinted. Allora, la lattina di Coca-Cola noi la metteremo
1: in testa a Mauri.
0: Vicino a Mauri. Posso dire dove? La metteremo dove a Mauri?
2: No, ho capito
3: l'ora. All'altezza,
0: io sono. E a questo punto tu lo potrai vedere indossato. Tu lo potrai vedere
1: indossato.
2: Indossato Mauri.
4: Avete ascoltato
0: Giovanni?
4: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Roman Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Mastodon e una seconda anticipazione, Snakes for Dinner, con ospite Josh Homme dei Queens of the Stone Age, dal nuovo lavoro del gruppo, Marrow Deep, in uscita il 28 agosto su Loma Vista Recordings. Composto da 12 tracce, l'album, il nono in carriera della band, sarà anche il primo dalla scomparsa, avvenuta ad agosto dello scorso anno, del chitarrista e cantante Brent Hines, vittima di un tragico incidente stradale. Proseguiamo con gli Shinedown, perché è ufficiale la momentanea dipartita dalla formazione statunitense del bassista nonché produttore Eric Bass, attualmente in cura per un esaurimento nervoso. Non credo sia una cosa saggia per me andare in tour in questo momento, ha dichiarato in riferimento alla serie di concerti in programma prossimamente in Nord America. Non posso entrare nei dettagli, ma sono in cura presso la Medical University of South Carolina. Mi sento decisamente meglio, cosa che credo sia un bene. I Fury Foo Fighters, con la notizia dell'uscita anche in Italia il 14 settembre dei primi due capitoli dell'omonima graphic novel dedicata al gruppo, arricchiti rispetto all'edizione originale americana da contenuti extra quali interviste, bozzetti e approfondimenti. Preordinabile sul sito di Silvery Quail, l'opera è incentrata sull'ascesa al successo di Dave Grohl, dalla fine dei Nirvana fino agli esordi con la propria band.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 15 luglio 1956, nasce Joe Satriani, chitarrista statunitense, più volte candidato ai Grammy Award, membro in carriera dei Deep Purple e dei Chicken Foot. 1989, i Pink Floyd tengono a Venezia, su un palco galleggiante, un concerto evento di fronte a un pubblico di 200.000 persone.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Accensione motori. 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
4: Buongiorno, bentrovati, questa è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente come ogni giorno fino alle ore 13. Marco oggi molto
5: alto,
4: se volete vederlo sulla vostra Rock TV preferita.
5: Esattamente, buon mercoledì 15 luglio, Tati, come stai?
4: Bene, te?
5: Bene, sto su questo sgabello che l'ultima volta che l'abbiamo tirato fuori è quando abbiamo fatto l'intervista a Mario Adinolfi un paio d'anni fa. Non lo so, ti ricordi? Il tuo amico Mario Adinolfi,
4: sì,
5: tra l'altro,
4: proprio.
5: Insomma, che so che adesso se la sta passando un po' male in questo
4: dopo
5: periodo.
4: Dopo aver fatto quel grandioso reportage nei bangla di Roma.
5: Sì, sì, sì, esattamente. Adesso invece si trova, insomma, in altre faccende affaccendato, come si suol dire, per quelle cose che facevate voi delle truffe. Vabbè, ma ne parleremo un'altra volta, insomma, Tatiana, tranquilla che andrà tutto bene.
4: Ma quella sulla sedia sei seduto tu, non io,
5: sì,
4: quindi se c'è qualcuno che prenderà il suo posto sei tu, non io.
5: Hai perfettamente ragione. Senti, Tati, saremo in compagnia oggi fino alle 13. Ho una quantità enorme di notizie oggi, te lo anticipo, quindi
4: meno
5: se
4: male.
5: Vuoi...
4: Io oggi invece avevo pensato di scagliarmi contro quelli che ti dicono: no, ma non mangiare, rovini la cena. Ma
5: no,
4: chi la deve rovinare?
5: Vuoi,
4: ma chi è che si rovina la cena se fa un aperitivo? Scusami.
5: Ma nessuno, nessuno.
4: Appunto, io oggi, questa è la mia battaglia contro queste persone oggi.

0: quale potete votare sul sito radiorock.it. Allora, oggi voglio fare dei saluti enormi a Miriam che ci sta ascoltando.
1: Oh, ciao Miriam, da dove ci ascolta Miriam?
0: Non lo so, da Roma penso.
1: Da Roma.
0: Dalla macchina.
1: Dalla macchina, quindi potrebbe stare ovunque, a Roma ma anche
0: benvenuta
1: fuori Roma.
0: Benvenuta nella community di Radio Rock, cara Miriam.
1: Welcome Miriam, facciamo un saluto anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando dalla Spagna oggi, visto che ieri la Spagna ha vinto contro la Francia, che sembrava la candidata.
0: La Francia non è molto simpatica, ho visto un sacco di... No?
1: La Francia non è mai stata simpatica in nulla, più o meno, insomma, come...
0: Pensavo fosse una cosa calcistica, invece no, in generale non vi sta simpatica la Francia, per quale
1: motivo? Non lo so, i francesi ti stanno molto simpatici a te.
0: Cioè... Io adesso metto Robespierre, va bene?
1: Va bene, puoi mettere quello che ti pare. Comunque, insomma, ieri la Francia era data per vincente nel mondiale, insomma, maggiore nazionale accreditata la vittoria. Tra l'altro, proprio nella giornata della presa della Bastiglia, la Francia cade miseramente contro la Spagna per 2-0. E quindi gli spagnoli sono la prima squadra che si è qualificata per la finale del mondiale. Sarà tra Inghilterra e Argentina, insomma, l'altra contendente alla Coppa del Mondo. Si deciderà questa sera. L'Argentina sembra favorita, ma vista come è andata ieri, chissà, chissà cosa potrebbe essere. Tutte e quattro le squadre comunque hanno almeno vinto una volta, quindi diciamo sono comunque quattro squadre abbastanza accreditate. Tutte le outsider sono uscite nei turni precedenti.
0: Perché ho visto un post di Max Collini degli Offlaga Disco Pax con Robespierre, che diceva 14 luglio 1789, 14 luglio 2024, 237 anni fa, oggi la presa della Bastiglia del nostro cuore bambino.
1: Oh, vedi, vedi.
0: Però non ho capito perché 2024.
1: Nemmeno io il 2024.
0: No, post pubblicato oggi,
1: Non lo so.

come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra

diceva il sì, non c'era. Anna Ox a Sanremo conciata come una punk londinese. Ivan Allen, la prima sega. La vicina di casa, un travestito è più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio, con nostro sommo sbigottimento. Jarmila Kratochvilova,

0: Disco Pax e naturalmente il nostro Marco Muscarà oggi ha inventato un nuovo sondaggio.
1: No, un nuovo sondaggio, ci scrivono tante cose, vabbè ti leggo dei messaggi a caso così. Forza Spagna, io amo la Francia, i francesi mi piacciono, a questo punto forza tutti tranne Argentina. C'è però un amico che ci scrive dalla Spagna perché ha il prefisso più 34, quindi immagino che sia effettivamente... dalla Spagna, Piero, che ci manda delle bandiere della Spagna, ma vedo, poi magari avrà cancellato i messaggi, che è la prima volta, almeno da quanto riesco a vedere io qua, che ci scrive, forse ripeto, ci ha scritto in passato e sono stati cancellati i messaggi, però mi è venuta in mente questa roba, cioè ci sono, ci siete amici ascoltatori silenti all'ascolto, che non avete mai scritto nulla al 3899 106 e 600, ce lo scrivete un messaggio dicendo ciao, sono sempre stato in silenzio, ma eccomi qua. Proprio
0: dobbiamo
1: primo
0: poi
1: messaggio.
0: Verificare che è il primo messaggio.
1: Lo verifichiamo,
0: assoluto.
1: Lo verifichiamo. 3899-106-600.
0: Adesso usano quei messaggi che scompaiono.
1: Quelli effimeri.
0: Effimeri.
1: Che mi danno
0: sempre. Cosa servono?
1: A me mi sembrano
0: effimeri.
1: Sempre per cose pruriginose, mi vengono in mente che possono
0: figuriamoci,
1: essere utilizzati. Però non lo so. No, per cosa devi
0: allora,
1: usare?
0: Allora ho trovato un nuovo modo per rimorchiare. Ne vogliamo
1: comunque
0: parlare?
1: Fammelo dire. 3899-106-600. Scrivete, amici che non avete mai scritto un messaggio a Radio Rock per la prima volta. Questo è il mio primo messaggio. Eccomi qua. Mi chiamo Sergio,
0: esatto.
1: Per esempio.
0: Allora, basta con le app di dating.
1: Sì.
0: Adesso, l'avevamo parlato un po' di tempo fa,
1: sì,
0: che la nuova moda era rimorchiare
1: al supermercato.
0: Eccolo. Prima
1: qua,
0: con l'ananas.
1: Sì.
0: Adesso in Finlandia c'è un nuovo terreno. Ah no, beh, prima era l'ananas, poi
1: prima
0: era la corsia dei surgelati, te lo ricordi? Il terreno di caccia.
1: Sì, che dicevo prendi freddo ai surgelati.
0: Adesso l'arma del delitto romantico è un cestino della spesa rosa. È partito tutto da un reel su Instagram di un creator, diciamo, così si chiamano, no?
1: Sì, creator.
0: Che ha scoperto questa usanza legale. Quindi nel video c'è questa ragazza che si riprende dentro un supermercato mentre imbraccia un cestino rosa, decisamente meno anonimo di quelli grigi, neri o verdi. E la spiegazione che dà è semplice: chi sceglie il cestino rosa sta comunicando senza dire una parola di essere single e disponibile a conoscere altri single. Quindi una specie di cartello libero,
1: sì,
0: libera, che c'hai appeso qui.
1: Ma vedi che parli però al supermercato quando conosci qualcuno. Hai visto che sono la ricotta in offerta?
0: Il sistema, come in tutte le cose, funziona solo se c'è reciprocità, naturalmente.
1: Eh no, certo.
0: Quindi se tu hai questo cestino rosa puoi avvicinarti solo a chi a sua volta sta portando questo cestino rosa.
1: Sì.
0: Capito? E quindi se invece l'uomo dei tuoi sogni ha il cestino grigio, verde o nero, niente, meglio lasciar
1: ma
0: perdere.
1: Verde, grigio e nero sono delle gradazioni tipo nero, ma proprio non ne voglio sapere.
0: Niente flirt,
1: grigio,
0: tra le uova.
1: Grigio dipende, non lo so, ci penso. Oppure no, sono tutti comunque off limits quelli con grigio, verde e nero.
0: Non lo so, a parte il fatto che qua bisogna comunque trasferirsi a Helsinki. Io immagino che magari qualcuno, no, prende il cestino rosa o per sbaglio o per volontà, anche non essendo single, e poi magari qualcuno lo vede col cestino rosa e
1: sì,
0: va a parlare di lui agli altri.
1: Esattamente.
0: Ma non credo che a Helsinki ci sia questo grande gossip come se fossimo.
1: Ci sono più riservati i finlandesi. Non lo so, non lo so. Però mi chiedo poi qual è l'argomento di conversazione che può nascere, da cui può nascere una.
0: No, ma non c'è solo questo. Pensa che tu se ne prendi 10, ne metti uno dentro l'altro, dai proprio il messaggio inequivocabile che è urgente.
1: Sì.
0: Cioè, non sei solo single, cioè, proprio, capito? Magari vanno nel bagno del supermercato, non lo so.
1: A fare che? Ma non ci sono i bagni nel supermercato?
0: Sì, penso di sì, eh.
1: Ma no.
0: Non ci sono mai andato al bagno
1: del
0: supermercato.
1: Ma nemmeno io, ma perché non penso
0: ci
1: siano dei bagni. Cioè,
0: vabbè, sei romanticamente disperato, diciamo così, non lo so.
1: Dici, ti apparti dietro.
0: Vabbè, noi andiamo a fare la spesa in Finlandia e vi facciamo sapere che cosa succede.
1: Ti apparti dietro allo stand del cibo per animali, capito? Cercando
0: esatto
1: di strappare
0: peccato
1: un bacio.
0: Peccato che te l'ho raccontato, perché sennò
1: mannaggia
0: io sarei partita con te tranquillamente.
1: Sì.
0: Andavamo in Finlandia, ti facevo prendere il cestino rosa e vediamo, no?
1: Vediamo
0: che
1: andava.
0: Succede. Certo, in Finlandia la spesa è un po' cara, non lo so.
1: Lo so, beh, però i finlandesi comunque immagino abbiano degli stipendi proporzionati.
0: Beh, loro sì, però noi non andiamo in Finlandia.
1: Ma no,
0: sì,
1: beh,
0: sono anche bei ragazzi in Finlandia.
1: Ho capito, ma per rimorchiare fino a Helsinki dobbiamo andare.
0: E
1: ma
0: che
1: no,
0: ne so.
1: Stiamocene a casa.
0: Meglio che scrollare una

0: Andiamo qua, vai.
1: Vai.
2: Ciao, buongiorno. Io non ho mai mandato il messaggio. Se però poi vi mando il messaggio, sì, dopo se
0: ma non
2: un
0: è vero,
2: altro
0: non le vedo le chat precedenti.
2: No,
0: non
2: è stata richiesta, mandato, non però posso più essere uno di quelli che non
0: ma vedo le chat precedenti.
2: Quindi
0: che
2: faccio?
0: Dici?
2: Lo mando o non
1: ma
2: lo mando?
1: Ma davvero, io non le vedo di quest'amico.
0: È dal 24/4 che vedo messaggi. Magari si potrebbe andare anche più indietro, anche perché noi ovviamente guardiamo i messaggi da WhatsApp web e magari quelli vecchi vecchi non li carica.
1: Non lo so,
0: è un bugiardo, però ha ragione, il suo ragionamento funziona, è vero.
1: Funziona?
0: Ha ragione, ha totalmente ragione. Poi c'è qualcuno che molto simpaticamente scrive: amici che non avete mai scritto a Radio Rock, mi chiamo Sergio.
1: Sì, esattamente, bravo.
0: Hai visto cosa è scatenato?
1: I messaggi effimeri ci scrivono, servono per gli spacciatori, cioè per da mandare, capito? Perché poi
0: sigarette
1: spariscono.
0: Simpatiche.
1: E la polizia, vabbè, che non ti becca la polizia a quel punto, è capace la polizia postale a recuperare.
0: Ma io comunque voglio invece lanciare un altro sondaggio.
1: Vai.
0: Visto che la BBC ha svelato ai turisti stranieri le sette cose che non devono fare quando si mangia in Italia.
1: Davvero?
0: Gli ha detto: se andate in Italia, ste cose no.
1: No.
0: Così l'ha scritto la BBC, proprio queste testuali parole.
1: E
0: vuoi
1: quali
0: sapere
1: sono?
0: Quali sono?
1: Sì.
0: Allora, la prima cosa da non fare se si mangia in Italia, al primo posto, l'usanza a cui tutti state pensando.
1: La scarpetta.
0: No.
1: No.
0: Ma che no, cosa? Il cappuccino che non deve essere ordinato al ristorante
1: cosa
0: per pranzo
1: che posso
0: per cena,
1: dire,
0: ma
1: andando avanti con l'età dico: se alla fine volete il cappuccino con la carbonara,
0: ma infatti io nel brancio lo uso.
1: Carbonara, che
0: vabbè, comunque
1: dire?
0: La BBC gli ha detto: va consumato magari a colazione con cornetti,
1: sono
0: pasticcini,
1: d'accordo,
0: eccetera, eccetera, non ordinato a pranzo e a cena.
1: Va bene.
0: Poi l'elenco è lungo, eh?
1: Sì.
0: Non si chiede il parmigiano per condire un piatto di pesce, né si chiedono modifiche alle ricette tradizionali. Però su questo
1: polpo e
0: da dire
1: pecorino,
0: anche qui,
1: cozze e pecorino.
0: Che a me il pesce, però col pecorino.
1: Col pecorino, ha ragione,
0: parmigiano.
1: Ha ragione.
0: Poi ancora.
1: Sì.
0: Altro errore: provare una pizza a Milano o una carbonara a Bari. Il consiglio è quello di informarsi sulle specialità del luogo e ordinare solo quelle.
1: Sono d'accordo.
0: Non è vero, però, manco questo, dai, perché può darsi pure che una carbonara la mangi da un'altra parte fatta bene. Non si sa. Però tendenzialmente sì, cioè cercare di capire la regione dove vi trovate.
1: Ma sai che, scusami, ti chiamo, l'altro giorno ho trovato una roba incredibile. Sono andato ero in giro a pranzo e sono andato a una specie di tavola calda e questa tavola calda, che sai, ti dà le porzioni, prendi una porzione di lasagna, una porzione di pasta, così, avevo una roba che non vedevo più dagli anni 80 anni 90 che mi ero completamente dimenticato, ma secondo me è la cosa che meglio descrive la cucina degli anni 80-90 in Italia. Cioè avevano fatto quella specie, hai presente quella specie di pesce fatto di tonno?
0: Bellissimo, adoro.
1: Ma con le scagliere, ma una roba
0: adoro
1: terribile. Cioè che io non ho mai più visto dal 95 in poi. Ce l'avevano, secondo me era del 95 tra l'altro. Vabbè, scusami, ti volevo dire solo
0: ma
1: questa
0: no,
1: roba.
0: Cioè, ma poi altro consiglio: il pranzo e la cena vanno goduti nel modo corretto. Quindi occorre evitare di sconvolgere l'ordine del pasto chiedendo di portare tutto insieme o mangiare di fretta. Io non sono d'accordo neanche su questa, perché tipo come fanno i greci, no? Gli spagnoli che mettono tutto nello
1: a
0: stesso
1: centrocampo,
0: sì,
1: tutto
0: si fa un po'
1: poi
0: di tapas, un po' paracompartir, come si dice?
1: Sì, ci può stare.
0: Ma dai,
1: infatti.
0: Su. Poi, come si conclude un pasto? Mi raccomando, ordinate un amaro. Vabbè, questo
1: vabbè,
0: penso gli applausi dei ristoratori li possiamo sentire fino a qui, no?
1: Sì, sono d'accordo sull'amaro.
0: Su questo sì. Avete altri consigli da dare ai turisti che arrivano in Italia?

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
1: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
11: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
10: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
11: A volte serve solo un sì.
10: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
11: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
10: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
13: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
15: Mamma! Domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
16: E c'è anche la partita di rugby.
17: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
15: Ma è quella in cui corre anche papà?
17: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
18: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
19: Sei su
20: Radio Rock.
19: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
20: They play the best music.
19: Radio Rock, tutta un'altra storia.
21: Stai ascoltando Gagarin.
19: Una trasmissione spaziale
20: on Radio Rock.
22: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Audioslave.
20: Radio

0: Cesar Junior nell'altra rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite, questa c'è già da due settimane sul sito radiorock.it.
1: Dovete votarle, mi raccomando, non solo potete votarle, molto molto molto importante che voi lo facciate. Hai visto, Tati, quello che sta succedendo con il governo, i franchi tiratori che stanno cercando, no, questi voti? Che...
0: Beh, sì, nel governo ci sono franchi tiratori, non l'avrei mai detto.
1: Beh, sì, perché insomma sono andati sotto alla votazione segreta di ieri e quindi insomma sembrerebbe, per quanto riguarda la legge elettorale, quindi sembrerebbe che ci siano stati una trentina di franchi tiratori che hanno votato contro e si sta cercando... Chi è l'eminenza grigia? Lo sappiamo tutti che è Tatiana Fabrizio, che
0: ovviamente
1: ha cercato di, insomma, no, nelle stanze dei bottoni, di orientare questi voti. Vabbè, staremo a vedere quello che succede anche a livello politico, ma la politica interna oggi è tra gli argomenti, insomma, più discussi chiaramente sui quotidiani.
0: Invece oggi sono 70 anni dalla nascita di Ian Curtis, un'anima, come possiamo definirla, post-punk,
1: un po' tormentata.
0: Una figura magnetica, tormentata, che comunque è stata una figura fondamentale per la storia della musica, anche con i suoi Joy Division.

0: Joy Division, naturalmente. Marco ci vuole parlare questa mattina di pesci rossi. Vai.
1: Esattamente, perché è successa una cosa particolare in un tribunale argentino. Perché il tribunale, appunto, argentino ha dichiarato due pesci rossi di un ristorante di sushi esseri senzienti e soggetti di diritto. Che cosa è successo? È successo che questi due pesci rossi, che per anni sono stati esposti nella vetrina, in un acquario, appunto, di questo ristorante di sushi al...
0: Però qua ci voleva Martina Caronna.
1: È vero, ha ragione. Esposti al sole, al rumore della strada, ai colpi dei bambini sul vetro, sono stati dichiarati e riconosciuti da un tribunale ufficiale come esseri senzienti e soggetti di diritto, e che quindi godono di diritti e non sono oggetti di proprietà. E questa è la differenza. Cioè,
0: ecco,
1: sono esseri che poi, se ci pensi, è così, nel senso, sono pesci rossi. È vero, insomma, che spesso si dice alla memoria di un pesce rosso, eccetera, però poi sono comunque esseri viventi in qualche modo, anzi in tutti i modi, e quindi hanno deciso che dovranno essere, appunto, affidati, visto che le condizioni in cui si trovavano erano condizioni di grande stress e inadatte a animali di quella specie, sono stati affidati, insomma, a un veterinario che se ne prenderà cura nei prossimi mesi, con una condanna, una messa alla prova di 8 mesi per questo ristorante di sushi. Però la cosa, insomma, che ha fatto molto specie, ha fatto molto discutere, è questo riconoscimento dello stato di diritto per quanto riguarda,
0: sì,
1: appunto, dei pesci rossi.
0: Ti voglio dire che in Ted Lasso,
1: sì,
0: nella serie Ted Lasso, proprio veniva detto: sai qual è l'animale più felice al mondo?
1: Sì.
0: Il pesce rosso, perché ha una memoria di 10 secondi.
1: Ma sai che non so se...
0: Quindi
1: è vera,
0: non è sempre
1: roba,
0: un difetto avere, no, la memoria di un pesce rosso.
1: Sono d'accordissimo.
0: Perché vivi totalmente nel presente, no? Come ci dicono di fare i grandi tatianisti.
1: Sai che non sono convinto
0: della
1: che la memoria...
0: storia, grandi tatianisti della storia prima di me.
1: Non sono convinto. Quali sono stati i tatianisti? Non esisteva il tatianismo prima di te, Tatiana.
0: No, esisteva. Beh, c'erano già le basi, i seminali,
1: Comunque ti dico che diversi studi scientifici dicono che non è vero che la memoria del pesce rosso dura solo 3 secondi. In realtà dura...
0: No, 10 secondi, ho detto.
1: 10 secondi. Dura da diversi mesi fino a un anno, in realtà. Quindi
0: vabbè,
1: è una roba,
0: stiamo,
1: che è stata smentita. In realtà è una leggenda metropolitana dovuta al fatto che, appunto, i pesci rossi spesso in cattività, insomma, mostrano atteggiamenti simili, ma in un ambiente stimolante mostra comportamenti complessi, curiosità, e a distanza anche di mesi riesce a ricordarsi dove trovare le cose, eccetera. Quindi, insomma, è capace di orientarsi in maniera più complessa rispetto a quanto non pensiamo.
0: Dunque mille, volevo dire, per il sondaggio che ha fatto il nostro Marco da 1000 punti, c'è di nuovo un Sergio, chissà se sarà,
1: sì,
0: vero, che dice: un autista spagnolo che porta il vino e il sorriso per tutta la città, grazie per la compagnia che ci fate tutte le mattine.
1: Oh.
0: Allora, puoi portare il vino e il sorriso anche qua, però, perché non va bene che lo porti solamente nella città spagnola dove vivi, qual è, poi non si sa.
1: No, facci sapere qualcosa di più, Sergio, della tua
0: ma
1: vita.
0: Ma soprattutto, qualcuno ha sorriso ieri sera al concerto dell'Anticristo, Marilyn Manson? Ce lo raccontate al 3899-106-600? Ci siete stati? A me sarebbe piaciuto tantissimo, ma ero da Roberto Ball, ho dovuto fare una scelta: Roberto Ball o Marilyn Manson?
1: Che poi sono la stessa persona,
0: esatto,
1: magari.

0: Milan ieri nella nostra città a Roma, e intanto arrivano i Red Chili Peppers per arrivare al break delle ore 11. Chissà se oggi riusciremo a pregare le 11:11, forse oggi ne abbiamo bisogno.
1: Tu senti il bisogno?
0: Beh sì, dai.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Auto Import, a Roma, dal 1957.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
7: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Very well. Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: disponibilità ad rente.
1: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle 13. Torniamo con Linkin Park.
1: Radio Rock, back in time.

0: casa, ovviamente potete, se volete, votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Infatti noi abbiamo parlato molto spesso qui a Gagarin, ma anche a Radio Rock, della shrinkflation, cioè questa nuova abitudine dei produttori, di tutti i prodotti in realtà che troviamo spesso al supermercato. Si va dai cereali alla pasta, ma anche a beni per l'igiene personale della casa, di appunto non aumentare il prezzo del prodotto, ma di vendere allo stesso prezzo quel prodotto diminuendone la quantità, e quindi la confezione, e quindi aumentandone il prezzo al chilo, la confezione di pasta.
0: Lo stanno facendo tutti, eh?
1: Lo stanno facendo tutti, ma da oggi, 15 luglio, è entrata in vigore una nuova norma, e quindi da oggi cosa succede? Succede che nei supermercati i produttori sono, i distributori sono obbligati a comunicare al supermercato quando diminuiscono la dimensione della quantità di prodotto appunto in vendita, e i supermercati sono obbligati per 3 mesi a esporre in maniera molto chiara e evidente un'indicazione che dice: attenzione, questo prodotto lo trovi allo stesso prezzo ma la quantità è minore, una cosa del genere. Quindi da oggi
0: meglio
1: al supermercato troverete, per i prodotti che subiscono questo ridimensionamento e quindi in pratica vengono venduti a un prezzo più alto senza aumentarne il prezzo ma diminuendone la quantità, un'indicazione che ve lo dice proprio in maniera molto chiara, così non vi sbagliate.
0: Allora, vediamo un po' di messaggi. Ciao, io ero presente con mia moglie, naturalmente,
1: sì.
0: Stiamo parlando di Marilyn Manson, era la prima volta che lo vedevo dal vivo, un animale da palcoscenico in più, in forma perfetta, attirato al lucido, grazie dei complimenti, caro Alessio.
1: Ci ha scritto l'amico spagnolo che in realtà lui vive a Roma da 3 anni per amore, quindi è spagnolo lui, ma vive a Roma. Mi piace perché, insomma, posso vedere la bellezza del centro di Roma portando il vino in giro per la città e ascolto Radio Rock, anche perché sono tatianista al 100%.
0: Vedi?
1: E un po' astrologo.
0: Forse è più tatianista di me,
1: sì.
0: Poi mai mi sarei sognato di spendere tutti quei soldi per vedere Marilyn Manson, ma nonostante il pregiudizio devo dire che è un performer eccezionale e ha fatto un live da paura, molto meglio dal vivo, a differenza di molti altri che live fanno cagare. Visto a Bari lunedì, e cosa stupenda era quando gridava Bari per incitare il pubblico, e la pronuncia era precisa come quella di un abitante di Bari Vecchia.
1: Bari!
0: Ecco, l'avremmo dovuto far dire al nostro Giuliano Leone, che viene da Bari e non da Bitonto.
1: Beh, lui però ama Bitonto, cioè lui vorrebbe essere nato
0: di
1: a Bitonto.
0: Bitonto, è vero.
1: Io ho questa fissa che lui è di Bitonto, anche se non è di Bitonto, però non so che legami possa avere con quella città.
0: Ha detto che ha degli amici di Bitonto,
1: amici,
0: ma non è di Bitonto.
1: Ma siccome lui lo è, non lo vuole ammettere.

0: Costanza.
1: Salve.
2: Mi vorrebbe da proporvi la canzone forse meno radiofonica di Elio e le Storie Tese, I Delfini Nuotano.
0: Ma per quel stupenda, fatto del pesce rosso, stupenda, non ho capito, non in base a quale argomento abbiamo tirato
3: forse
0: fuori, perché da stamattina
3: non lo
0: siamo
3: so.
0: Passati di palo in frasca.
3: Allora facciamo così, cambio un'altra volta argomento, ti sto dando tante notizie, ma perché ho trovato degli studi molto interessanti e mi sono interrogato su una cosa e volevo interrogare anche te, Tatiana, e gli ascoltatori su questa roba. Tu nelle vacanze ti ritieni più una ritornista, definiamola così, negli stessi luoghi, cambiatrice di meta?
0: No, assolutamente odio tutti quelli che tornano sempre negli stessi posti.
3: Quindi tu sei una cambiatrice di meta continua.
0: Vabbè, poi dipende sempre
3: vacanze,
0: il tempo che hai per le vacanze,
3: certo,
0: i soldi che hai
3: però
0: a disposizione per le vacanze. No, di indole voglio vedere cose nuove.
3: Di indole, quindi sei una cambiatrice di meta.
0: Sì.
3: Secondo te io sono più un ritornista?
0: No, un ritornista, guarda, sono... non farei neanche il sondaggio.
3: No,
0: non
3: io
0: farei
3: sono...
0: neanche il sondaggio.
3: Però leggevo che riguardo noi ritornisti negli stessi luoghi ci sono alcuni studi, uno un po' più vecchiotto del 1992.
0: Sì, ma che poi secondo me il tuo ritornista è a casa, cioè...
3: No, sì, a parte quello.
0: Ecco.
3: E un altro più recente del 2017, pubblicato su Nature Human Behavior, che raccontano che in realtà il motivo per cui torniamo nei luoghi non è tanto che ci piacciono i luoghi, quanto che sviluppiamo un legame affettivo, chiaramente, con questi luoghi attraverso ricordi,
0: certo,
3: esperienze,
0: certo,
3: relazioni. Diventano questi luoghi un po' delle persone che ci piace rivedere in qualche modo. Ma c'è anche una sorta di attitudine che deriva appunto da questi studi, in cui torniamo in un luogo per vedere non tanto com'è cambiato, ma molto più spesso per verificare che esiste ancora una versione di quel luogo in cui ci sentiamo a casa. Cioè come se dovessimo tornare in quel luogo per tranquillizzarci che quel luogo esiste ancora e che in qualche modo noi ci sentiamo a nostro agio ancora in quel luogo, che è un po' vero. Cioè mi accorgo che certe volte mi capita di tornare in luoghi dove sono già stato e cercare le stesse cose, poi miseramente ti rendi conto che i luoghi cambiano nel tempo come cambiano le persone.
0: Il posto,
3: quindi,
0: dove mangi le bombe di notte,
3: fai fatica perché poi i posti chiudono, l'urbanistica cambia e cambiano tante cose, però un po' ce l'ho. Quindi tu sei più cambiatrice.
0: Assolutamente.
3: No, sarebbe da chiedere se sono gli ascoltatori più ritornisti o cambiatori di meta. So che
0: ma
3: fa
0: loro
3: più
0: adesso
3: figo.
0: Stanno andando sulle proposte dei pesci rossi, su canzoni
3: tu
0: dedicate
3: dici?
0: Ai pesci rossi.
3: Vabbè, allora dedichiamo
0: non so
3: le canzoni
0: perché.
3: Ai pesci rossi.

0: System of a Down, altro concerto al quale molti ascoltatori di Radio Rock hanno partecipato. Tra pochissimo, invece, tra qualche giorno arriverà anche Johnny Marr, e quindi regaliamo anche questo brano. Se volete, naturalmente, potete farci sapere magari anche il concerto più bello che avete visto quest'estate e insomma quello che vi fa piacere raccontare.
1: Qual è stato 3, 8, il tuo 9, concerto 9, 106, più bello?
0: 600. Fino adesso in ICAP, devo dire.
1: In ICAP, ci sta.
0: Però anche Mumford & Sons, non male.
1: Non male, io ho visto solo i Subsonica, quindi sono stati
0: quindi
1: Subsonica.
0: Quindi quelli,
1: certo. Però molto bello, è molto bello.

0: invece io mi vorrei focalizzare adesso su un'altra cosa. Oggi è schizofrenica la nostra
1: trasmissione. Mi piace.
0: Allora, un ragazzo giapponese ha creato una mutanda intelligente che è apribile solo con l'impronta digitale della fidanzata.
1: Ah, una specie di cintura
0: ora,
1: di castità.
0: Sì,
1: moderna
0: ora,
1: però.
0: Esatto, siamo nel 2026, sì. Non so se rendo, siamo nell'epoca delle coppie aperte, poliamore e via dicendo. E qua si parla di...
1: Come è fatta sta
0: mutanda?
1: No, ma
0: la cosa assurda che mi ha lasciato perplessa,
1: cioè com'è legata,
0: è che lì si discute molto sul fatto che sia l'ennesimo esempio di tecnologia portata all'estremo. E quindi la domanda che si fa, al di là dell'effetto sorpresa, il dibattito è: fin dove è giusto spingersi con la tecnologia quando entra nella sfera più intima della nostra vita? No, ragazzi, ma non è quello il punto.
1: Nella vita,
0: cioè, è giusto spingersi nella vita, cioè è giusto avere una mutanda,
1: cioè il problema non è
0: che si apre solo con l'impronta digitale della fidanzata. Ma stiamo scherzando?
1: No, ma poi il problema non è l'impronta digitale.
0: Ma poi che fa? Come fa? Pipì pure deve chiedere di fare alla fidanzata se la può fare oppure no?
1: Il dubbio è, non è tanto il problema, cioè il problema non è tanto della tecnologia dell'impronta digitale. Pure fosse stata una chiave vecchio stampo, sarebbe stata comunque un abominio.
0: Ma infatti,
1: quindi,
0: cioè il problema non quella è la tecnologia, è la chiave che è stata sostituita con l'impronta digitale. Ma poi il concetto è lo stesso, la cintura di castità.
1: Vabbè.
0: Assurdo,
1: sì,
0: assurdo,
1: sì.
0: Ma chiediamoci se la tecnologia può spingersi così tanto nella sfera intima, ragazzi.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
5: E usata? Da 0100.
4: Assistenza e ricambi? Da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
5: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili,
13: me va tutto un po' più grosso?
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
14: Tlipuls.
15: State ascoltando
16: Gagarin.
15: Gagarin. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
17: Gagarin, Italiana e compagnia naturalmente. Fino alle 13 torniamo con Black Keys.

0: ovviamente, che potete votare sul sito radiorock.it. Leggiamo un po' di messaggi al 3899 106 600. Eravamo rimasti con tantissimi argomenti in sospeso e vediamo un po'. Qualcuno parlava di quella
1: divisione,
0: quella mutanda che si apre con l'impronta digitale della propria ragazza.
1: Sì, ci scrivono varie cose, per esempio per andare al bagno devo avere l'impronta della mia lei e sto al lavoro, come faccio? Questa istigazione a, insomma,
0: tagliare,
1: no?
0: Le dita.
1: Sì, come si può fare? Come cosa? Effettivamente è un po' complicata. Quindi per andare con un'altra ho bisogno dell'ok, letteralmente. Sì, esattamente, ma si potrebbe fare almeno un'app a distanza per aprirla, no? Non lo so come cosa. Poi si parlava di cambiatori di mete e ritornisti negli stessi posti. Ci scrivono, io ho visitato tanti paesi, città europee e negli Stati Uniti, ma ci sono posti dove bisogna per forza tornare periodicamente perché te lo chiede il cuore, come per esempio l'Irlanda. Quindi ok vedere sempre posti nuovi, ma a volte preferisco sacrificare una novità per tornare in alcuni luoghi. Mi sembra.
0: Va bene, a proposito di Irlanda ti metteremo ovviamente i Fontes DC. Sei d'accordo?
1: Sono sempre d'accordo con i Fontes DC.
0: Poi parliamo di qualcun altro che ci diceva che oggi è l'anniversario del concerto di Pink Floyd a Venezia.
1: Eh beh sì, 15 luglio, festa del Redentore.
0: Ne parliamo tra poco.

0: sì, dunque era il 15 luglio 1989 su una piattaforma galleggiante nel Calan Grande di fronte a Piazza San Marco. C'è il concerto, leggendario concerto dei Pink Floyd a Venezia, e abbiamo letto la scaletta, abbiamo visto la prima canzone è quella che stiamo per regalarvi, ovvero Shine On You Crazy Diamond.
1: La parte 1 chiaramente, perché poi c'è una questione, perché è chiaramente concerto visto da circa 200.000 spettatori.
0: Sì,
1: che
0: però
1: erano...
0: trasmesso anche in diretta in tutto il mondo.
1: Stavo dicendo proprio questo, posizionati su rive, imbarcazioni, ma con un pubblico nel mondo di circa 100 milioni di telespettatori. E c'è David Gilmour che ha raccontato, insomma, più volte la questione, dicendo: è stato uno spettacolo chiaramente incredibile, ma molto teso e snervante per chi lo stava facendo, perché avendo una trasmissione via satellite, cioè nell'89 trasmettere in tutto il mondo,
0: sì,
1: era complesso.
0: Fare anche una scaletta,
1: ha detto, avevamo
0: adatta, no?
1: Una scaletta con dei vincoli, dovevamo chiudere in certi momenti, quindi c'era quello, c'era sul palco nascosto, che però potevano vedere Pink Floyd, un orologio con dei numeri rossi molto grandi, un timer, e loro sapevano esattamente a che minuto doveva iniziare ciascuna canzone della scaletta, e quindi necessariamente, se stavano andando in qualche modo troppo lunghi, o dovevano andare più veloci, ha detto lui, dovevamo correre, oppure dovevamo tagliare a un certo punto la canzone, magari tralasciando alcune strofe, alcune note, alcuni pezzi, perché c'era pochissima possibilità di uscire dai ranghi. E quindi dice: è stato un grande stress, perché eravamo con quest'ansia del tempo che scorreva. E insomma, chi ha visto poi anche magari successivamente dei video dei concerti di Pink Floyd, non necessariamente dal vivo, sa che loro invece amavano allungarsi, amavano improvvisare molto.
0: Comunque c'erano quelle barchette lì davanti al palco.
1: Meraviglioso, meraviglioso. Guarda,
0: quello è veramente un evento insieme a Woodstock, forse.
1: Sì, uno di quegli
0: eventi al quale avrei voluto assolutamente partecipare,
1: in cui poter dire io c'ero. Poi ci sono state molte controversie dopo, con la giunta comunale che si è dimessa, poi ne hanno fatto un'altra identica, in realtà chiamata giunta fotocopia, però perché insomma problemi con i rifiuti, con chiaramente questioni legate alla preservare le opere architettoniche di Venezia.

0: Floyd per celebrare quel famoso concerto a Venezia. Devo dire che adesso ascolteremo qualcosa di Bob Marley and the Wailers, Is This Love, perché forse anche Bob Marley è qualcuno che avrei voluto vedere dal vivo.
1: Sì, qualcuno ci faceva notare il fatto, dice, certo all'epoca fecero grande scandalo, chiaramente fece grande scandalo, tutte queste persone a Venezia, il patrimonio eccetera, ora fanno entrare le grandi navi nella laguna di Venezia.
0: Sì, lasciamo stare.
1: C'è un overtourism, insomma, importante in quella zona, molto di più. Vabbè.
0: Meglio una volta per un concerto che ogni giorno. Vabbè, dunque, l'ultima ora vogliamo dedicare alle canzoni brutte, nel senso le canzoni brutte dei gruppi che vi piacciono.
1: Esatto.
0: Quindi questa è l'ultima ora, eh?
1: Gruppi belli che hanno fatto canzoni brutte.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
1: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
0: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
1: A volte serve solo un sì.
0: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
1: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
0: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Di trasporti.
6: Stai ascoltando Gagarin.
7: Una trasmissione spaziale on Radio
8: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ancora per un'ora. Vi stiamo chiedendo le canzoni brutte

0: mia, questa canzone è bellissima. È di Bad Barra Believe, il brano che potete votare sulle nostre novità sul sito radiorock.it. Vi chiedo di votarla a gran voce, non me ne frega niente.
1: No, no, no, no, Tatiana, non puoi condizionare il voto degli ascoltatori. Non puoi, non puoi.
0: No, lasciatela, è stupenda, dai.
1: Non si può. Comunque, non parlavamo di canzoni belle.
0: No, no, no.
1: Parlavamo di canzoni brutte di band belle, cioè la canzone peggiore della vostra band preferita.
0: Esatto. Allora, qualcuno?
1: Io ce ne ho una.
0: Scrive. Vai, no, intanto leggiamo qualche messaggio.
1: Al 3899-106-600. Dunque, mi sono dovuto sforzare perché trovare un brano brutto nella discografia di Depeche Mode è impresa ardua, ma alla fine l'ho trovata. Pipeline, che credo
0: vogliamo,
1: stia in
0: sì,
1: Construction vuol dire... Time Again, e dura pure parecchio, ci scrivono.
0: Ma non ce ne frega niente, soffriamo tutti insieme. Ci fidiamo di te, quindi
1: vai.
0: È brutta?
1: Non lo so, dice la più brutta nella discografia di Depeche Mode.
0: Ma guarda che
1: lui,
0: in tutte le, cioè, in tutte le discografie, anche dei più grandi, c'è una canzone brutta, su, dai.
1: Tutte?
0: Ma tutte, sì, ma certo.
1: Vabbè, dipende pure quanto è stata lunga la carriera. Che ne so, Jeff Buckley ha fatto un disco, poi
0: no,
1: quell'altro
0: Jeff Buckley,
1: postumo,
0: no, hai ragione.
1: E non ci sta. Però è vero pure che ha fatto un
0: no,
1: disco.
0: No, ma in una carriera lunga c'è una canzone brutta. È impossibile che non c'è una canzone brutta.
1: Ma ti
0: dai,
1: dico di più, in una carriera lunga c'è un disco brutto. Cioè, se andiamo,
0: non fate democristiani, io non vi credo.
1: Ora ti dico una cosa brutta.
0: Sì.
1: Ma se andiamo a
0: spulciare, dimmi una cosa brutta, Marco.
1: Anche la discografia di Franco Battiato, di Cristiano, di Fabrizio D'André, sto dicendo sì, Cristiano, perché non volevo ammetterlo. Una canzone peggio delle altre la troviamo anche in loro, cioè in tutti la trovi.
0: Sì, ma dillo
1: brutta
0: con più verve, Marco. Io non so più come dirti che la bontà ha uno scarso valore narrativo.
1: È
0: devi
1: vero
0: farti vedere più.
1: Più incisivo.
0: Dai, su.
1: Sono d'accordo. Tutti scriviamo canzoni brutte. Tutti.
0: Tutti scriviamo canzoni brutte. Anche nella nostra vita.
1: Sì, sì, ma c'è.
0: Tatianismo, ti è. Beh, però già all'inizio
1: non è male, eh. Forse sai che alla fine.
0: Guarda,
1: vediamo
0: se adesso ci deve piacere anche questa.

0: Marco intanto su questo motivetto vorrebbe fare una cosa. Vai, falla, falla.
1: Perché sembra un po' una canzone da ristorante cinese. Che ti immagini che viene. Allora, palla mandale, un po' di primavera.
0: Va bene. Leggiamo un po' di vostri messaggi, anzi sì, ascolteremo un po' di vostri messaggi. Intanto voglio fare questa premessa.
1: È ironia, canzone... non è nessuna forma di stereo. No, perché non si sa mai.
0: Stabilizzando insomma... Depeche Mode, ecco. Quanto l'ho fatto diventare cattivo?
1: Sì,
0: ci
1: sì,
0: stai
1: sì.
0: dentro, Marco.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
0: Allora, questa canzone è spesso giudicata non tanto brutta quanto un po' noiosa, un po' difficile.
1: Sì, sì.
0: Perché è un brano abbastanza sperimentale, molto lento, ha questo ritmo pesante che è una sorta di canto di lavoro.
1: Sì.
0: Che vuole insomma rappresentare la fatica, la ripetitività del lavoro di fabbrica, quindi no, con questo beat marziale.
1: Un pochino impegnativa però. Qualcuno diceva prima riguardo la canzone di Eddie Vedder che è passato.
0: Però proprio... hanno fatto davvero, hanno fatto i rumori delle lamiere.
1: No, sì, ci credo.
0: Cioè,
1: ci
0: hanno registrato rumori reali percuotendo delle lamiere.
1: Delle lamiere. E però effettivamente, insomma, diciamo
0: ci
1: che
0: ci piace.
1: L'effetto è un po' quello che è. No, non è delle mie preferite sicuramente.
0: Vabbè, via. Via questa di Depeche Mode, però l'abbiamo messa, sentiamo.
1: Vai.
2: Riaccendo la radio adesso, ma questa sì. cos'è? Una delle canzoni dei gruppi che amiamo, le canzoni peggiori fatte
1: Bravo.
2: Dai gruppi che amiamo?
1: Esattamente.
0: Bravo,
1: esattamente.
0: Era quello.
1: Benissimo. Era quello, hai fatto il riassaggio.
3: A me questa canzone brutta dei Depeche Mode piace.
1: Vedi?
3: È giustamente
1: Vedi?
3: Ossessiva.
0: Giustamente ossessiva,
3: proprio
0: giusto.
3: Come sono loro.
0: Giustamente,
3: ritmo, no?
0: giusto.
3: No, no, è interessante.
1: Interessante.
0: No, vabbè, il significato è importante.
1: Ciao, ciao Stefania.
0: Qualcuno
1: ciao.
0: Invece ha detto che non è brutta, è peggio di brutta. Non ripeterò la parolaccia. Marco, indovinate Marco chi fa partecipare al sondaggio? Le scelte sono poche, naturalmente. O i Muse, o i Queen, o a volte
1: No, beh, dipende, Jeff Buckley.
0: A volte Jeff Buckley, a volte Caparezza, ma indovinate oggi su chi andiamo?
1: Brunoli,
0: Marco, chi propone?
1: Propongo i Muse.
0: Oh, che strano, che strano. Lui è uno che ritorna.
1: Ah, tra l'altro, tra le canzoni brutte dei gruppi che preferiamo, non ne ho presa forse la più brutta, ma ho preso quella che secondo me rappresenta l'inizio della fine della carriera dei Muse.
0: Vabbè,
1: un pochino
0: però,
1: sì, tra l'altro
0: mi sembra un po' troppo,
1: 2013
0: non sono ancora
1: lo
0: finiti
1: so.
0: Che cosa gli stai dicendo?
1: No, perché ho preso pure i biglietti per andarli a vedere a novembre, però secondo me è il momento in cui
0: hai visto come sottolinea che lui ha preso i biglietti per andare a Berlino a novembre.
1: Adesso, a novembre sì.
0: Fino a novembre questo sarà il suo mantra,
1: sì.
0: perché fa questa cosa
1: sarà...
0: quindi questa cosa adesso non deve passare inosservata.
1: Si vede che non mi conosci, Tatiana. Questo sarà il mio mantra fino a settembre. Da settembre a novembre il mio mantra sarà rivendermi
0: esatto.
1: i biglietti.
0: Forse mi rivendo i biglietti.
1: Esattamente. Però detto questo, no, è la canzone che ha segnato un po' la svolta pop, un po' pure funky in questo caso dei Muse. Sì,
0: ma non la volevamo.
1: Me. Era il 2013 e dal album che aveva anche delle cose interessanti, The Second Law, forse l'ultimo album interessante, però usciva.
0: Quindi una canzone che non canzona, diciamo così.
1: No, questa Panic Station che venne estratta anche come singolo e secondo me rappresenta un po' l'inizio della fine, però è l'idea mia.
0: Va bene, sentiamo se hai ragione oppure no, diteci cosa ne pensate.

0: Mamma mia, uno scopiazzamento incredibile.
1: E tra l'altro fu una delle canzoni che segnò l'inizio del loro successo in realtà.
0: Dai, hanno scopiazzato dalla musica anni 80.
1: Ho detto che non è un
0: mix tra Sin e Live. Mamma mia,
2: che bella sta canzone. Sì.
0: Bravo, visto che scopiazzamento. Allora voglio premiare un nostro ascoltatore che dice: dei miei amati Led Zeppelin non riesco a sopportare due brani, uno dei quali è The Rain Song. E dice che è diventata brutta solo perché è tirata per le lunghe. A noi piacciono le cose tirate per le lunghe. A Marco piace anche la bamba, figuratevi. Led Zeppelin,
1: la canzone, chiaramente. Perché non si sa mai.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: That'll be fun.
5: Yeah, good.
3: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
6: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 le canzoni brutte dei vostri gruppi preferiti.
0: Radio

0: Sono di rock, vi stiamo chiedendo i brani belli.
1: No, brani brutti di band belle. No, no, brani brutti.
0: Comunque sono tutti contenti di aver scoperto che hai a cuore la Bamba.
1: Ma la canzone
0: magari,
1: balla,
0: ragazzi.
1: Balla Bamba.
0: No. Va bene, per me stanno bestemmiando i nostri ascoltatori.
1: No, stavo dicendo la loro opinione dura,
0: dai,
1: forte,
0: leggi di te, io non mi associo.

0: Hanno detto clip
1: d'accordo.
0: Di Radiohead, su, dai, so che quella è una canzone brutta. Allora,
1: so che verrò linciata.
0: Su, no, ti prego.
1: So che verrò linciata. Ma Creep di Radiohead non l'ho mai mandata giù e quindi non le piace, perché no? Perché no, è un'opinione.
0: Ma dai, su, potrebbe ma essere... non si può considerare una canzone brutta, ma dai, di... per adesso hanno vinto Depeche Mode.
1: Hello, I Love You, The Doors, ne vogliamo parlare?
0: Vabbè, pure quella,
1: si
0: dai,
1: vede
0: su.
1: Che è stata fatta per motivi solo commerciali, ci scrivono.
0: The Evolution, The Pearl Jam, ma siete impazziti.
1: Vabbè, non è puoi criticare adesso, no? Se
0: Vabbè, però un minimo di, insomma, di consenso da parte di nostra e degli ascoltatori, un minimo ci dovrebbe essere.
1: Non lo so. Il mio gruppo preferito sono i Tool, non mi viene in mente nessuna canzone brutta, però. Allora,
0: Marco,
1: non va bene.
0: Anche drogato.
1: No,
0: sono,
1: ragazzi,
0: tutti entusiasti.
1: No, non ve lo permetto questo, perché non è vero. Di base.
0: Va bene, sarà che il mio gruppo preferito sono i Tool.
1: Sì,
0: e non me ne viene in mente nessuna. E invece, adesso io questa frase la prendo per una provocazione. Mi dovete trovare una canzone brutta dei Tool. Ci dovete riuscire.
1: Ci sarà una canzone brutta dei Tool. Dai.
0: Allora, facciamo così, una meno bella.
1: Non lo so, sarà complicato. Intanto ti dico però una cosa importante, Tati. Stammi bene ad ascoltare, perché c'è una grande novità per Radio Rock. Da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Insomma, un modo in più di tanti per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, tutti noi, ovunque vi troviate nel nostro meraviglioso stivale. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV, anche in tutta Italia.
0: Allora, io non trovo più il messaggio perché sono troppi e l'ho perso.
1: Sì.
0: Comunque, mio gruppone del cuore, eccolo, mio gruppone del cuore è Iron Maiden. Sì. Li amo da cima a fondo, ma una canzone non sono mai riuscito a sopportarla.
1: Quale?
0: The Angel and Grumbler.
1: Oh.
0: Vogliamo sentirla? Commentate.

0: Poni, ti viene a noia o
1: riguardo
0: no?
1: La canzone più brutta dei Tool, invece da ti arrivano un sacco di messaggi di Tool. Non c'è, ragazzi, no, non esiste una più brutta dei Tool. Qualcuno scrive: non diciamo fregnacce, per cortesia. Le canzoni dei Tool o sono belle o non le hai ancora capite.
0: Quindi... ho capito, ho detto la meno bella, ragazzi, però
1: ho capito.
0: Mamma mia,
1: però...
0: ma che davvero.
1: Davvero, Tatiana, davvero.
0: Cioè, non troviamo una canzone dei... Allora, hai detto che cercavi quella meno ascoltata, quindi se è meno ascoltata è obiettivamente la meno bella, diciamo.
1: La vado
0: più
1: a cercare
0: o meno.
1: Subito, la canzone meno ascoltata dei Tool. Vai.

0: questa secondo voi sarebbe una brutta De Pearl Jam? Va bene. Allora, abbiamo trovato la canzone meno ascoltata dei Tool, che è una canzone che dura 15 minuti e 47
1: ma non è vero,
0: secondi.
1: Non è vero, in realtà è Disgustipated, dura così tanto perché è l'ultima traccia di Undertow, ma in realtà...
0: Però lo dicono anche nel titolo più o meno, no?
1: Sì, no, è la traccia che oltre ad avere rumori molto industriali eccetera particolari, poi alla fine dura 15 minuti soltanto perché c'è un silenzio prima della hidden track finale, quindi in realtà... Il motivo per cui è così lunga è quello, dura 5-6 minuti, insomma, come canzone. Effettivamente non è delle...
0: Dici che sconforta?
1: Non lo so, non è delle canzoni che amo di più dei Tool.
0: Vabbè, l'abbiamo trovata, quindi niente, eccola qua.

0: I Tool, abbiamo trovato una delle canzoni più brutte, qualcuno scrive addirittura dobbiamo sentire tutta, basta.
1: Questa è una delle migliori tracce dei Tool, va tutta al finale dopo che ti fai un album di sesso sensitivo.
0: Ti fermi, ti illumina la sigaretta e ricominci da capo. Ha fatto una metafora, diciamo, con il sesso.
1: Non l'ho capito.
0: Tra l'altro questa canzone,
1: sì,
0: che dicevamo dura 15 minuti, ma in realtà più di 10 minuti sono solo rumori strani.
1: Ci sono i grilli poi alla fine.
0: Senti, grida di carote, colpi violenti e suoni di pianoforte. C'è anche una parte parlata sul predicatore che uccide gli animali.
1: Anche delle pecore.
0: Ci hanno usato questo brano in realtà i Tool per farci riflettere, quindi anche qui non possiamo dirgli niente.
1: No.
0: Vogliono dire che noi umani mangiamo la natura per vivere, poi però ci crediamo superiori ad altri esseri viventi. È un brano sicuramente difficile da ascoltare per rilassarsi,
1: sì.
0: Però diciamo insomma che può sembrare brutta e fastidiosa, ma come detto ha dei significati molto profondi.
1: Però posso dire,
0: e importanti.
1: Tutte queste parole non le hai spese per le canzoni di prima, che ci hanno detto che sono
0: brutte.
1: No,
0: l'ho detto anche di Depeche Mode, che obiettivamente era brutta, però era fatta una canzone disturbante fatta apposta per ricordarci le lamiere, il lavoro. No, non sono d'accordo con l'ascoltatrice che dice che è brutta Now and Then dei Beatles, che avrei messo a tutto volume, ma purtroppo oggi l'abbiamo già passati i Beatles, quindi chiuderemo con questa creep che mi avete detto che è brutta.
1: No, sai chi è disturbante però come la canzone dei Tool? Giuliano Leone, che
0: ovviamente
1: sarà con voi e vi disturberà fino alle 15 come ogni giorno.
0: Ciao,
1: con
0: ci ritroviamo domani, ciao.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
11: We can have a party in there.
10: Stai ascoltando
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Buon pomeriggio, buon mercoledì 15 luglio, sono le 13.04 e siete in compagnia sui 106 di Radio Rock di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere ma tanta musica. Oggi è mercoledì, è tempo di Hidden Treasure, i tesori nascosti che potete anche richiedere o proporre al 3899 106 600. Prima di tutto però un po' di Smiths, This Charming Man.
1: Radio Rock, back in time.

0: diretta Radio Rock con This Charming Man, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per Rat Boy, Sick of It.
1: Brand new music right here. Brand new.

onda di Radio Rock, questa per Rat Boy Sick of It, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Basta un click a garantire ulteriore longevità anche a Rat Boy. Gran bella novità, devo dire, molto fresca, estiva, frizzante, tra un calippo e un sudoku sotto l'ombrellone ci sta tutta, va bene? Oggi tempo di Hidden Treasure, i tesori nascosti del mercoledì di Soul Driver, ossia quelle canzoni che non vengono tanto passate o che non sono addirittura tanto conosciute, magari fanno parte della discografia dei nostri artisti preferiti, però sono quelle che molti magari ritengono anche dei riempitivi dei dischi, ma invece sono molto molto belle. 3899 106 600 per le vostre proposte, appunto, per gli Hidden Treasure. Come al solito inizio facendo di testa mia Midlake.

Adoro in Mid Lake e mi fa orrore sapere che sono passati 20 anni, inorridisco, da questo The Trials of Anna Carpenter, da dove tratto questa Roscoe bellissima. 20 anni da questo disco, mamma mia, improvvisamente divento canuto con lunghi capelli bianchi. La barba bianca già ce l'ho, però i capelli ancora reggono, però veramente... 2006, questo The Trials of Anna Carpenter, se non conoscete, ai voi, rimediate, perché è un gran bel disco di un gran bel gruppo. Buongiorno Giuliano, un saluto dal concerto di ieri sera, magnifico, i Pixies, Daniele, amico mio, Daniele da Bergamo, quanto ti invidio, io ho visto un sacco di volte i Pixies anche all'estero, ieri non ho potuto, come dicono qui a Roma, ho rosicato, spero sia stata bella. Mi vuoi raccontare se hanno fatto una scaletta particolare? Magari dopo mi vedo la set list. Però che bello, bella foto dei Pixies, i miei adorati Pixies. Vabbè, magari dopo passo anche qualcosa di poco conosciuto. Buon pomeriggio, potentissimo Giuliano. Siccome sono in direzione Firenze per il concerto dei My Chemical Romance, vorrei proporre il loro brano Vampires Will Never Hurt You, tratto dal loro album di debutto. Un saluto, Giulio da Perugia, va bene? Avrai quello che meriti. Ciao Sire, qualcosa di Guns N' Roses? Sì, hanno fatto un bel po' di dischi, sono tutte conosciute, però vabbè, ora cerco qualcosa, così come My Chemical Romance. Voi continuate, 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda gli Zen Treasure o Guns N' Roses.

0: The Garden, loro sono i Guns N' Roses, qui a Radio Rock, 13:23, Giulianino con voi fino alle 15, oggi giornata dedicata agli Hidden Treasure e già un bel po' di messaggi al 3899-106-600. Daniel scrive: ciao mitico, Mushrooms Crazy Cover, ok. Poi buongiorno, come buongiorno Sire, oggi propongo Tomorrow degli YouTube, da quel bellissimo disco che è October, stupendo il secondo loro disco, caro Fabrizio, grazie, ciao. Sì, mi state chiedendo gli YouTube un bel po' di volte ultimamente, quindi magari vediamo di cogliere la palla al balzo e di accontentarvi con questa bellissima Tomorrow. Bravo, bravo. Poi ancora 3899 106 600, vediamo. Ah, ecco,
1: mitico, vai. Leone, energia pura, pure con sto caldo. Stai, bene, amico bene. Mio,
0: bello,
1: alla grandissima,
0: sì. Alla grandissima,
1: è sì. Sempre un piacere.
0: Ah, il piacere,
1: avevo
0: tutto,
1: troppe
0: perché?
1: Cose da fare, però vabbè, non, fa non ti preoccupare,
0: ma chi
1: ritorno
0: sempre.
1: Va
0: bene.
1: Comunque, vabbè, ieri ho visto un immenso, non sì. Mi è piaciuto, devo dire. Mi è piaciuto la carea, cioè, grande voce, cavolo. Se l'ho visto in forma,
0: sì, vabbè, ho letto. Che?
1: Puoi mettere quello che vuoi,
0: grazie.
1: Però,
0: della concessione.
1: Che ne pensi? Dei Dead Can Dance, o se no fai come ti pare. Un abbraccio,
0: grazie.
1: Energia pura, alzata.
0: Pura, nonostante il caldo. Sì, Dead Can Dance, figurati, li adoro. Vi ricordo una cosa molto bella, luglio nel chiostro. Allora, però, vi devo mettere una bella, eccola, ce l'ho. Oh. Luglio nel chiostro 2026, tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere, dal 17 al 31 al chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 a Roma. Dal 17 al 26 spazio al Bravetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Mitz Amid Drake, Rom, Javier Girotto e Iris Tango, Moreno Viglione e Easter Ray. Il 21 e 22 chiostro d'autore tra cantautorato e nuove voci italiane con Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzo e Cristiana Verardo. Dal 28 al 31 insieme, infine, passione lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per info www.luglionelchiostro.it, Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° municipio, ovviamente Media Partner e Radio Rock.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantra, Fiche e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un babbio grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
6: Autoimport a Roma dal 1950.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock,
11: tutta un'altra storia.
13: Stai ascoltando
14: Soul Driver.
11: Soul Driver, a spasso con Leone.
14: On Radio Rock.
15: Il rientro dal primo break di Soul Driver per questo mercoledì 15 luglio è affidato a Billy Idol e alla sua Dancing With Myself. Radio.

0: Emilia Edola, Radio Rock con Dancing With Myself, che anticipa anche la novità delle 13.30, nuovo singolo per Sir Paul McCartney, Come Inside.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: novità di Radio Rock, questa per Paul McCartney, Come Inside, tratta dall'ultimo album, il 20° della sua carriera solista, The Boys of Dungeon Lane, uscito a maggio scorso con la produzione di Andrew Watt, che ha curato anche quella dell'ultimo disco dei Rolling Stones. Devo dire che ha fatto due grandi bei lavori. Voi potete continuare a votare Come Inside sul nostro sito radiorock.it. Sono 40 minuti dopo le 13 di questo mercoledì 15 luglio e ci sono gli Hidden Treasure di Soul Driver insieme a Giuliano Leone, un po' di proposte, un po' di messaggi al 3899 106 e 600. Buondì santità, ritorno con una vecchia proposta non esaudita, impossibile, io esaudisco tutto. It's Not Enough degli Who, tratto da Endless Wire del 2006. Lo sai che forse hai ragione, non credo, vabbè, dopo vediamo. No maestri, no maestri, quanti siamo, basta con ste merde degli YouTube, ma dai, su. Ma cosa dici, Ciro? Dai, da te mi aspetto, non mi aspetto questo astio. E poi Tomorrow, October degli YouTube è una meraviglia. Poi sentiamo chi c'è, vai.
1: Ciao Giuliano, ben
0: ciao,
1: trovato.
0: Ben trovato a te.
1: Okay. Stavo sistemando un po' il garage,
0: sì.
1: Avevo delle ceste con
0: ci tenevo
1: i
0: a saperlo.
1: CD che compravo 30 anni fa, 25,
0: insomma.
1: C'era
0: il
1: Comium, a Tribute to Led Zeppelin,
0: certo,
1: che avevo ascoltato tantissimo.
0: Sì, me l'hai già chiesto.
1: Mi è tornato in mente, infatti, Dancing Days,
0: sì.
1: Una cover fatta da Stone Temple Pilots,
0: bella,
1: non so se
0: bellissima.
1: Può esserci spazio.
0: Te la passo
1: però
0: martedì,
1: per me era
0: la cover.
1: Un bel tesoro,
0: sì, assolutamente.
1: Veramente, veramente top, l'ascoltavo continuamente.
0: È anche un gran bel tributo quello in Common, mi ricordo, c'è tanta bella roba, vediamo, magari riesco a passarla. Poi ancora, buongiorno Giuliano, come va? Qui gli anni sono 37, ossia dal concerto dei Pink Floyd a Venezia del 15 luglio 89. Dalla scaletta di quella sera ti richiederei On the Turning Away. Un saluto, Davide da Genova. Se per questo, caro Davide, oggi sono anche 31 anni dal concerto di Jeff Buckley a Correggio, al quale io ho partecipato. Non so se ve l'ho mai detto, oggi 15 luglio del 1995, 31 anni fa esatti, il vostro Giulianino Leone si recava a vedere Jeff Buckley. Vi ricordate? L'ho detto? Poi magari faremo una puntata solo su quel concerto. Io c'ero, chi altro c'era? 3899 106 600, concerto a Correggio, festa dell'unità, con Jeff Buckley dal vivo, e il vostro Giulianino c'era. Ah, se c'era!

Meraviglia totale di Jeff Buckley, questa Eternal Life, proprio per celebrare il concerto di 31 anni fa al quale ho assistito a Correggio, visto che si parlava, no, di anniversari importanti, anche quello di Pink Floyd a Venezia. E c'è chi mi scrive, Davide scrive: se hai vinto il microfono d'oro ci sarà un motivo, grande Giuliano. E beh sì, cioè, più di un motivo, cioè, sono bello, sono bravo, sono simpatico, sono intelligente, cioè, trovatemene voi altri. scherzo, quante minchiate che dico. Va bene, allora, buongiorno guru di Soul Driver, l'autostrada, Daniele Silvestri, pura poesia. Va bene. Allora, visto che si celebrava anche il concerto di Pink Floyd a Venezia, io ero piccolo, ma piccolo no, non è vero, abbastanza piccolo, però ricordo che seguì tutta la diretta che dettero in TV, un concerto leggendario che si portò uno strascico di polemiche non indifferenti. E allora mi avete chiesto anche On the Turning Away, Pink Floyd a Radio Rock.

0: Turning Away, loro sono i Pink Floyd, tratto da A Momentary Lapse of Reason, sotto la mia voce qui a Radio Rock. Vediamo un po' chi c'è al 3899 106 600. Sequioni, serissimo, in ginocchio addirittura, ti chiediamo umilmente degli YouTube, Lady with a Spinning Head, bello, dal vostro lab preferito, buon tutto. Ops, li hai già passati, colpa mia, sono uscito. Non devi mai uscire dal lab, il lab è casa tua, è casa, ufficio, è luogo di divertimento, devi restare lì chiuso nel lab, ma questa meraviglia mi basta, grazie. Sì, gli YouTube me li hanno già chiesti ma non li ho passati, avevo intenzione di farvi ascoltare Tomorrow, tratto da October. Buongiorno Giuliano, ma per caso hai visto Jeff Buckley dal vivo? Fa lo spiritosone, Giuseppe. No, l'ho visto, ma non per caso, proprio scientemente sono andato con alcuni miei amici che scrivevano sul Mucchio Selvaggio. Ve lo ricordate, Mucchio Selvaggio? 31 anni fa. Bellissimo, bellissimo concerto, bellissima serata. E vi ho chiesto anche chi c'era, oltre al sottoscritto, 3899 106 600. Vai, poi.
1: Se ti capiti passare, sì, su Hidden Treasure,
0: sì,
1: italiano.
0: Sì, anche perché no.
1: Mi dispiace tanto, io vorrei che Daniele Silvestri fosse sempre primo in classifica, perché
0: addirittura, sì, è molto bravo, sì.
1: Tu non torni mai dal signor Dapatas,
0: se no
1: dal vinile uscito da poco, da un mesetto,
0: si può vado a comprare il vinile in questo break
1: genere. Sogno B, vabbè,
0: bello, bello, sì. Stiamo calmi, Marco.
1: Fai tu, se ti va.
0: Con questo entusiasmo non posso che dirti
1: nel caso di Sogno B è tratto dal Dado, però la versione nuova.
0: Sì, bello. Il Dado, capolavoro.
1: Cioè, sì, divertente.
0: Sì, divertente. Va bene, Marco, vediamo che riesco a fare. Ci andiamo in pausa. Gli Uncle, insieme a Mark Lanegan. Voi continuate al 3899-106-600 le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda Hidden Treasure. Questo è Looking for the Rain.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
4: E usata? Da 0100!
3: Assistenza e ricambi? Da 0100!
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
4: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
3: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
4: Gruppo 0100.it.
5: La migliore musica rock tutto il giorno.
6: Just like that!
5: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
7: Apriamo oggi con i Mastodon e una seconda anticipazione Snakes for Dinner con ospite Josh Homme dei Queens of the Stone Age dal nuovo lavoro del gruppo Marrow Deep in uscita il 28 agosto su Loma Vista Recordings. Composto da 12 tracce, l'album, il nono in carriera della band, sarà anche il primo dalla scomparsa, avvenuta ad agosto dello scorso anno, del chitarrista e cantante Brent Hines, vittima di un tragico incidente stradale. Proseguiamo con gli Shinedown perché è ufficiale la momentanea dipartita dalla formazione statunitense del bassista nonché produttore Eric Bass, attualmente in cura per un esaurimento nervoso. Non credo sia una cosa saggia per me andare in tour in questo momento, ha dichiarato in riferimento alla serie di concerti in programma prossimamente in Nord America. Non posso entrare nei dettagli, ma sono in cura presso la Medical University of South Carolina. Mi sento decisamente meglio, cosa che credo sia un bene. I Fear the Foo Fighters, con la notizia dell'uscita anche in Italia il 14 settembre dei primi due capitoli dell'omonima graphic novel dedicata al gruppo, arricchiti rispetto all'edizione originale americana da contenuti extra quali interviste, bozzetti e approfondimenti. Preordinabile sul sito di Silvery Quail, l'opera è incentrata sull'ascesa al successo di The Grohl, dalla fine dei Nirvana fino agli esordi con la propria band.
5: Le ricorrenze.
8: Oggi, 15 luglio 1956, nasce Joe Satriani, chitarrista statunitense, più volte candidato ai Grammy Award, membro in carriera dei Deep Purple e dei Chicken Foot.
9: 1989,
8: i Pink Floyd tengono a Venezia, su un palco galleggiante, un concerto evento di fronte a un pubblico di 200.000 persone.
5: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio
10: Rock. Seconda ora di Soul Driver di questo mercoledì 15 luglio che si apre con gli Slipknot di Speed It Out.

0: Johnny Slipknot a Radio Rock per il Back in Time delle 14 con Spit It Out, che anticipano anche la novità per gli Yard Act, New Beginnings.
1: Brand new music right here. Brand

seconda settimana di permanenza nell'alta rotazione dei 106 di Radio Rock per gli Yard Act di New Beginnings. Permanenza legittimata dal vostro voto sul nostro sito. No, al 3899-106-600, però potete richiedere gli Hidden Treasure, quelli del mercoledì di Soul Driver, oggi appunto 15 luglio. Abbiamo celebrato i Pink Floyd, Jeff Buckley, con date importanti di concerti qui in Italia. Sentiamo chi c'è al 3899-106-600. Buon pomeriggio, bellerimissimo, Sire, bellerimissimissimo, nonché strafigherimissimo, nonché tu cerissimo, ma che è? Sempre più difficile, vabbè. Mai passato da Niuna Radio, soprattutto da te, buona massa, Driving Towards the Daylight. Io ti giuro, già fa caldo, poi non ce la faccio, cioè, ti giuro, te lo passo. Ti passo buona massa, però basta poi, per cortesia. Complimenti per il microfono di oro, mai assegnazione fu più meritata. Complimenti, vero, vero. Puoi gridarlo a pieni polmoni, cioè proprio meritatissima, non solo quest'anno, ogni anno, poi l'hanno dato ad altri, ma va bene. Ciao Giuliano. Un salutone da Fabrizio 77. Ah, che bello, sembra la chat di C6. E mamma Titti dalla Puglia, meravigliosa. Eh beh, sì, un po' la conosco. Ovviamente, se ce la fai, un Litfiba così. Che domani sto a Capannelle, stasera si rientra. Grazie, va bene Fabrizio, ora cerco qualcosa, soprattutto come Hidden Treasure. Fate passare, ma chi? Sono da solo. Fai passare al massimo un po' di Kid A degli Radiohead per mio padre Michele. Va bene, sì. Proprio Kid A tratto da Kid A o qualsiasi cosa tratto da quello splendido album. Dimmi tu, soprattutto padre Michele. Padre Michele, quale canzone di Kid A vuoi ascoltare? Proprio Kid A? Va bene, tanto non passerò né una. No, per la miseria, il Radiohead ci stanno sempre bene. 3899-106-600, le vostre proposte per gli Hidden Treasure. Questi sono i Litfiba.

0: Litfiba Radio Rock con A Denti Stretti. Avevate chiesto qualcosa dei Litfiba per il concerto di domani a Capannelle. Me l'aveva chiesto Fabrizio 77 e la mamma Titti. Boiler, Lil Biscuit, vabbè, ma almeno un ciao, come va, come, che mi racconti di bene, così, vabbè, vediamo cosa riesco a fare. Magari Everything is in its right place, ah ok, per Padre Michele, va bene, mi piace, dei Radiohead. Poi ancora 3899 106 600, sentiamo chi c'è, veloci però, che non è che posso stare qua tutto il tempo. Michele, vai.
1: Uè, grande Giuliano, sono io, allora sono io. Mi sembrava strano, okay. Mio figlio è appena tornato da un viaggio scolastico, sì, in Inghilterra, e ha portato giù qualche vinile, tra
0: bello,
1: cui questo Kid A dei Radiohead.
0: Sì,
1: e sentendo la radio ho sentito questa dedica, l'ho chiamato e ho fatto, ma che mi hai fatto una dedica a me? sono esploso.
0: Ma è bellissimo,
1: stupendo.
0: Ma è bellissimo, vedete, padre e figlio legati dall'amore per Soul Driver, che bella cosa. Va bene Michele, arriverà anche i Radiohead. Mi sto emozionando. Aspetta, forse riesco a caricarli subito. Vediamo. Ce la faccio, sì. Ma porca miseria. Cioè, sono uno speaker fresco di microfono d'oro. Ce la potrei fare benissimo. Michele, questo è per te. Da parte di tuo figlio. Che bello, che bello. Tutto bello.

0: l'inizio sontuoso di uno dei migliori album di Radiohead, questo Kid A, questo Everything in its Right Place, richiesta da un figlio che non si firma, per padre Michele. Padre Michele, che adora gli Radiohead e si è commosso a giudicare da quello che ha scritto al 3899 106 600. Grande padre Michele, grazie mille, mi sono commosso. Ma devi ringraziare tuo figlio, padre Michele, che l'ha richiesta. Gran bel brano. Buon pomeriggio, Bulletproof di Samantha Fish. Così, vabbè, intanto mi hai almeno augurato buon pomeriggio, caro Jean-Pierre. Buon pomeriggio anche a te. Poi vediamo chi c'è, sempre al 3899106 600. Vai.
1: Porco Giuda. No,
0: siamo calmi, mi sei matto.
1: Cioè, me l'ero tenuto, matto. Avevo provato a tenere la mente.
0: Ho tremato.
1: Letteralmente non ci sono riuscito.
0: Cosa?
1: C'è No Your Enemy di Rage Against the Machine, cantata sul palco anche
0: tu
1: con...
0: Tu non ci crederai, ma l'ho già...
1: Con Minor Keys, quindi...
0: Lo so, l'ho già...
1: Penso alla Madonna.
0: Oh, stiamo calmi. Oh,
1: quella canzone cantata...
0: Ragazzi, non mi costringete.
1: Da quei due personaggi pazzeschi.
0: Sì.
1: Della roccia, lui.
0: Bravo, bravo. Pensa che l'ho già scelta come chiusura, quindi mi hai spoilerato il finale. Comunque stiamo calmi, ragazzi. Mi avete fatto prendere un colpo. Ciao.
2: Vabbè, così passi canzoni così a gratis.
0: Cosa?
2: Io proverei a chiederti qualcosa dei tuoi Doors.
0: Bello.
2: Se ti va. Se non ti va, pazienza. Ti ringrazio, ti mando un abbraccione.
0: Grazie.
2: Sazzone.
0: Sazzone. Ringrazio te, caro Donny. Ciao Giuliano, ti andrebbe di mettere qualcosa a tua scelta di Alanis Morissette? Grazie e buona giornata. Va bene Giulia, vediamo cosa riesco a fare. Poi c'è Nick che mi manda una foto, io già rido senza averla aperta, però già rido, dopo la apro e riderò ancora di più. Va bene, 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda gli Hidden Treasure, ossia i tesori nascosti, lo dico a beneficio di chi si fosse sintonizzato su Radio Rock solo oggi. In realtà gli Hidden Treasure è almeno un paio d'anni che girano, sono quelle gemme nascoste, quelle perle che magari abbiamo o che non conosciamo, perché può capitare all'interno di un disco o della discografia dei nostri artisti preferiti, magari non tutto ci sfugge qualcosa, a me no, però magari a voi sì, quindi potete farne richiesta al 3899 106 600 per quel che riguarda gli Hidden Treasure del mercoledì. Ce ne andiamo in pausa, volevo fare una dedica, magari non è proprio pertinente, però in questo momento sento di regalare a Sara una canzone, però la devo scegliere ancora. C'è questo momento veramente radiofonicamente turpe, però ecco, no, l'ho trovata. Allora, cara Sara, questa è per te, con un abbraccione enorme.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
10: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
11: Not Labels.
12: Stai ascoltando
10: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
13: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo mercoledì 15 luglio che si apre con i Cult, Love Removal Machine.
10: Radio Rock, back in time.

0: Johnny Cult a Radio Rock con Love Removal Machine, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Novità che ovviamente potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per i Pineapple Thief, All the Ashes.
1: Brand new music right here. Brand.

0: potete continuare a votare All the Ashes dei Pineapple Thief sul nostro sito radiorock.it. 14:42 di mercoledì 15 luglio. Poco più di 18 miserabili minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto. Antipop con i tre lanzichenecchi della risata, Emanuele, Giampiero e Valerio con voi fino alle 18. Nel frattempo gli ultimi minuti da passare insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver con gli Hidden Treasure. Proviamo a sentire un po' di messaggio al 3899 106 600. Vai.
1: Ciao, sono okay. Giuliano Leone. E anche io ascolto Antipop mentre mi mangio le orecchie a Catch the Rape. Buona giornata.
0: Bellissimo, bellissimo. Non ho capito granché, però ho notato che è una mia imitazione perfetta, direi. Perfetta, intonazione, voce, tutto, tutto. Bravo, bravo, bravo. Fuzz Against Junk, Netty Netty, ma qualcosa da questo capolavoro. Ti chiederei una Train to Neptune, ma non so se dura troppo. Devo controllare, non ho tutta questa memoria. Poi ancora, buon pomeriggio Giuliano, c'è chi è? Alessio. Ieri sera concerto assurdo, assurdo del reverendo, ne hanno dette di cotte e di crude, è finito, è bollito, è ingrassato, ma parlavano di me, ah no, ieri performance magnifica, guarda ho visto un bel po' di video e ti do ragione, perché non omaggiarlo con una bella Rock is Dead? Un saluto da Alex. Va bene Alex, vediamo, vediamo. Ciao Giuliano, mi scrive chi è? Lorenzina, ciao. I miei complimenti anche per il nome della trasmissione. Puoi mandare un saluto a Fabio che è in Grecia ed è la prima volta che vi ascolta. Ciao Fabio in Grecia, è la prima volta che ci ascolta. Beato te che sei in Grecia, sarai a panciolle a prendere il sole, a divertirti e a goderti le vacanze. Non dimenticare di ascoltare d'ora in poi, sempre, sempre Radio Rock. Un bacione a Lorenzina e un saluto a Fabio, quindi va bene, continuate con le vostre proposte, le vostre richieste. Nel frattempo c'è una grande novità per Radio Rock che da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

il reverendo con i suoi Marilyn Manson, The Rock Is Dead, proprio per celebrare quello che è stato, pare, un grande concerto. Io non c'ero, ero a preparare la puntata di oggi degli The Treasure per voi, però mi hanno detto, insomma, ne hanno parlato un gran bene. Non è vero che è bollito il reverendo, che ormai è senza voce, anzi, da quello che ho visto, mi sono capitati anche video, no, sui social, di amici miei che ci sono stati. Mi è sembrato un bellissimo, grandissimo concerto, con lui in forma anche molto buona, ottima direi, come ha testimoniato l'amico che ha scritto al 3899 106 600, dicendo no assolutamente concerto molto molto bello. Devo ricordarmi il nome, sì, ce l'ho, Alex, sì, che ha scritto un concerto assurdo. Poi c'è il figlio di padre Michele che mi ringrazia e dice: comunque mi chiamo Davide, piacere Giuliano, però dovreste firmarvi per facilitare più che altro la comunicazione. Comunque sì, Davide, che ha dedicato qualcosa di Kid A, Everything Is in the Right Place dei Radiohead, a padre Michele. Va bene, ultimi 10 minuti, poco più, insieme a Giuliano Leone, prima di Antipop, prima di 3 ore di assolute risate. E allora proviamo ad accontentare anche chi mi ha chiesto, più di qualcuno di voi mi ha chiesto qualcosa di Daniele Silvestri. Allora, eccolo qua.

La casa era giusto al confine tra il vento e la sete, un posto abitato da fate e da poche altre forme di vita ugualmente concrete. Vicino all'incrocio di un paio di strade sterrate che senza motivo apparente si incontrano e poi disperate ripartono, tristi così come sono arrivate. Comunque a qualcuno una volta saranno piaciute, se poi sono state abitate. Qualcuno che fermo all'incrocio pensò: aspettiamo che arrivi l'estate. L'estate da noi non è mica un periodo felice, che il caldo ti toglie la pace, la polvere copre ogni cosa e ti spezza la voce, l'odore di verze marcite. La gente che passa ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari saluta,

La chiesa era uguale alle case, ma aveva una croce e forse un po' più di vernice ed un'unica luce fornita da fiaccole appese in bevute di pece. Fu lì che la vidi.

e forse sorrise. Non sono sicuro, ma forse davvero sorrise, perché all'improvviso fu molto più forte l'odore del pane e d'olio. La gente che passa ci guarda.

A volte succede qualcosa di dolce e fatale, come svegliarsi e trovare la neve, o come quel giorno che lei mi sorrise, ma senza voltarsi e fuggire. Vederla venirmi vicino fu quasi morire, trovare per caso il destino e non sapere che dire. Ma invece fu lei a parlare. Mi piace guardare la faccia nascosta del sole, vedere che in fondo si muove, dormire distesa su un letto di viola. Mi disse: e a te cosa piace? Mi piace sentire la forza di un'ala che si apre, volare lontano, sentirmi rapace, capace di dirti ti amo. Aspettiamola insieme l'estate. E intanto volevo sparire, pensando alle cose che avevo da offrire. L'incrocio, la casa, la chiesa, la croce, l'incrocio, la casa, la chiesa, la croce, ed in più lo spettacolo atroce di tutto.

0: Daniele Silvestri con l'autostrada qui a Radio Rock, un Hidden Treasure richiesto al 3899 106 600, dove c'è anche chi scrive Giulia, che scrive Silvestri con tanti cuori. Non lo chiedo mai perché so che non so se ti piace. Sì, mi piace, come? Ho avuto modo anche di conoscerlo, insomma, è uno che con le parole e la musica sa giocare alla perfezione, ha fatto veramente dischi molto belli, non ultimo Il Dado, che secondo me è il suo capolavoro. Però sì, avevo letto no, perché so che non ti piace, no, mi piace e come, quindi potete richiederlo con moderazione come al solito. E poi c'è Marco che scrive, grande scelta, sì, Marco che aveva chiesto anche lui qualcosa di Daniele Silvestri. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15, e molte delle proposte che mi avete fatto oggi magari le ripropongo domani in versione live, visto che comunque c'è la rubrica del giovedì, The Great Gig in the Sky, quindi magari tutto quello che mi avete chiesto lo cerco, quello che non sono riuscito a passare più che altro, cerco di passarlo appunto domani in versione live. Vi lascio con chi sa fare davvero la radio e merita una cinquantina di microfoni d'oro, con i ragazzi di Antipop. Noi ci sentiamo domani 13:15, Soul Driver, Giuliano Leone. Grazie a tutti, vi voglio bene, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio 1.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
10: Ora su Radio Rock.

0: Mercoledì, mercoledì 15 luglio 2026, questo è Antipop Benessi. Allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, quando si ricorda di venire in diretta, Gian Piero Giuli al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te, Valerio Cesare. Io l'avevo dichiarato che al 97% sarei mancato e così è stato.
0: Stanno in c'hai detto niente, avevo predisposto tre microfoni, vabbè. Beh, lasciamo perdere.
2: Hai fatto sta fatica.
0: Stai buon a mangiarti i ricotti che c'è pepe, vabbè.
1: Gian Piero Giuli.
3: Ciao Valerio, come stai anche oggi? Ci ritroviamo insieme. È una puntata incredibile quella che sto oggi. Buon pomeriggio alla cassettiera. Sento una terza voce. Sento una terza voce. Credo che abbiamo in collegamento Emanuele Forte.
1: Sì, sì, dal London Bar.
0: Oh, come si sente bene?
3: Vabbè, ma hanno Giuseppe al London Bar, hanno investito proprio sulle esterne di Radio Rock.
1: Su Fabri Fibra abbiamo investito.
3: È vero. Allora,
0: Fabri Fibra Ottica, sì.
3: Fatemi solo, permettetemi di salutare All the Birds all'ascolto di Radio Rock. E pensate, sono solo le 15.04, quindi,
1: ma di cosa? Cioè,
0: c'è ancora 2 ore e 56 minuti da passare in vostra compagnia.
1: E altri 2 giorni, perché non è che ci dai venerdì.
3: Quindi 2 giorni e 3 ore.
1: Sì.
3: È una cosa incredibile.
0: Secondo me ci facciamo un favore a non pensarci, almeno per il momento, e andare con la musica, che è l'unica cosa che poi sappiamo fare, ovvero John Lennon, Woman.
4: Radio Rock, back in time.

0: Woman, John Lennon.
1: Il sinonimo quotidiano a Leone Giuliano.
0: Ma è sinonimo, non è più rimo né complimento. No.
2: Che non basta più niente, cioè non si sa più come soddisfare questo bisogno,
0: sì, nostro,
2: di Giuliano Forte.
3: Sì, Giuliano Forte.
4: Giuliano Forte è bello, però,
0: sì.
4: Sai.
0: Emanuele Leone anche.
2: Emanuele Leone. Va bene, va bene. Decantata il giusto. Quest'oggi per me Giuliano è decorato, premiato, fregiato, investito.
0: Ci sono i sinonimi di Giuliano oggi, sì,
2: però non ha investito. No.
0: Messo sotto qua la macchina.
2: Io però lo sapevo che
0: insignito,
2: l'unico che ha aperto la bocca per su investito è stato Emanuele.
4: Sì. Io non ho detto niente.
2: Come a dire, ma sembra brutto che
4: c'è il podcast, io non ho detto niente.
2: Ma no.
0: Ancora,
2: ha aperto la bocca.
0: Ho aperto la bocca
4: per...
2: Ma nel podcast non si vede che apri la bocca.
4: Ma non si sente manco che io dica qualcosa.
2: Ma io l'ho visto.
4: Che visto?
2: Io sto in...
0: Stai parlando con la stessa persona che fa il podcast e può manipolare. Ma
2: certo,
0: quindi,
2: tra l'altro. Cioè, tra l'altro.
0: Sai che mo con l'intelligenza artificiale è
2: Emanuele, come...
4: Vabbè, che devo scrivere?
2: È come i pugni di Bud Spencer, no? Che a seconda dall'inquadratura potranno sembrare più o meno veri.
4: Come i pugni di Bud Spencer. Senti, però...
2: Giuliano è come i pugni di Bud Spencer.
4: Come i pugni di Bud Spencer.
2: E qua la chiudiamo.
0: Vai, pure oggi.
2: Sembra che abbiamo dato tutto.
0: Brand new music right here. Brand new.

0: Trains, i Carriers, che qui prendono un po' le sembianze dei Kasabian e lo fanno in maniera quasi completa.
1: Ma posso dissentire?
0: Dissenta, maestro, prego.
1: A me ricordano un po' più di FIBA quelli di 17 re per
0: addirittura.
1: Allora, venite,
0: ma sai che la canzone c'ha qualche linea vocale che ricorda qualcosa dei FIBA?
1: Sì, come no, come no, però quelli col cavallo.
0: Vabbè, ovvio, che quindi non so quelli di 17 re a quel punto, però.
1: Sì, te lo ricordi?
2: Però ricorda quelli di 17 re comunque, capito?
1: Vabbè, cioè sì. Sono allora i FIBA di 17 re senza la voce di Piero Pelù.
0: Ma
1: con
0: la
1: voce
0: cavallo.
1: Di cavallo, quindi quello di Elettro Macumba.
0: E poi l'altro è anche il pezzo forse più meno peggio degli altri di quel periodo lì, nonché di quel disco. Ieri ci eravamo lasciati, tu non c'eri, Emanuele Forte,
1: no,
0: perché ti eri assentato facendo finta di star male, di dover fare cose. E ho detto: c'ho voglia di pizzette, quelle, sai, sfoglie.
2: Beh,
0: no?
2: Buone quelle.
0: Quelle proprio solo col pomodoro,
2: sì,
0: sua passata. Ho fatto una fatica tale, perché sono andato comunque al supermercato.
1: Ma non sai, vale, ma quell'ora non si trovano. Cioè.
0: No, allora in realtà c'erano, perché stanno nelle confezioni, sono quelle del giorno prima, o comunque le scaricano in gran quantità, magari dal lunedì.
1: Ma sei andato all'alimentari, quello, diciamo.
0: No, sono andato vicino casa.
1: Lettere,
0: no? No, vicino casa. È un supermercato comunque di 5 lettere. Che inizia con P e finisce con X, diciamo.
1: Ah, sì, come ne so.
0: E
1: la Ponna.
0: Esatto, quello lì. Che è successo? Che ce le avevano, io comunque ho fatto finta di non vederle. Però, e sono curioso, ho rimediato un grandissimo sugo plant-based, cacio e pepe. Voglio proprio vedere com'è. È un
2: quindi,
0: sugo vegetale, cacio e pepe.
2: Quindi tu sei andato al supermercato Ponax.
0: Sì. Sì, non Pewex,
2: no, Conax. Ponax.
1: Manco Conad,
2: non è un... o Conax potrebbe essere.
0: O Xanax,
2: sì, esatto. Per prendere le pizzette di sfoglia, che vogliamo
0: cioè, io devo prendere il pane e altre cose.
2: Le pizzette di sfoglia sono più buone delle altre, insomma, hanno qualcosa in più, una marcia in più.
0: Io invece farei pure per cappello, mi metterei.
2: Non le hai prese?
1: Io posso dissentire anche su questo, ma con grande tranquillità.
0: Ah, certo, no, mica nessuno si offende.
2: Lei si schiera più con l'impasto della pizza.
1: Non mi piace proprio le cose sfogliate.
0: No,
2: assurge a poco de buono.
1: No, non mi piace proprio, cioè proprio mi dà l'idea di
2: chimico.
1: Di festa delle elementari. Cioè,
0: però forse è anche quello il gusto.
2: È proprio quello.
1: Però allora forse ci porta perché ci portavano le puffe a noi. Quindi so a mangiare ste puffe.
0: Sai, non ho mai preso confidenza con le pizzette.
2: Ma bottoncini, tramezzini.
0: Sì. No, è roba
2: battesimo,
0: buona,
2: è buonissimo.
0: Sì. Cioè, è 80 kg perché niente di creativo, però va bene pure così.
2: Non ha comprato lei, maestro Cesari, le pizzette di sfoglia,
0: no.
2: Ha comprato altre cose, sì. E questo cacio e pepe.
0: Sì, devo
2: vegano.
0: Ancora provarlo. Questo sugo, questo barattolino col suo cacio e pepe vegano. Vediamo.
2: Ma hai letto gli ingredienti?
1: Hai fatto una mossa sbagliata.
0: No, ma sono vegetali comunque. Però no,
2: per capire,
0: adesso li trovo.
2: Per capire con cosa tentano di replicare, no, il sapore.
0: È una marca che fa dei grandissimi ragù di soia.
2: Non è la Ponax, ricordiamo.
0: No, non è la Ponax, non è una marca di quel supermercato, quindi neanche del Pewex, per dire, o del Conad o di quello che è. È una marca che fa i ragù vegetali, anche di quelli che puoi farti a casa. E adesso ho visto che ha presentato, almeno lì, sto sugo cacio e pepe plant based.
2: Ma mi incuriosisce sapere con quali ingredienti tentano di replicare il sapore.
0: Pensate proprio col cacio, però è vegetale.
1: Vabbè, il pepe, gli abiti della Upim fanno del sapore.
2: Il pepe penso sia quello, no?
0: Vabbè, il pepe insomma è quello, è vegano.
2: È il pecorino che un po'
0: è il pecorino che è da comprendere, sì. Sì, tra poco vediamo comunque.
3: Questo programma è offerto da
4: J. Bothroyd.
3: J. Bothroyd.
4: J. Bothroyd.

0: Show Me All Night Long, AC/DC, sentiamo voi al 3899106600.
1: Ciao, vai. Antipoppi. Ciao. Allora, io di solito dissento dal maestro.
2: Ma come fai?
1: Ma
2: come
1: sulla
2: fai?
1: Questione pizzette gli do ragione al 100%. Le pizzette di sfoglia fanno festa dei elementari anni 80, le pizzette rosse, de pasta, de pizza, so, un altro vivere.
2: Maturità.
1: Scrocchiarelle, ecco, possibilmente meglio.
0: Però c'è un'altra cosa, però come errore, dire, ragazzi, no, risotto ragazzi, a crema di scampi fa matrimonio, quindi...
2: Ragazzi, cioè, matrimonio anni 80,
0: sì,
2: no, ragazzi, no.
3: Che dissenti da me? Che,
2: solitamente, che maestro, solitamente non lo so.
0: Vabbè, è stupido,
2: dai. Non ho neanche capito quello che...
3: tre cose in cui dissentiamo.
2: Allora, la pizzetta di sfoglia me la puoi paragonare con la pizzetta, insomma, dell'impasto, quello delle pane, la pizza, sì, come cacchio vi pare, non con quelle basse scrocchiarelle, perché quelle scrocchiarelle ai ricevimenti non le trovate mai,
0: no, tra l'altro,
2: è un'altra cosa.
0: La pizzetta
2: quella,
0: di sfoglia,
2: capito?
0: È quasi più paragonabile, non so, a un cornetto, cioè,
2: sì, è proprio un'altra cosa ancora. Poi
0: magari salato, perché...
2: quando tu vai a mangiare le pizzette non di sfoglia le trovi spesso quando stanno lì sul tavolo un po' mollicce con poco sugo. Quelle invece di sfoglie le trovi belle cariche,
0: sì,
2: e sono chimiche, buone. Ma è veramente
0: quello, origano e sugo, cioè,
2: quello è.
0: So,
2: quello.
0: Due ingredienti, però sono una grande
2: resa.
0: Ci
2: è rimasto un po'
0: me.
2: Male, però.
3: No, perché
2: cosa,
3: io, mentre parlavate,
2: sì,
3: sì, stavo leggendo il giornale, ma è una cosa che spesso faccio.
0: Sì.
2: Che leggi
3: c'era,
2: il giornale?
3: C'era questa cosa, scuola di pasticceria.
2: Sì.
3: Avevo letto Pavlova scomposta i frutti di bosco, avevo letto Paolonia scomposta i frutti di bosco, ho detto cazzo che è successo?
0: Salutiamo, è ancora in
3: giornale,
0: terra,
3: fatto, no, non è
2: scomposta
3: ai frutti di bosco.
2: Senti, non abbiamo approfondito poi il nostro, nostro sponsor,
3: testo
2: e dopo,
3: foto,
2: eh,
3: di Francesco Pruneddu,
0: che sarebbe l'insegnante, chi è lui?
3: È quello che ha fatto la foto della,
2: ah, la foto
3: della Pavlova scomposta. Andiamo
2: a questo Jay Boudreaux, che è un ex,
3: sì,
2: calciatore inglese,
3: sì,
2: di ruolo attaccante, attaccante. È soprannominato The Snake per la capacità di liberarsi,
3: sì,
2: agilmente,
3: sì,
2: del diretto marcatore e battere a rete.
3: Quindi lo puoi dire bene, Jay The Snake Boudreaux.
2: Jay The Snake Boudreaux, grazie per lo sponsor di oggi.
0: Assolutamente, era giusto menzionarlo. Per quanto riguarda invece la caccia di pepe plant-based, ho gli ingredienti.
3: Sì.
0: Allora, vabbè, acqua, olio di semi di girasole, farina di fagioli cannellini, proteine concentrate di pisello, aromi naturali, farina di mais, aromi, zucchero, aromi, pepe 0,7%.
2: Aroma, zucchero, aromi, cioè...
0: Aromi, sì, tra, sì, parentesi, zucchero, virgola, aromi.
2: Aromi.
0: Fibra di agrumi, sale, acidificante, glucono, sì, sì, delta lattone, acidificante, acido lattico. Può contenere
3: l'acido lattico pure, già.
0: Delta del Po pure, c'è, cioè, sta un po' tutto dentro.
2: Ma delta lattone,
3: dove
2: non
3: lo trovano l'acido lattico, scusa?
2: E dopo che t'alleni?
3: Cioè, dalla fatica.
0: Sì. Forse da quello. Forse da quello. Può contenere tracce di anacardi, noci, pistacchi, latte e soia. Questo vale per qualsiasi cosa.
3: Però Valerio, perdonami, sì, tu metti tutte queste cose, saprà sicuramente di qualcosa, però mi sembra tutto tranne di caccia e pepe.
0: Sono curioso, perché allora tu che fai? C'è anche le istruzioni per mantecare bene, no? Versi in padella il sugo e lo mantechi con l'acqua di cottura, quindi un po' quello che si fa con
3: si
0: la caccia e pepe.
3: Unisci
0: la pasta al dente scolata e mantechi il tutto fino a ottenere una consistenza vellutata, ti lasci conquistare dal gusto semplice ma irresistibile. Vabbè, qui è un po' come chiedere all'oste com'è il vino, evidentemente.
2: Però io sto approfondendo.
0: Non ha provato, magari ci facesse sapere.
2: Il glucone delta lattone, che insomma mi ha un po' colpito,
0: po',
2: no?
0: Sì.
2: È un ingrediente multifunzionale derivato dall'acido gluconico, utilizzato principalmente nell'industria alimentare come acidulante e coagulante.
0: Beh, ci sta.
2: Impariamo termini nuovi. Si presenta come una polvere cristallina inodore, questo è il glucone delta lattone.
0: Ah.

0: Code of the Road, Danko Jones.
1: Buonasera Antipop. Io ho come impressione, vale, è quella più che una cacio e pepe, è una calcio e pepe, nel senso che come la magna via caccia.
0: Allappa un po', proviamole, vediamo.
2: No, non capisco questi giudizi così, sì. però nitti.
3: Però magari se è la calce forse pepe, magari puoi costruirci qualcosa, vedi? Quello che ti avanza magari sì.
0: Diciamo la stessa cosa delle fettuccine al freddo, no?
3: Esattamente.
2: Senti, dopo aver non lo so perché non avete fatto il recap, quindi
3: abbiamo, guarda, lo stavo facendo, poi ho detto, ma dai, cioè, non voglio che Emanuele sappia nulla, allora abbiamo salvato.
0: Avessi fatto avrebbe detto vedi, non lo fai bene quanto,
2: esatto,
0: meno,
2: e ho avuto 14. Esatto. No, e però avete preso 14 immagino comunque ieri. No, resta
3: io
2: quello che è successo ieri ha un altro lavoro, certo.
3: Di guardare al futuro, non sempre al passato.
0: Sì, no, questo è vero.
2: Più che altro dopo aver assaggiato il tonno vegano che sa, sì, cioè fatto coi piselli.
0: Sa di tonno, però.
2: Sa di tonno.
3: Ma sapeva di tonno, però,
2: sì,
3: veramente.
2: Sì, sì, sì. Però secondo me la cacio e pepe può sapere di cacio e pepe.
0: Cioè, diamogli una chance,
2: Sì,
0: un altro,
2: sì, il maestro poi domani ci dirà, insomma.
0: Sì.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sempre.
1: Questo è Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
3: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15:30. C'è Lou Reed che arriva con Vicious. Radio

0: Delirium, gli Aiken. Stavamo parlando, amico con gli spenti, anche di calcio mercato, di
1: che questi bello
0: giocatori che, come dici, avvicini
1: 50 milioni
0: 50 milioni di euro di sterline, peggio me sento.
1: Che poi è la quotazione che viene, che fa il mercato di Antipop, 50
0: sì.
1: milioni
0: sì.
1: Non
0: sì,
1: sappiamo
0: sì.
1: di cosa, ma 50
0: beh,
1: milioni
0: abbiamo ognuno una clausola recessoria.
2: Sì,
1: il valore di Antipop è 50 milioni
2: sì, sì, sì.
1: Di cosa però non lo sappiamo.
2: Di iPhone.
1: Ah, ci
2: quindi mezza.
0: Balla moltiplicare.
2: Balla moltiplicare, vai, moltiplica.
1: Vai, vai, moltiplicare.
0: Moltiplicare proprio,

0: Bloom, Nirvana, canzone mandata a schiaffo mentre il maestro stava tentando di dire qualcosa.
1: Colpa mia,
2: perché,
1: colpa mia.
2: Perché sì, purtroppo io quando cerco di parlare di rock vengo, i poteri forti mi spengono.
1: I poteri forti, Emanuele è forte, lo vuoi dire, è colpa mia.
2: Forte, credibilmente, no, stavo leggendo oggi che ieri, il 14 di luglio, c'è stata la prima data di Jack White al RBC Amphitheater di Toronto, in quel del in Canada,
0: sì,
2: dove c'è la casetta, quella roba, sì, là, e ad aprire
1: la
2: famosa casetta, certo, in Canada, ad aprire il concerto di Jack White, pensate, non so

0: Cioè, però alla fine
1: fa Bezuki con la chitarra lui.
0: Sì, cioè, tipo Van Halen.
2: Sa anche la cover, sì,
3: quella... Love is blind.
0: Vabbè, insomma, alla fine che succede? Che Jack White ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in cartacee. Sì. Cioè nel senso di scritto,
2: ha scritto.
0: No?
2: Sì, non ha parlato, ha scritto.
0: E allora ve le volevo leggere perché ho imparato a leggere, quindi i virgolettati. Ho imparato a leggere i virgolettati. Bellissimo. E ve li volevo restituire. Sì. Perché cosa dice Jack White e il suo staff nello specifico? Okay. Abbiamo voluto fortemente gli Innocenti Potrin per questa data perché rappresentano esattamente ciò che il rock ha bisogno oggi, ciò di cui il rock ha bisogno oggi: imprevedibilità, urgenza e un'esecuzione tecnica fuori dal comune. Che poi questi sono più o meno i complimenti che facciamo sempre a Giuliano Leone.
1: Sì, sì, esatto.
0: Ha risposto con un'energia incredibile, dimostrando che la musica dal vivo, quando è priva di distrazioni digitali, mantiene intatta tutta la sua forza primordiale. E aver fatto di forza primordiale, vabbè, non c'entrava tanto, però secondo me mi sembra pure un po' forzata.
2: Non è che loro sono gli unici, no, che suonano senza infingimenti.
1: Però
2: così.
1: Partiamo un attimo da quello che dice, nel senso che la musica, il rock, senza l'utilizzo eccessivo, sì, di elementi digitali, ti riporta a che
2: le
1: cosa?
2: Sequenze,
1: a un basso,
2: cose qua,
1: a una batteria, sì, a una chitarra
2: e rock.
1: Che suoni e poi esce fuori qualcosa che può essere bello o brutto,
2: sì,
1: ok? Quello ci siamo, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Però è quello, è l'essenza della musica rock. Poi mi puoi dire, l'elettronica, sono tutti bei generi. Il rock si fa così.
2: Pensa,
1: punto.
2: Se invece gli Engine de Poitrin hanno in cantiere un disco, non so che,
0: con
2: le sequenze, le tastiere, quanto ci rimane male Jack White?
1: Con Cubase lo fanno.
2: Esatto. Ci rimarrà malissimo Jack White a quel punto, eh.

0: Sonias, Engin de Poitrine.
1: Ah, raga, ma che palle sti Engin de Poitrine. Madonna, lo carmane.
2: Lo carmane.
1: Cazzo, sembra una sveglia rotta, che se impalla, va sempre lì.
0: Come so, rende bene l'idea della loro musica.
2: Lo fare fanno sul bianco, per favore, il finale, perché mi sembra di aver sentito gli Engin de Poitrine.
3: Questa è Sarmiento, no?
2: Sì.
0: Questa
2: fa
0: bianche,
2: qual è, scusa? Però io ho detto questa notizia proprio per dire, ragazzi, ma vi ricordate
0: degli Engin de
2: Poitrine? Quando parlavamo degli Engin de Poitrine, è incredibile.
3: Quanti anni fa?
2: Un paio di mesi.
0: Ah, ok, sì, esatto, sembrava due anni fa.
2: Io dopo che abbiamo fatto, che erano gli sprints, che erano? Cioè...
0: Beh, no, qualcosina dopo, però insomma, più o meno. Buon pomeriggio, non ci posso credere, gli Engin de Poitrine hanno fatto un altro singolo, ma non avevano smesso. Beh, cioè, sto singolo di... ormai è di qualche tempo fa.
3: Vedo che comunque c'è
0: affetto, trasporto, bei ricordi.
4: Oh, ma questi Engine, ma quanto devono ai King Crimson di discipline e indiscipline?
0: Sì, vabbè, sicuramente sono derivativi loro come tutti quanti.
3: Bello tutto, parliamo degli Engine dei Poitrine, però nessuno si è focalizzato sulla frase e sul quello che ha detto il maestro Jack White, che fa il gabibbo con la chitarra, ragazzi, cioè
0: forse quella è la cosa importante.
3: Quella è la
0: non
3: cosa importante.
0: Poitrine.
3: Cioè, nel senso,
2: la chitarra si è costruita da sola, la chitarra rossa.
3: La faccia del gabibbo.
2: La faccia no, perché quello ci devi arrivare da solo.
3: Ci arrivi da solo.
0: Che cioè, è del gabibbo.
2: È una chitarra rossa, no, cioè la parte quella dei bottoni bianchi.
3: Sì. Ma rifà anche che ne so i brani di altri progetti, sai, White Stripes rifatti sempre con col gabibbo.
2: Sì.
3: Tipo c'è Seven Nation Army.
2: Sì. Tutto così,
3: è incredibile. È uscirà un disco
0: dal vivo
3: sotto Natale, magari.
2: Bisogna parlare con Jack White, perché
3: speriamo.
2: La Parago Jack White e qualcuno di Mediaset, perché
0: però con Antonio Ricci.
3: Ah, certo,
2: cioè,
3: certo.
2: Adesso i nostri.
3: Ma
2: cioè,
3: secondo me un accordo lo si trova.
0: Sì.
2: Però io troverei molto meglio il gabibbo con gli Engin de Poitrine.
0: Ah,
2: vestito,
0: cioè,
2: diciamo,
0: lui.
2: Tutto dei puntini, dei cose.
3: Cioè, lui, però lui cioè visivamente non.
2: No, ma anche che suona.
3: Anche che suona, scusa.
2: Beh, qualcosa di potrazzo.
0: Ma gli faranno suonare un triangolo qualcosa, dai.
2: Suona il citofono.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport, a Roma, dal 1957.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
8: E usata? Da 0100!
7: Assistenza e ricambi? Da 0100!
8: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
7: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
8: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
7: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
8: Gruppo 0100.it.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
12: Sei su Radio Rock.
13: More music now.
12: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
14: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Seconda ora di Antipop di oggi, che si apre con Ivan Allen di Ain't Talking About Love. Radio Rock.

0: Iron City, nuovo brano degli Interpol.
1: Allora, ho chiesto ai King Crimson e gli Engine de Poitrin devono 6 euro a loro. Proprio ufficiale, nota ufficiale.
2: Tu hai il contatto, hai il contatto diretto?
0: A quanto pare.
2: Ah, vedi, vedi.
0: Non lo sapevo io.
2: Allegano foto il nostro amico Alessio al 3899-106-600. Mi hanno rotto così tanto le scatole che ho comprato tutti e due i vinili. E allega foto dei due vinili degli Engine de Poitrin, volume 1 e volume 2, con un cane sullo sfondo.
0: Però non ce la devi far pesare.
2: Ma il cane credo sia d'accordo con l'altro ascoltatore a giudicare dallo sguardo. Effettivamente c'è questo cane con lo sguardo molto
3: bello. Vabbè,
2: tenero,
3: ma non simpatico. Penso, dai, i cani stanno fissa con gli Engine de Poitrin. Lo sanno tutti.
2: I cani, pure. Non la band. I
3: Licia
2: cani
3: Colò lo dice sempre. I cani in senso di animali.
0: Vabbè, i cani, so, quelli che c'avete pure dentro casa.
3: Perché c'ha questo movimento di basso, no?
2: Licia Colò.
3: Il microtonale. Ancora non avevamo detto microtonale.
0: Microtonale.
3: È vero. Non avevamo ancora detto microtonale.
2: È perché c'è un po', abbiamo perso un po' l'abitudine a ripetere, sì. Microtonale. Vabbè,
0: beh, adesso l'abbiamo
2: abbiamo
0: ripresa.
2: Abbiamo recuperato, abbiamo recuperato.
0: A quanto devono gli Engine de Poitrin al modem 56K?
2: Non lo so, perché forse ricorda un po' il rumore, il suono.
3: Ma non credo, però sicuramente.
2: Tancredo? Tancredo.
0: Franco Tancredo.
3: Ho detto che non. Non credo, ho detto, no, Tancredo.
0: No, per carità, sembrava maestro.
3: Perché no, no.
0: Mi devo spegnere il microfono.
3: No, beh, però tra tutte e due oggi è stata a marca male, io volevo dire.

0: Jesus in Osme, i Genesis.
1: Boh, a me mi pare un po' superficiale via per culo gli Angin.
0: Attenzione.
1: Perché non si sa perché, cioè stiamo nel periodo dove c'è Ultimo che fa 250.000 spettatori.
0: Però c'era anche
1: c'avevo musica de merda, c'è sta l'autotune. Gente che suona uno strumento con quattro palle, lo tocca, li tocca a piangire così.
0: Attenzione.
2: È vero, è vero.
0: Attenzione.
2: Quattro pale. Credo quattro pale.
0: No, fa il caldo sta cosa.
3: Vabbè, è un po' però ragazzi, scusate, rock rompe il cazzo a tutti. Cioè, nel senso, le varie fazioni del rock da una vita si rompono i coglioni.
0: Ce lo diciamo,
3: c'è
0: purtroppo...
3: gente che dice Jack White è una pippa.
0: Sì.
3: Ma dai, ma che state a dire? Ma veramente?
0: Non c'è, secondo me, cioè il rock non potrà fare abbastanza per combattere Ultimo, quindi insomma.
2: No, ma infatti lui penso il riferimento sia alle prese per il culo, non tanto alla critica, che può essere, diciamo, sì, non però... piace, a me piace, valutiamo un po'
0: però
2: quello.
0: Però qui secondo
2: no?
0: me non rega, è, ma... che è normale. Tanto il fenomeno, sono proprio le canzoni che forse a qualcuno allappa. Non è legittimo.
2: No, ma è legittimo. Io credo che appunto il riferimento sia alla presa in giro, no, di questo gruppo. Quanto deve a questo, cioè un po' presa in giro.
3: Però a me mi sembra che proprio è insito nel mondo del rock questa sì, cosa. Sì. E tutti sono. A te ne piace quello, sei
0: a un certo punto uno sale in cattedra e sabbia con gli U2, con i Metallica, sì, sì,
2: nel mondo. Nel mondo, punto.
3: Il rock è la cosa più simile alla politica che abbia mai visto.
2: Allora, però ecco, un altro ascolto dice, quello
3: è bello,
2: quello è matt rock. Sì, sì, è come la politica, metto. Quello è matt rock, non è per tutti e si vede. Eh no, ma sto leggendo un messaggio,
0: però
2: è come la politica, guarda, è come
3: che
2: la politica.
3: Il rock è quasi come la politica, quasi.
0: E poi a me è stata detta la cosa più simile alla politica, però vabbè.
3: La cosa quasi più simile alla politica, va bene.
0: Mi raccomando, così. Mi raccomando.
3: Vabbè, quindi che matt rock.
0: Matt rock e sì. Microtonale.
2: Lui dice, quello è matt rock e non è per tutti e si vede.
0: Ma sì, ragazzi.
3: Cos'è il matt rock, scusate?
0: Matt rock è... quel rock strumentale spesso, no?
3: Ah, in quel senso, scusate, nel senso sta pensando a matematica, non
0: sì, so beh no, sì. Matematica nel senso che è un po' cervellotico, quello è il senso.
2: E poi devi calcolare equazioni
0: sì,
2: e altre cose.
0: La sequenza di Fibonacci, sì, queste sì, cose sì, qua, sì. Sì.

0: Rapture, Rival Sons ci scrivono, ma prima o seconda Repubblica? Ma in che senso?
1: Riferimento a...
0: Fateci dare, ragazzi, rock, le faide,
2: Potrin,
1: credo. Non lo so, noi non siamo così svegli, forse ci sopravvalutate.
2: No, la politica, però la politica.
0: Ah, perché noi abbiamo detto il rock è quanto di più simile alla politica.
1: Prima o seconda Repubblica? Terza, dai, abbondiamo. La vede mezzo, uno e mezzo.
2: Quell'interregno là.
1: L'interregno là.
0: Cioè, tipo tra Mani Pulite e Berlusconi, queste cose qua.
1: Non lo so, può essere. Tra Mani Pulite e Berlusconi, lo segna?
2: No,
1: lasciamo perdere, non ci impicciamo.
0: Non
2: è stata capita questa cosa. Che vogliamo fare?
0: No, è l'ascoltatore che chiedeva.
2: Male?
0: No, l'ascoltatore chiedeva prima o seconda.
2: Non mi interessa chi chiede. Chiede.
1: Maestro, senta un po', oggi le ricorrenze sono ricche, sono scariche, perché l'altro giorno si lamentava, c'è poca roba, invece oggi mi sembrano la vedo un po' più soddisfatto.
2: Non ne abbiamo parlato.
1: La domanda che le faccio, infatti.
2: Ne abbiamo parlato, Valerio?
0: No, ancora no.
1: La domanda che le faccio.
2: Mi sembra, Emanuele, che oggi sei un po' aggressivo.
1: Ho fatto una domanda. Dove sta l'aggressività? Mi scusi, maestro.
2: Già da come sei vestito oggi mi sei...
1: No, allora,
0: come altre volte.
1: No, perché...
2: Spero che Valerio ancora non abbia detto
1: perché,
2: nulla.
1: Allora, si può raccontare questa cosa?
0: Prego.
1: Non interessa a nessuno, però abbiamo fatto un acquisto insieme.
0: Ah, ecco.
1: Su un sito abbiamo preso delle magliette. Una uguale e una leggermente diversa. Io oggi avevo il sentore, secondo me il maestro si mette quella maglietta e ho messo quella leggermente diversa, altrimenti avremmo avuto la stessa identica maglietta.
2: La pubblicità del lava come lava.
1: Per la gioia, per la gioia del maestro Giambiero.
2: Che uno c'ha la maglietta un po' più colorata dell'altra, dice perché? Perché io l'ho lavata
1: meglio. Semplicemente ne avevamo due, adesso una è abbastanza simile. No, più che altro, vedi, è abbastanza.
0: Beh, sì.
1: È quello, è per la gioia del maestro Giambiero,

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Roma Capitale prosegue il servizio di facilitazione digitale nei municipi per tutto il 2026. Un aiuto ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, realizzato da Fondazione Mondo Digitale, sarà attivo presso le sedi anagrafiche municipali dalle 8.30 alle 13. Apre la nuova area giochi di Parco Villa Fassini in via Tiburtina 746. Uno spazio moderno e inclusivo dedicato a sport e aggregazione sociale. Nel playground un campo polifunzionale per basket e calcetto, una pavimentazione sportiva, nuove attrezzature, recinzioni di protezione e percorsi accessibili alle persone con disabilità. Parte oggi la quarta edizione dell'Arena di Santa Maria della Pietà, promossa dalla Fondazione Cinema per Roma. In arrivo 14 grandi film che si svolgeranno ogni sera fino a martedì 28 luglio. Info su comune.roma.it.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
11: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
12: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
13: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
14: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
16: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
17: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
16: Dinanzi a richieste inconcepibili,
18: mi fa tutto un po' più grosso?
16: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
19: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
20: Radio Rock.
19: Tutta un'altra storia.

0: to
1: Antipop.
0: Antipop.
2: State ascoltando
0: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile.
0: On Radio Rock. Sono le 16:36, questa è sempre Antipop. Loro i Papa Roach che arrivano con Scars.
3: Radio.

0: Dai Hun, gli Who.
1: Le ricorrenze politiche di Giampiero.
2: Beh, ma la politica però fa parte della vita,
0: beh,
2: ragazzi,
0: sì.
2: È inutile che facciamo finta di niente. Comunque, il 15 luglio è un giorno politico di voci indimenticabili e spettacoli senza pari, virgola. Ecco cosa è accaduto. E partiamo dal 15 luglio del 1956, giorno in cui in quel di Manchester mi nasce il signor Ian Curtis, voce profonda e magnetica dei Joy Division, poeta del post-punk. Possiamo dire che sta roba dei poeti un po' ha rotto,
0: sì,
2: le palle,
0: sì, poeta, tutti
2: dei,
0: poeti poi
2: tutti poeti,
0: quindi
2: tutti,
0: nessuno è poeta,
2: come quando dite maestro, no? Che tutti maestri, no,
0: certo.
2: No,
3: tu sei,
2: no,
3: maestro,
2: Emanuele, abbi la cortesia, abbi la complacenza.
0: È vero che Emanuele ha chiamato anche qualcun altro maestro, compreso il sottoscritto.
3: Sì, chiamo maestro, siamo due maestri,
0: però,
3: basta.
0: Io non t'ho mai chiesto.
3: Ma stronzi, allora, facciamo così.
2: Abbi la complacenza, perché non l'ho mai utilizzato in vita mia. So come mi è venuto.
0: Beh, bene però.
2: Bene, allora, con Love Will Tear Us Apart trasformò...
3: Cantano i Joy Division.
0: Sanremo.
2: Cattaro
0: di
2: Joy
0: Curtis.
2: Di Curtis Ian
3: dirige il maestro
0: Hook Peter.
2: Maestro Hook, vai.

0: Atmosphere, Joy Division.
1: Cioè, hai ragione, ma se i poeti cantano, sì, i cantanti che fanno? Scrivono le poesie.
2: Bravo, ma bravo.
3: Giusto,
2: bravo.
3: Bravo.
2: No, c'ha ragione. No, è vero, perché sono cose di cui non si parla abbastanza.
0: Cioè, i poeti fanno le poesie, i cantanti e le canzoni.
2: Sicuramente non fa il poeta Gio Satriani, un applauso. Nato tra l'altro lo stesso giorno degli Young Artists,
0: sì,
2: ma in un altro paese, sicuramente non a Manchester.
0: No, negli Stati Uniti.
2: Negli Stati Uniti, quello volevo dire.
3: Dove?
2: A Baltimora. E
0: a Rock Change.
2: Come no. E tra l'altro, rispetto a Young Artists, diciamo, è uno che sa suonare un po' meglio, sì, la chitarra, tra l'altro.
0: Ed è ancora
2: conosce
0: vivo.
2: Conosce più scale, è ancora vivo. E c'ha questa passione per il surf. Sì. Il surf, infatti, lui nel 1987 esce con questo disco chiamato Surfing with the Alien. E noi proprio gli alieni che surfano vi facciamo sentire.
0: Sì.
2: Che sta succedendo? Ci stanno. Per,
0: forse giusto in tempo vi facciamo
2: giusto
0: sentire.
2: Giusto in tempo, sì, questo sì, è sì, il rumore del surf, senti. Sì.

0: Sofon, We The Alien, Joe Satriani, che ci ricordano essere stata, forse, io non ne ho conferma di questa cosa, la colonna sonora del primo Formula 1 per PlayStation 1.
1: Bellissimo.
0: È stato un po' voi, eh.
2: Dobbiamo gioco capire, però...
0: Dobbiamo controllare questa
1: gioco
0: cosa.
1: Mi ricordo che io facevo i gran premi, quelli proprio totali, cioè che ne so, 80 giri.
0: Sai che pure io
1: cosa
0: facevo così.
1: Infinita.
0: Sì, sì, già un periodo stavo in fissa col Formula 1 2001, che credo fosse stato il primo per la PlayStation 2. Erano 60 giri, io me ne facevo 60. Per i tempi uno non c'era niente da fare.
1: Niente da fare. Vabbè, certo, andiamo avanti con il faldone quest'oggi, concerti e ulteriori cose. Perché oggi nel 1989 i Pink Floyd suonavano sul palco galleggiante, sì, nel bacino di San Marco davanti a 200.000 persone.
0: La festa del Redentore.
1: La festa dei Pink Floyd, mi verrebbe, sì, quasi da dire. Fu un evento epocale ma estremamente controverso. Se volete ve la restituisco questa controversia.
0: Beh, sì,
1: se...
0: io vorrei.
1: Allora, le prime curiosità, vabbè, la chiatta, voi direte... Cos'è la chiatta? Perché non è una chiappa, è il palco, sarebbe. Non fu costruita a Venezia, ma su una gigantesca piattaforma galleggiante lunga ben 125 metri. La struttura fu trainata via mare direttamente dalla Norvegia.
0: Pensa un po'.
1: Cioè, quindi pensa a sta cosa.
0: Manco oggi si fanno queste cose.
1: La Norvegia. Fino a là. Vabbè, poi il concerto fu trasmesso in Mondovisione Rai. Oh, qua questa cosa, uno share di quasi il 30%.
0: Mazza,
1: cioè,
0: tantissimo.
2: Mamma mia.
1: Beh, oddio, però se pensi ad oggi, 30%, oddio, no.
2: No, 30%. Vabbè, è tantissimo.
0: Sanremo, no, praticamente, quindi.
2: Sì, forse anche esatto, di più.
0: Esatto, poi erano 100... pure i Pink Floyd 2.0, anzi 3, quindi senza Roger Waters.
2: Forse anche di più.
1: 150 milioni di spettatori, solo 14 canzoni per 90 minuti complessivi. Vabbè, questa. Oh, questa cosa per proteggere i delicati monumenti veneziani dalle vibrazioni, i Pink Floyd accettarono di suonare dimezzando la potenza del loro impianto audio. Quindi,
0: vabbè, giustamente.
2: Vabbè, bello, suggestivo tutto, bello tutto, bella la location, devi suonare più piano.
1: Il disastro organizzativo, la città si rivelò impreparata all'enorme marea umana, mancavano bagni chimici e servizi. Il giorno seguente le cronache riportarono circa 300 tonnellate di rifiuti lasciati dai fan, oltre a ingenti danni collaterali che portarono alle dimissioni della giunta comunale.
0: Abbastanza
1: dell'epoca.
0: Un disastro sto concerto.
1: Lo show ebbe un forte sapore di distensione internazionale. Questa cosa mi fa volare.
0: I governi fecero pace.
1: No, no, ma veramente diventando il primo concerto rock in assoluto ad essere trasmesso anche in diretta televisiva nell'allora Unione Sovietica. Cioè,
0: vedi.
1: Era veramente incredibile. Quindi,
2: clima disteso, eh?
0: Sì.
1: Clima disteso, a posto. Io non ho altre cose da
0: raccontare. Ci sentiamo.
1: High hopes, così arriviamo al 16:03. Dio stesso.

0: quest'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Auto Import a Roma dal 1957.
2: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
3: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo è Antipop.
1: La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
2: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Ci sono ora i Blondie con Atomic. Radio Rock.

0: Crash, gli Editors. Questa canzone ci piace, sì. Un po' un salto indietro nel tempo, a sonorità un po' più suonate, ecco, rispetto a quelle un po' più elettroniche loro ultime. Ascolteremo questo nuovo album e vedremo cosa ne sarà, eh.
1: Ancora? Ah, lo fai io già la puntata, vabbè, ho capito.
2: Possiamo anche non farlo, eh.
1: Non la facciamo?
2: Non lo facciamo.
0: Che sempre bene, sei, dobbiamo rimanere.
2: Sì,
0: quindi.
2: No,
1: non lo facciamo, hai detto bene.
2: Ti deve andare, se non ti vanno, non sei obbligato, quello dicevo, cioè.
1: Vabbè, che dobbiamo
0: io
1: fare?
0: Io lo spegno il microfono.
1: No, ma a me sembra che come fa sbaglia, Emanuele, sì, è una cosa incredibile, quello fa lo spiritoso.
0: Sì, sì.
1: Ma adesso non le facciamo più, guarda un po'.
0: Poi è bello quando si sente sullo sfondo che urla,
1: ma è quello,
0: si dimena, no?
2: Meglio di altre cose. No, c'è, no, c'è. Io dicevo, lei ha detto ancora, ha fatto mai se vuole.
1: Chiudere un secondo, per favore.
0: Prego.
1: Mi sta veramente.
0: No, ho chiuso, ho fatto.
1: Vabbè, ancora le ricorrenze, tanto sì. Mi sembra che più di questo non si può fare, cioè le ricorrenze. Allora
0: sì.
1: Oggi, 1985, parliamo del 15 luglio,
0: sì.
1: Perché non se ne sia accorto.
0: Oggi è 15, sì.
1: Esce In Between Days, primo singolo da Bad on the Door. Insomma, parliamo di Cure, New Wave, sì. Malinconica e irresistibile. Questo lascialo decidere a noi, però.
0: Quindi ci sono poeti,
1: se è irresistibile
0: stavolta.
1: O meno. Non è che perché sei Cure allora è irresistibile.
0: Sì. Certo.

0: Breeze, brano questo dei Cure che usciva oggi. Ancora ricorrenza.
1: Ancora, ancora, mamma così mia, pare. Oggi mi sta a bruciare. Vabbè, 15 luglio del 2013, ecco male, gli Avengers Sevenfold pubblicano il singolo Hail to the King, metal epico, che anticipa l'album omonimo. Vabbè, chiaramente. Noi abbiamo visto al vivo, vero Valerio?
0: Noi li intervistammo anche, maestro, il loro bassista Johnny Christ.
1: Eravamo per... giovani, eravamo. Sì, sì, era per... della gioventù all'epoca.
0: Ma certo che fecero a Roma, no?
1: Sì, alla, che era al Palla Luttana.
0: Capannelle.
1: A Capannelle. Capannelle.
0: E aprirono proprio con Hail to the King. No, forse Shepherd of Fire, che stava sempre sullo stesso disco.
1: Ma sì, comunque sì. C'era una gioventù all'epoca che...
0: Avevano dei ragazzini quel concerto, incredibile. Che poi insomma, non è che siano una band proprio per i giovani.
1: Beh, all'epoca i giovani avevano dei gusti forse migliori dei giovani sì. di oggi.
0: All'epoca non riempivano le tende per ultimo, ma per gli Avenged Sevenfold. Pensate un po' voi.

0: Hail to the King, Avenged Sevenfold. Noi siamo arrivati, credo, al recap. Non
1: bello,
0: so.
1: Bello, bello. Anche oggi il recap di giornata.
2: E la trasmissione.
1: Oh, bello, bello. Antipop is a good pop. Antipop è una trasmissione che nessuno invidia. Però poi alla fine, quella dell'orologio Fabri Fibra Ottica. Andiamo in musica, il sinonimo quotidiano a Leone Giuliano, come pugni di Bud Spencer, il FIBA di 17 re, ma con la voce di cavallo, le pizzette di sfoglia, supermercati Ponax, a caso e pepe vegana, glucone delta lattone. Questo programma è offerto da Jade Snake Botroid. Fino a qua tutto bene. La questione delle pizzette, il popolo di Antipop versus Antipop, la notizia del maestro Giambiero, parliamo di rock. Jack White fa il gabibbo con la chitarra. Vi ricordate gli Angine de Poitrin? Licia Colò, non credo, non tan credo. Il rock è la cosa quasi più simile alla politica. Fino qua. Questo controlla le ricorrenze politiche di Giampiero, giorno politico, Ian Curtis, poeta del post-punk, tutti poeti, nessun poeta, abbi la compiacenza, Joe Satriani non fa il poeta, la chiatta dei Pink Floyd dalla Norvegia, la distensione internazionale, metal epico, c'era della gioventù all'epoca. Puntata a voto?
3: Ma che te devo dire, Manuela?
1: Non lo so, maestro, mi dica lei. Metà bene, secondo me, metà male.
3: La dice quadrata le 9, dai.
0: 3.
3: Vabbè, però il 9 almeno
0: ci sta, però no, tu leggi 9 pensi sia un botone, poi
3: vabbè, però uno intanto vede il 9,
0: sì,
3: dice, poi, vabbè, però qualcosa dai, 9 fai, l'abbiamo preso, poi dai che tutti sanno,
0: certo,
3: la matematica,
0: che è 3, è certo,
3: la matematica, fanno le operazioni,
1: giusto, vabbè, giusto,
0: giusto, giusto.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
3: E usata? Da 0100.
2: Assistenza e ricambi? Da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
3: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
5: Oh, papà. Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
8: Fermo,
7: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop, pronta a giocare, non è indovina chi te le suona, ma un'altra cosa, scoprirete tra pochissimo tutto. Intanto però possiamo ascoltare, questo sì, lo diciamo per certo, Eric Clapton con Cocaine.
2: Radio Rock, back in time.

0: Cocaine, Eric Clapton.
1: Va ora in onda Il lupo mangia frutta.
2: Eh sì.
3: Forza, già. Che è ora del quiz. Indovina chi te lo suona domani sera a cena.
2: Dai, che bello il lupo mangia frutta.
4: Zeniatta mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi.
2: Va ora in onda Il lupo mangia frutta nella nostra versione radiofonica.
5: Poi c'è mai giocato Al lupo mangia politica? Cioè tu
2: no,
5: che so,
2: io come
5: frutta. Adesso la democrazia cristiana.
2: Chi
0: tutti
2: sei?
0: I democristiani che scappavano.
2: Craxi,
5: tutti a cuore, okay.
0: Ma sono peggio, però deve essere stato
5: anni 80. Beh, vabbè, bello. Sì,
0: certo. Il meteo spacca l'Italia, poi si è riaggiornata la pagina e quindi devo andarmelo a ritrovare. Vabbè,
2: direi che il meteo spacca l'Italia, ma più che bene.
0: Sì, anche se era interessante quello che sì, si diceva, ma ormai vabbè, è irreperibile. Vabbè, il meteo spacca l'Italia.
2: Come però c'entra fino a un certo punto.
0: E noi spacchiamo un po' l'Italia e anche Roma, visto che da qui trasmettiamo, certo, ma non solo.
2: Certo, certo. Noi sì, vi diamo degli indizi e voi dovete indovinare band o artista. E il titolo del disco, qual è il livello di difficoltà, maestro Giambiero, se c'è un premio?
5: Nel livello di difficoltà è radice quadrata di 36 su radice quadrata di 9.
2: Ok.
5: Che chiaramente è la sufficienza su il voto di antipop.
2: Schifo, certo.
5: Naturalmente coadiuvato da Emanuele Forte,
2: ovviamente,
5: che deve abbassare il tenore.
2: Sì. Invece il premio,
5: sai, ce l'avevo, me lo sono dimenticato per dire sta stronzata.
2: Ponax, un buono spesa al supermercato. No, Ponax.
5: Ah no, ecco, una spacca qualcosa. Valeria ha detto spacca Italia, io pensavo a spacca Napoli,
2: il ristorante,
5: quella
2: no,
5: via che divide in due, no? Sì, Napoli,
0: sì, esattamente.
5: Voi capite, cioè dire quello che vi dobbiamo spaccare.
2: Voi lo dite, noi
5: spacchiamo. In amici, radiofonicamente parlando,
0: certo, non rompiamo
5: ci
0: niente.
5: Chiamate, ci chiamate
2: e noi spacchiamo.
5: A spaccare a metà o precisa, cioè una cosa tipo il video dei tedeschi che dividono i prezzi in due.
2: Bellissimo.
5: Più o meno è quell'affare là.
2: Posso passarci le ore a guardare quel video incredibile. È il primo album della band o dell'artista pubblicato nel 2002. Sei mesi prima dell'uscita ufficiale, 13 brani ancora in fase embrionale finirono sulle reti peer to peer con il titolo provvisorio di Civilian.
5: Magari io l'ho fatto meglio, vabbè.
0: Assolutamente,
2: so, sì, sì. Vabbè. Questo lo vuoi fare dire? Maestro, c'è Tarina che è pronto?
0: Sì, sì.
2: Cosa suona oggi?
0: Il meteo che spacca l'Italia.
2: Mi sembra abbastanza chiamato.
0: Prima in purezza, certo, e poi all'interno, certo, del disco di oggi.
6: Torna al mio paese, signore.
0: Vabbè, insomma,
5: oggi la politica deve essere proprio
2: ovunque,
5: cioè, non
2: la canzone sulla rimigrazione
0: è questa qua, i tempi sono questi,
2: certo, che però ripeto mi sembrano un po' tutti simili questi strumenti.
0: Vabbè, questo perché
2: è l'orecchio mio,
5: cioè, certo, ieri sono stato, certo, più bravo Valerio, perché non ho mai
2: messo in dubbio niente,
5: nulla. Lui
0: sì, sì,
5: continua a dire che è tutto uguale.
2: Come no, suona invece all'interno del disco questo meteo che spacca l'Italia?
0: Diversamente,
2: certo.

0: Beh,
1: beh, particolarmente bella. Sì. Arrivano battute tra Napoli e Milano, no? Sì. Chi spacca cose.
2: Sì, sì, c'era anche una canzone, se non sbaglio, dell'Agnometto Band.
1: Sì, sì. Vabbè.
2: Che era Pulisci Milano.
1: Sì, esattamente. Però per la città, parliamo della città.
0: Di pulire Milano.
1: Esattamente. Sì. Esattamente.
0: Vabbè, il gioco sì. È appunto lupo mangia frutta o mangia politica, nelle varie accezioni, anche mangia colori.
1: Bertinotti,
0: esatto. La domanda bueno. Cirino Pomicino, e la domanda è sempre quella: 3899106600. Di quale album, di quale band o artista, secondo voi, stiamo parlando? Brand new music, right here. Brand new.

0: Favrol, Garaway, Dinosaur Junior. Io andrei con un recap, anche se sicuramente qualcuno ci ha preso. Dai.
1: È il primo album della band dell'artista pubblicato nel 2002, sei mesi prima dell'uscita ufficiale. 13 brani ancora in fase embrionale finirono sulle reti peer-to-peer con il titolo provvisorio di Civilian. Che però si scrive Civilian.
0: Certo.
1: Abbiamo gli ultimi indizi.
0: Sì. Cassettiere, poi sì, il reverse. Andiamo.
2: Il titolo dell'album, eponimo, sì, è un neologismo traducibile come schiavo del suono.
1: Vabbè.
0: Viene veramente difficile pensare di dover dire qualcos'altro, ma comunque. Vedevo il maestro annuire.
3: Ne ha dette tutte le vocali, io ne
0: so. È vero.
3: Ah,
1: però non in ordine.
3: No, no, no.

0: Ruzzo Volleyball Dream Theater. Allora, cari Emanuele, Giampiero Emanuele, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non
1: sì,
0: ce l'abbiamo?
1: Sì.
2: Quando torna al mio paese, signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
3: Poi, cioè, di questa parte riesce a trovare sempre lo stesso punto. Ma
1: le signore sulle sedie.
3: Quando torni al tuo paese, quando volevamo sentire. No,
0: c'è la parte dopo, quella delle orecchiette a nero senza scontrino.
3: C'è pure una parte che va al London Bar.
0: Sì.
3: Che cercano di importare al paese il London Bar.
1: Le vecchiette che comprano le sigarette al London Bar. Con le tasche piene.
4: Non so se è Bruce Springsteen, però non so sicuro se è Outlaw Beat dell'album Working On.
0: No, infatti ragazzi, sono
3: Gianfranco D'Angelo, sì, possiamo dire.
0: Sì. Non sono neanche Mirko IBI, no. Assolutamente no. Vabbè, ragazzi, ci arriva per primo Alberto, sì, che scrive Audioslave spazio trattino
1: bravo.
0: Spazio audio.
1: Sei molto bravo Alberto.
3: Bravo Alberto.
1: Bravo, andiamo?
0: Ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte, Giampiero Giuli.
5: Ciao,
3: grazie
5: ciao,
3: a te,
5: ciao.
3: Valerio, ci sei ricordato Giampiero Giuli. Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao.
0: Lasciamo con Marrumore con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico
3: bravo,
0: sempre, tanto più perché è tornato Emanuele Forte.
3: Però,
0: non l'ho detto, esatto, The Show Must Go On.
1: Ciao!
6: Avete ascoltato

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
10: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
9: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
10: A volte serve solo un sì.
9: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
10: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
9: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
11: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
12: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Fabiane.
1: Rock News, edizione della sera.
2: Apriamo oggi con i Mastodon, una seconda anticipazione, Snakes for Dinner, con ospite Josh Homme dei Queens of the Stone Age, dal nuovo lavoro del gruppo, Marrow Deep, in uscita il 28 agosto su Loma Vista Recordings. Composto da 12 tracce, l'album, il nono in carriera della band, sarà anche il primo dalla scomparsa, avvenuta ad agosto dello scorso anno, del chitarrista e cantante Brent Hines, vittima di un tragico incidente stradale. Proseguiamo con gli Shinedown, perché è ufficiale la momentanea dipartita dalla formazione statunitense del bassista nonché produttore Eric Bass, attualmente in cura per un esaurimento nervoso. Non credo sia una cosa saggia per me andare in tour in questo momento, ha dichiarato in riferimento alla serie di concerti in programma prossimamente in Nord America. Non posso entrare nei dettagli, ma sono in cura presso la Medical University of South Carolina. Mi sento decisamente meglio, cosa che credo sia un bene. I Fury Foo Fighters, con la notizia dell'uscita anche in Italia il 14 settembre dei primi due capitoli dell'omonima graphic novel dedicata al gruppo, arricchiti rispetto all'edizione originale americana da contenuti extra quali interviste, bozzetti e approfondimenti. Preordinabile sul sito di Silvery Quail, l'opera è incentrata sull'ascesa al successo di Dave Grohl, dalla fine dei Nirvana fino agli esordi con la propria band.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi, 15 luglio 1956, nasce Joe Satriani, chitarrista statunitense, più volte candidato ai Grammy Award, membro in carriera dei Deep Purple e dei Chicken Foot. 1989, i Pink Floyd tengono a Venezia, su un palco galleggiante, un concerto evento di fronte a un pubblico di 200.000 persone.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Malrumore.
5: On Radio Rock.
3: 18 minuti di uno splendente mercoledì 15 luglio, qui su Radio Rock iniziano le tre ore consuete di Malrumore. Ben ritrovate, ben ritrovati, rockers, come andiamo? Sicuramente molto bene per tutto quello che è stato questo mercoledì fino a qui. Ringraziamo i ragazzi di Antipop, non ultimi in questo filotto di palinsesto incredibile. Li ritroviamo domani, intanto ritrovate sul sito radiorock.it la playlist della musica appena ascoltata nel pomeriggio di Radio Rock. Io sono Paola Gnazzumo, Sandro Canori è qui che mi fa pistolettate nell'aria, non so perché, non so che cosa voglia dire. Ma devo dire che sì, signore e signori, oggi è proprio un gran bel mercoledì. E a testimoniare lo stato di pace in cui siamo, anche il caos questa volta ci viene incontro e ci fa iniziare così.

0: incredibile quello dei Deftones, accompagnati dalla voce del buon Maynard in Passenger, e adesso dei maledetti scozzesi, gli Arab Strap, Fighting For You. Prima novità di questo marrumore che parte adesso. Mettiamo in moto, mettiamo in moto. Sandro, sei pronto? Ormai è la nostra canzone per sempre.
1: La tua forse.
0: La nostra di marrumore.
1: Lucia.

0: Sì, come me gusta la gasolina. Sì, la gasolina.
1: Quante
0: sta
1: volte
0: a sì?
1: L'hai ascoltata tra ieri e oggi?
0: No, avevo ben altro da fare e...
1: Sono curioso di saperlo quante volte l'hai ascoltata ieri e oggi.
0: Zero, solo sì. In diretta. Perché certo, certi certo. Piaceri funzionano
1: solo. E quante volte l'hai cantata in testa tua allora?
0: Ah, costantemente, soprattutto tra un brano e l'altro. Al concerto di Marilyn Manson.

0: Invece a lui non le gusta la gasolina per niente. Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106.100. Questo è Mal Rumore in vostra compagnia finché morte non ci separi. Ma quanto è stato bello ieri il concerto di Marilyn Manson.
0: Smettila Sandro Canori, sei un falso.
1: Non è stato bello, non è stato bello.
0: È stato una cosa.
1: E allora non è che ho detto una cavolata. Quanto è stato bello?
0: Lo
1: bellissimo.
0: Stai dicendo per interposta persona, però no, perché non fa. Sì, va bene.
1: Stavo sotto al palco.
0: Illudiamo i nostri ascoltatori. Per fortuna sono abbastanza
1: furbi. Ho fatto partire il mosh pit più violento e selvaggio. E tra l'altro quasi gli facevo fare stage diving. Ho visto che mi ha guardato, sì. Ci ha pensato per un attimo.
0: Tipico di Manson.
1: Ha detto tanto
0: diving.
1: Le costole già, no? Quella storia là. E quindi dice che non è vera, possiamo dirlo. Mentre quella di Gianni Morandi,
0: sì.
1: Chi lo sa. Giovanotti, boh.
0: Ma
1: assurdo. Comunque, concerto incredibile. Devo dire, tra tante canzoni che ha fatto proprio quelle che comunque hanno segnato un po' il percorso la mia vita, cioè poteva farne tante.
0: Sandro, perché stai raccontando agli ascoltatori le cose che io ti ho raccontato nell'intimo della mia conversazione con te?
1: Io sono le uniche cose che so del concerto e quindi potresti raccontarcele tu, però.
0: Potrei farlo, potreste farlo anche voi al 3899-106-600 come fa Matteo che dice ma quanto è stato bello, o ero io ad essere in estasi o penso sia stato uno dei più bei concerti ai quali sono stata. Guarda Matteo, ti posso dire effettivamente non il mio primo concerto di Manson, tanti ieri è la prima volta e vi dico solo una cosa, che culo che avete avuto, che culo incredibile, perché
1: forse
0: voi
1: però non è
0: voi
1: culo.
0: Non
1: forse lui aveva percezione di chi stava venendo magari, no? Cioè non te, però una fascia di pubblico che magari non ha mai visto dal vivo e quindi ha scelto una scaletta da fare proprio per dare la gioia a chi lo vedeva per la prima volta,
0: no,
1: dopo
0: quindi,
1: anni.
0: Sì, forse, chiaro, ma siamo oltre. Perché? Perché l'ultima volta che è stato a Roma non era poi tanto tempo fa, era il 2013, poco prima.
1: Ti avviso che sono passati 13
0: anni. No, non era il 2013 perché non so contare, era il 16, 17.
1: È che comunque sono 10 anni.
0: Sì, però era il nonno morto in un lago da 5 giorni,
1: non era ancora,
0: stava male. Cioè qui c'è stato un restyling, sì, cioè, 57 anni, ma non era
1: però
0: così in forma neanche a 20.
1: A Milano,
0: a Milano nel 2011, no? E sono stata a Milano con l'apertura di questo, del tour, diciamo, che sta portando ancora avanti.
1: Esatto. E comunque c'è stata una differenza tra la scaletta di Milano 2025 e la scaletta di Roma 2026.
0: Esatto.
1: Per questo dico che forse c'aveva contezza, no?
0: Sì, è tutto un altro tour, ma lui è ancora, cioè già Milano era stato comunque uno schiaffo in faccia incredibile. E però ecco, se ieri è stata la vostra prima volta, siete stati comunque fortunati perché vi siete visti il concerto.
1: Vabbè, poi ce lo racconti, dai, ci dici un po' la scaletta, le cose, così almeno io mi vado a piancare caffè dal bagno.
0: Esatto, puoi quello. Andare già adesso perché è proprio lui che ascoltiamo, Portrait of an American Family, forse fuori, controcorrente sempre, rimane il mio disco preferito. Questo è Sweet Tooth.

0: Sweet Tooth, Marilyn Manson, ti voglio ammazzare.
1: Ve le rovino tutte le altre.
0: Un momento catartico, incredibile, anche perché ci sono i vostri messaggi. No, basta polemiche, Polonia, al 3899 106 e 600. Buonasera a Luigi. Buonasera, chi dice: gran disco, Portrait of an American Family, mi associo tutta la vita, molto molto bravo. Matteo dice: stava meglio di me, che ne ho 34 di anni, lui ha 57, nella forma migliore in cui sia mai stato visto. Io ancora penso e piango, qualcuno inventi una macchina del tempo ora. E poi un messaggio molto interessante: mai mi sarei sognato di spendere tutti quei soldi per Marilyn Manson, ma nonostante il pregiudizio devo dire che è un performer eccezionale, che ha fatto un live da paura.
1: Che pregiudizio?
0: Vabbè, perché comunque è sempre stato, o che lo conosci, lo capisci, ti piace tanto, oppure...
1: E quindi però sarà un pregiudizio, comunque ha comprato il biglietto nonostante il prezzo.
0: Non lo so, fammi finire.
1: Perché c'è andato?
0: Ma lo
1: per
0: leggiamo.
1: La gnagna. Allora,
0: Nonostante il pregiudizio, devo dire che è un performer eccezionale, che ha fatto un live da paura, molto meglio dal vivo, a differenza di molti altri che live fanno cagare. Visto a Bari lunedì, e la cosa stupenda era quando gridava Barry per incitare il pubblico, Barry. E la pronuncia era precisa come quella di un abitante di Bari vecchia, quindi Barry, bellissimo. No, ne avrete sicuramente già parlato. Ieri sera il reverendo ha riunito le masse in splendida forma. Stefano, sì, ero lì, ringrazieremo ancora adesso. Ho finito i suppli da dargli a Matteo Strano, ma troveremo qualcosa, per avermi permesso di andare veramente a questo live, che
1: un
0: devo
1: cocktail
0: dire,
1: micidiale, come diceva il maestro Benson,
0: qualcosa del genere. Sì, tra l'altro c'era una quantità di persone che parlavano proprio come Benson.
1: Vabbè,
0: che...
1: Benson ha fatto scuola, in più comunque era figlio anche di alcuni tempi.
0: Esatto. E che stavo dicendo, la cosa più assurda secondo me, io ero terrorizzata dalla possibilità di canzoni che non volevo sentire.
1: Una canzone d'amore,
0: no, tipo questa. Quante volte succede di andare a un concerto ed uscire dicendo: oh, la scaletta mi è andata bene, certo, dall'inizio alla fine.
1: Quasi
0: chiaro, magari ci sono i brani che volevi ascoltare, ma spesso ci sono quelli che dici: mannaggia, ma proprio questa potevi mettere,
1: solito,
0: quell'altra.
1: Di solito sei soddisfatto della scaletta se non c'è una discografia lunga. Quindi magari un artista
0: nuovo. Le scelte
1: nuovo,
0: sono poche, sì.
1: O se è il disco che ti è piaciuto tantissimo ed è il concerto di quel disco.
0: Esatto.
1: Se si tratta dei concerti, soprattutto degli artisti che hanno lunga discografia, in effetti è difficile uscire soddisfatti.
0: Nel caso del povero Mariolino parliamo di primi tre dischi incredibili, qualcosina, poi un buco nero di un sacco di dischi che non voglio vedere neanche in fotografia, e poi l'ultimo.
1: Come American Pie.
0: Praticamente. Poi l'ultimo dove però si ritrova e si riprende, quindi la possibilità che si finisse dentro un buco nero. C'era 16 brani, quindi concerto ben lungo, addirittura diciamo tre encore diviso con tre parti finali, e vi posso garantire che per una gran parte della serata sembrava davvero di essere nel 1996, e quindi una bellissima esperienza.
1: Senti, ma lui che fa, cioè vi parla tra una canzone e un'altra, o è uno di quelli che va dritto?
0: No, lui è sempre stato un cazzone, sputa tantissimo, sputa più di
1: dove?
0: Un
1: sul pubblico,
0: dove gli capita, così.
1: Oddio, gli capita.
0: Perché ogni cioè comunque ha bisogno di
1: vabbè, se portassi una sputacchiera, come
0: siamo noi la sua sputacchiera, e c'è gente lì veramente contenta di esserlo.
1: Questo,
0: anche
1: questo non lo metto in dubbio.
0: Io ho fatto abbastanza terapia per essermi distaccata da quel
1: dagli
0: tipo.
1: Dagli sputi di Manson.
0: Sì, non lo, guarda, se me la metti così. Vabbè, comunque, sì, no, è sempre stato molto intrattenitore, perché sì, Satana, serio, eccetera. In realtà è un cazzone, è un nerdone, è veramente un imbecille.
1: E che dice? Apri i pacchetti carte Pokémon.
0: No, in questo caso ha parlato, siccome siamo nella città delle confessioni, vi faccio la mia confessione.
1: Ah, reverendo.
0: No, è la confessione sul suo percorso.
1: Sì,
0: che l'ha portato,
1: e quindi è confessione, immagino.
0: Sì, però si è confessato lui.
1: Vabbè, ho capito, pure i preti si confessano.
0: Non sono esperta di queste cose. Ha raccontato la sua storia su come è diventato, insomma, sober, come si è ripulito dalle dipendenze. Che cosa
1: è durato questo momento? Un'ora e mezza?
0: No, vabbè, fa sempre degli sketchini. C'era lui che con la cocaina si è costruito una nave spaziale, è finito al paradiso, ma non l'hanno fatto entrare, quindi è risbattuto sulla terra e ha deciso di non drogarsi più.
1: Sta cosa.
0: E poi ha detto: voi invece vi drogate, dite la verità. Tutti sì. Wow. Però non so se era perché semplicemente lui ha alzato il tono della voce, o eravamo tutti proprio dei drogati ieri sera all'auditorium, non lo sapremo mai. Intanto
1: non faccio fatica a credere.
0: Sì, esatto. Tra l'altro, continuate a scrivere al 3899 106 600. Noi dobbiamo andare al break, lo facciamo con sonorità accompagnanti. Loro sono gli Godsmack, queste.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Questo è Malrumore on Radio Rock.
11: 18:36, questo Malrumore del mercoledì è un po' monotematico perché stiamo parlando di Marilyn Manson. Quante M ci sono state in questa frase? Il più veloce a dirlo al 3899 106 600 non vince niente.
10: Radio Rock, back in time.

0: novità di Rat Boy alle 18.45. Questo è Mal Rumore, Polonia Zoom, Sandro Canori.
1: Marlin Rumore.
0: Hai visto quante M, Sandro? Quante M? Tra l'altro mi stavo concentrando sul fatto che mi piacciono tantissimi gruppi che più M hanno, meglio stiamo.
2: Tipo?
0: No, non quello lì.
2: Però si fregava solo adesso, Si è fregata sola, dillo, dai, diciamo.
0: Ma adesso noi stiamo
2: Marilyn Manson, che è M&M, come Mario Monti, Mario Merola. E poi, qual è l'altro con la M?
0: I ministri.
2: I ministri, poi
0: i
2: dice
0: Mastodon,
2: un altro. Poi,
0: i poi Meshuggah,
2: dice un altro. Poi
0: i
2: manca uno,
0: solo all'inizio.
2: Che è Mario Bros, ma Mario non c'è Bros. Solo Mario Bros, c'è anche Mumford and Sons.
0: No, l'hai detto.
2: Che è sempre con la M.
0: L'hai dei Megadeth, Machine Gun Kelly, no, Mad Season. In Madness, Marta sui tubi, in Mars Volta.
2: Che Mario è sui tubi, penso.
0: Chi? Mario sui tubi?
2: Certo.
0: E che fa Mario sui tubi?
2: Di solito ci entra e poi dentro ci sono dei
0: pugni. Quel Mario, dicevo, che pensavo Mario è un amico tuo. Management, Manchester Orchestra, bellissimo.
2: Che fa l'idraulico, veramente.
0: Dobbiamo ascoltare Manchester.
2: Cioè, nella vita esiste davvero dei Mario che fanno gli idraulici.
0: Sì, è incredibile questa cosa. Manic Street Preachers, no. Manuel Agnelli, dipende.
2: Però è molto difficile trovare un calabrese che si chiama Mario. Nonostante Mario sia calabrese, Mario.
0: Va bene,
2: Bros.
0: Però noi lasciamo un po' dei Mario generali e torniamo al nostro Mario specifico, perché
2: mamma mia
3: non hai ancora capito che io e Marlin stiamo
4: Richard Manson andiamo no
3: non hai ancora capito che io e Marlin
2: stiamo a così.
3: Ancora non lo vuoi capire,
4: dopo tutte le storie, anche quella definitiva c'è stata. Senti,
2: la definitiva che ricordate che
0: dai, qual era quella definitiva?
2: Che quando Manson faceva i concerti in Canada lo andava a vedere un padre con un figlio tutto serio, un po' smorto, che era lì, e lui si chiamava Marilyn Manson. Quindi Marilyn Manson da bambino andava a vedere i concerti di Richard Manson in Canada.
0: Perfetto, chissà se aveva anche una piccola casina. 3899 106 e 600, c'è una persona molto elegante, Sandro, che dice: quanto gasa sta gasolina?
2: Ancora

0: Rock era considerato un faro per tutti noi metallari, un cocktail micidiale. Invece adesso ascoltiamo questo schifo che lui non diceva quelle parolacce.
1: Già.
2: Basta, dai, abbiamo mille cose a raccontare.
1: Ma c'è un sacco di fumetto, piace anche ad alcuni
0: no,
1: di loro.
0: Questa è una cosa che tu ti stai raccontando per giustificare il fatto che continuerai a passare questo obbrobrio. Che tra l'altro te lo posso dire, io tra questa e la versione originale preferisco la versione originale.
1: Posso. Ti sei manifestato per quello
0: per
1: che sei.
0: Esatto, una persona con un gusto diverso dal vostro e che a volte potrebbe anche essere migliore, pensa un po', del vostro, perché il rock non è l'unica cosa che esiste, ma molti ascoltatori lo sanno, molti ascoltatori di Radio Rock amano la musica, non amano solo il rock. Il rock è la parte che magari più si fa scopa con la loro anima, ma poi sanno benissimo che la musica è tante altre cose, ma sicuramente non la gasolina versione quello che è.
1: Bellissimo.
0: Non vorrei chiamarlo metal perché non voglio insultare il metal.
1: No, è metal.
0: Però
1: è
0: metal con la T, metal con la D invece è quello vero e serio che fanno solo quelli che conoscono Joe Satriani.
1: A proposito di persone serie, al concerto di ieri del Reverendo c'è chi ha studiato appunto il fenomeno degli sputi, che diceva poc'anzi, degli sputi molto calibrati che se ci provo io mi rimane la bava attaccata con un filo alla bocca. Grazie per questo momento.
0: Comunque ci fanno notare anche il fatto, sempre a 3899 106 600, che c'è anche Maynard del gruppo delle M. Non ti abbiamo in mente.
1: Perché vabbè, Maynard, lui è un'entità, un'etrina, i suoi gruppi no, ma Maynard
0: però non ti è venuto in mente. Questo cosa vuol dire? Mo lo capiremo,
1: no, vediamo. Ma perché Maynard è un altro livello. C'è una brutta notizia però da dare a questo nostro ascoltatore
0: Marco
1: padre,
0: Masini, giustamente dico anche. È vero.
1: Perdonami, una domanda. Aspetta, è seria questa cosa.
0: Vai.
1: Perdonami una domanda, non ho fatto i biglietti. Per me e mia figlia, che ha 13 anni, le piace il rock, ma ho pensato che forse l'ambiente non fosse proprio adatto. Ti prego, dimmi, ho fatto una cazzata oppure ho pensato bene?
0: Allora,
1: amico,
0: sei stata
1: caro,
0: vittima...
1: era pieno di bambini. Allora, quando avevo 11 anni io e Manson non si era ancora capito ed era Antichrist Superstar, mia mamma non mi ci ha mandato, l'ho perdonata, tutto a posto.
0: Però ci sono delle...
1: Però oggi...
0: Non so se chiamarli effetti Mandela o semplicemente macchine del fango, che hanno fatto il loro corso all'epoca e che poi hanno creato un immaginario nella testa delle persone che è rimasto quello. Non penso che solo Manson abbia subito questa cosa nella storia dell'arte, però sicuramente è uno di quelli che l'ha subita di più. Tant'è vero che io, venendo da famiglia molto cattolica, per dire, per me ancora oggi lui rapisce i bambini.
1: Capito, ognuno ha la sua voce che gli racconta cos'è Manson. Tra poco continueremo a sentire.
0: Secondo me ne parliamo, perché secondo me è molto interessante, perché a volte in realtà più che mala informazione è che conviene semplificare dei concetti per evitare di farsi delle domande.
1: Esatto, molto conveniente. Comunque tra poco continuiamo a sentire anche la voce del maestro riguardo a storie legate a Marilyn Manson. Invece questa non so se l'avete già sentita. Io no, prima che entri tra le nostre novità ufficiali, così infiliamo la nuova dei Queens of the Stone Age. Strano che non ci sia una M.

0: Easy Street, questa nuova canzone dei Queens of the Stone Age. E se dobbiamo essere onesti, dobbiamo dire che per questo singolo molto easy si sono trasformati un po' nei Mumford & Sons, dobbiamo effettivamente dirlo. Però
1: oh, Susanna,
0: devo
1: che cos'è?
0: Devo risentire una cosa. Aspetta, c'era una cosa, non so se era un glitch. Wish I could share a bit more to petrify. Sa dov'era? Vediamo. Attenzione, orecchie. The sound of your voice and the face. Forse dopo il primo ritornello?
2: Siamo io,
0: no, eccolo! The sound of your voice and the things that you say. Just shut up and fuck me. Ok, se non l'ha detto veramente, quindi
1: shut up and fucking.
0: Sì, più o meno ha detto proprio quello. Se l'è giocata così il buon Gioscino che avete sentito anche nel GR essere impegnato in... Abbiamo sentito la canzone con Shania Twain, con i Mastodon, non mi ricordo neanche con chi. Insomma, quante cose, Sandro? Al 3899 106 e 600. Bella vera questa dei Quozza. La
1: non
0: farò
1: è
0: sentire...
1: caldo, ma se tu cazzi la temperatura. Non era
0: non
1: quella.
0: Anima,
1: se tu che profumi l'atmosfera. Non era quella. Bella vera. Si chiama
0: girati,
1: Bella vera quella.
0: Muoviti,
1: due canzoni già di 883.
0: Mamma, beh, tutti i giorni lo facciamo.
1: Perché lo sto facendo per te. Perché Max Pezzali, M.
0: Esatto, oppure ci sono anche Metallica, ci dice Sepp, oppure anche Mashup Manson e Mariah Carey, che comunque male non fa. Siamo pronti?
3: Allora, cara mamma, che non hai mandato la figlia di 13 anni, io ti dico questo. Ora, credo che sia molto più pericoloso quello che potrebbe fare, non è detto che lo faccia, ma potrebbe fare tua figlia col suo smartphone.
0: Era un papà che non ha comprato il biglietto per la figlia.
1: Okay,
0: era un papà.
1: Ma... Però se non lo... Io posso fare un annuncio, un po' paraculo, ma ci credo veramente. Allora, se no, non dico che è il caso del genitore, perché comunque adesso gli spieghiamo anche perché ha subito quella macchina del fango e quanto in realtà è tutt'altro Marilyn Manson. Secondo me è bello spiegarlo.
0: Sì.
1: Però mi fa ridere, dico, non riferito a questo caso, in generale parlando con le persone, il fatto che Marilyn Manson mi venga percepito come satanico e Tony F non venga percepito come offensivo, problematico nei confronti di tutte dinamiche molto più quotidiane del satanismo, no? L'oggettificazione della donna e quant'altro, che per carità sapete quanto io in realtà sono libero anche per la stand up comedy, per me si può parlare di tutto e ride di tutto, però finché si ride e si scherza va bene, quando poi si fa sul serio e si perpetrano dei modelli culturali che stiamo cercando di sconfiggere, lì mi aprirei ad altre riflessioni. Poi non sarò mai il bacchettone che dice questo no, questo sì, perché per me tutti possono fare quello che gli pare, però poi io posso giudicarlo,
0: certo,
1: no?
0: Chiaro.
1: E quindi è molto meglio Satana che Tony F.
0: Che
1: ripeto,
0: viva.
1: Ho detto una cosa un po' populista.
0: Lo ribadiamo, però sentiamo l'amico che dice:
1: minoritano, esatto.
0: Scusa, mamma mia, ci arrivavamo.
3: Potrebbe fare, non è detto che lo faccia, ma potrebbe fare tua figlia col suo smartphone nel chiuso della sua cameretta, oppure
0: vabbè,
3: se esce con le amiche, che poi esce con le amiche, è quello
0: ma
3: che racconta
0: fuori
3: a te.
0: Quindi
3: forse la potevi mandare, magari pure accompagnata, ti metti in disparte.
0: Erano lui e lei, tra l'altro.
3: Poi dipende anche da come la ragazzetta.
1: Che poi
3: niente, Canori, non so che fare per cena, pensavo un couscous, ma non ho voglia di cucinare, amico mio.
0: Ci sono quelli
3: che
0: pronti.
3: Cazzo faccio?
1: Allora, ci sono quelli pronti della Consilia, se non ricordo male, che sono molto buoni, solo che mi
0: Consiglia.
1: Mancano un po' di ceci, quindi se li trovi, prendi il couscous pronto e un barattolo di ceci, siete sempre quelli già pronti, in modo tale così mischi tutto, scardi tutto e via.
0: A quel punto tutto quello
1: pronto.
0: Che ti va di pronto, compratelo, esatto. E ficcatelo dentro. Però mi esce fuori contesto, no? Tocca a me, mi esce fuori contesto
1: volevo
0: perché...
1: dire un'ultima cosa su Tony F, perché poi sembra che l'unica cosa sbagliata è il fatto che lui parli delle fighe, forse quella è la cosa meno problematica che fa, cioè
0: vabbè.
1: Tutto un discorso di ostentazione, della ricchezza e di dare un valore di sballare il senso del valore vero delle cose, che è anche un po' peggio forse, perché da quello poi dipendono tutti gli altri problemi, cioè il fatto che l'unico valore sia il denaro come base della poetica per me è abbastanza problematico e si porta tutti gli altri, quindi molto meglio Satana.
0: Tornando al discorso Marilyn Manson, il punto proprio non è Satana, non è che quelle cose anche peggiori la figlia avrebbe potuto vederle sul suo telefonino a casa. Quello che diceva Sandro, il contenuto, il contenitore e quello che è la copertina, non è che sembra la narrazione base su quello che è Manson e di che cosa canta. Cioè, se voi pensate che Antichrist Superstar sia un disco di inneggiamento al demonio e alla pratica satanista, non avete capito un cazzo ancora oggi, ma con... sì.
1: Ne parliamo perché in realtà tu mi feci un discorso tempo fa anche sul quanto in realtà la sua idea sia anche satirica e dissacrante.
0: Totalmente.
1: No, è una cosa che si sottovaluta molto. Io
0: so... quindi non stiamo mandando bambini a dei concerti che dicono stupra una capra per Satana e viva, cioè è tutta un'altra cosa. Quindi il punto è proprio quello, cioè ti sei perso un gran bel concerto di un progetto artistico con un pensiero e una struttura dietro. Poi, senza nulla togliere a Tony F o come si chiama, insomma.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport, a Roma, dal 1950.
3: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
4: It's on Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore on Radio Rock.
1: Inizia la seconda ora di questo malrumore del mercoledì. Un sacco di M da tutte le parti, in qualche modo anche nel prossimo brano. Ma non sorridete, non rilassatevi, non abbassate la guardia, perché il caos sembrava dalla nostra, sembra ancora un pezzettino esserlo, invece poi vedi un po'.

0: detto di non abbassare la guardia. Torniamo in diretta. Alessandro, cioè chi ti chiede mi fai un sì. Ma non sarà mica la gasolina come Richard con Cucciolo?
1: Tra l'altro io ho già raccontato, ma io l'autore di Cucciolo,
0: sì,
1: l'ho conosciuto, certo. Ci ho fatto una serata insieme, sono stato invitato,
0: ma che succede?
1: L'estate scorsa ormai a Vicenza e a presentare il Festival del Videocane.
0: Bello.
1: Organizzato da Manifesti Abbastanza Ostili, una pagina che non so se conoscete, immagino qualcuno sì, qualcuno no, ed era una sorta di Festival del Videocane perché era come gli Oscar dei video più brutti del web degli ultimi 2 anni, perché di solito lo organizzano una volta ogni 2 anni. E tra gli ospiti insieme a me c'era proprio lui, l'autore di Cucciolo, Francesco Boccia, che tra l'altro, io non vorrei aver detto una cazzata sul suo nome, ma Francesco Boccia non era quello che è il senatore, vabbè, comunque mo mi viene il nome, ci scriviamo pure su Instagram, vabbè, comunque lui ci ha raccontato, mi ha raccontato anche la sua storia, e lui praticamente è stata tagliata una parte di quel video, e non so se questo lo posso dire, ma chi se ne frega,
0: ma sì.
1: Perché lui, non gli avevano spiegato bene quello che doveva andare a fare, capito? Cioè lui presentava ste canzoni per Sanremo e non gliela prendevano mai la canzone per Sanremo. Tra l'altro poi vi svelerò qual è la canzone per Sanremo che non gli prendevano mai.
0: Ma forse ce l'avevi detto.
1: Sì, l'ho detto, ma magari qualcuno non se lo ricorda, visto che manco io me lo ricordo.
0: Il pubblico cambia,
1: no?
0: Sempre.
1: E quindi che fa? Lui, mentre lo chiama e dice: vuoi venire a fare una canzone scartata per Sanremo in Rai? E lui dice: ah, finalmente la mia occasione. Però non gli canto quella che mi scartano davvero tutti gli anni, ne porto un'altra a cui comunque tengo sempre particolarmente, perché Cucciolo in realtà parla di un rapporto tra padre e figlio, ma ha raccontato che in realtà la stesura era super sentita, super emotional, e per non bruciarsi la canzone che lui voleva per forza portare a Sanremo, va lì a cantare questa canzone e si è trovato Richard. E infatti pare che non l'abbia presa benissimo, perché poi Richard doveva prenderlo e trattarlo male e lui ha sbroccato, cioè gli è andato mezzo sotto, capito? Poi hanno fermato tutto, gli hanno spiegato,
0: guarda frate,
1: il motivo per cui era lì, e lui poi è stato al gioco, perché no, poi c'era la gheghina e quella cosa che fa la Rai, per cui ha rovinato tutto, proprio come a WWE, cioè, fa le stesse cose all'infinito, per cazzo. Quindi poi la gag era che ogni volta lui si presentava mascherato, nascosto o con un altro arrangiamento, ma alla fine arrivava sempre a Cucciolo, quindi lui poi si è prestato al gioco e adesso ricorda Richard anche con un certo affetto. Quando è salito sul palco ha fatto una rentata, come dicono i giovani, contro i giornalisti, pezzi di sterca, cioè tutte cose incredibili.
0: Wow.
1: È incredibile. E sapete qual è la canzone che lui proponeva tutti gli anni a Sanremo e che non gli hanno mai preso? Quella con cui poi il volo ha vinto Sanremo. Perché a un certo punto gli hanno detto: forse sarà che il problema sei te? E quindi hanno trovato gli interpreti, che tra l'altro nemmeno la volevano fare, a detta loro, sono stati obbligati dal manager
0: nonostante
1: a fare poi
0: questo,
1: quella canzone. E lui, dopo 10 anni che proponeva quella canzone a Sanremo tutti gli anni,
0: fatta
1: alla fine,
0: da loro, sì,
1: ci ha vinto Sanremo.
0: Incredibile. Ma a proposito
1: ed
0: del
1: è
0: maestro,
1: lo stesso che cantava un turu turu turu nella
0: Santo
1: testa.
0: Cielo, va bene, basta. Torniamo a Marilyn Manson.
2: Perché sto parlando di Marilyn Manson.
1: Francesco,
2: certo,
1: Boccia, ho detto bene.
2: Un disco di Marilyn Manson lo mettono tutti, no?
0: Ma chi?
2: E poi è già uscito
1: pure Mal Rumore
2: tanto tempo fa. E lui ha un chitarrista.
1: Un chitarrista. Bravissimo.
2: E questo chitarrista si chiama, come si chiama? John 5.
0: No, non si chiama John 5, si chiama John 5. Ma che cazzo è?
2: Vado a sentire i dischi di Marilyn Manson.
0: Marilyn Manson, sì.
2: Sento come suona questo John 5.
0: Come John suona 5, John 5?
2: E i dischi di Marilyn Manson.
0: Come si chiamava il robottino sempre col numero?
1: R2D2.
0: No, quello
1: C3PO.
0: Non in quel mondo lì, nel mondo dei film che abbiamo visto in televisione negli anni 80-90.
1: Birillo.
2: Parte le ritmiche, i riff e qualche sporadico assoletto anche stranamente un po' acciaccato.
1: Non te lo permetto.
2: E anche sul palco fa quelle cose che fa sul disco più o meno, anche se più grezze.
0: A parte che adesso è il chitarrista di Rob Zombie.
2: Allora uno praticamente
1: John 5
2: non si accorge
0: di cosa?
2: Del grandissimo valore di questo chitarrista.
0: Ah, ma sembrava che ne parlassi come un cretino.
2: Che non è più un chitarrista in quel momento.
0: Che cos'è?
2: Ma diventa un dipendente del
0: padrone,
2: capo, ovvero di chi lo paga. ovvero Marilyn Manson.
1: Marilyn Manson che lo paga
2: quel tipo di chitarra là,
1: là,
2: e lui gliela fa tranquillamente.
1: Dai, senza problemi. Questo,
2: io te lo do. Tu vuoi la merda? E io te la suono.
0: Ma quella è merda.
2: Anche se posso fare mille cose in più. Certo, se avessi un chitarrista così e fossi Marilyn Manson, lo metterei un po' più in evidenza.
0: Va bene, mettiamolo noi in evidenza, il buon John
1: numero
0: 5 in...
1: che comunque gli faceva fare la merda.
0: Ma non credo, non credo proprio. Comunque in questo caso lui insieme a Lemmy Kilmister e anche altre persone belle, back in the US SR.

0: John 5, appunto John 5, Eric Singer, questa è la loro versione di Back in the USSR con questo chitarrista che per Manson suonava la merda, infatti poi se n'è andato per suonare, pensa, più o meno esattamente gli stessi suoni anche con Rob Zombie. Però nel frattempo però anche una bella carriera da solista, eh?
1: Forse sia Richard che te, quando, cioè quando tu hai parlato dei primi tre album, poi un momento di...
0: No, se ne è ito.
1: Che non ti è piaciuto.
0: Mi sa che con gli album di merda lui non c'era più. Già, John.
1: Ah, ok, capito. Già se n'era andato.
0: Quindi no, sono gli album buoni quelli suonati,
1: no,
0: da lui.
1: No, secondo me lui quando ha detto no, che Marlin gli faceva suonare a merda già intendeva i dischi dopo, dai.
0: E a proposito di John 5, ci sono andata veramente vicino. In tanti avete scritto cortocircuito, il film, brava, numero Johnny 5.
1: Brava Paolonia.
0: Mamma mia,
1: brava.
0: Forse il mio primo trauma con i robot. Quanto era carino, quanto lo volevo salvare, quanto male. Tu non te lo ricordi, vero? Perché
1: no,
0: era troppo... Vabbè, cerca cortocircuito numero 5. Bellissimo, bellissimo, a piangere.
1: Io conosco persona 5.
0: No, il nonno di Wally. Dobbiamo recuperare un sacco di messaggi. 3899 106 600.
1: Cortocircuito, il film.
0: Giustamente con la M anche in Motorhead, cortocircuito 5.
1: Ah, certo.
0: No, ti ricordi? A me viene il dolore.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: ho visto locali chiudere per colpa delle bestie di Satana, che per carità resta una storia vera e drammatica, ma criminalizzarci tutti non era comunque giusto. Ma non c'entrano un cazzo con Marilyn Manson.
1: No, però ti ricordi,
0: signore,
1: c'è stato un periodo prima, credo, prima della paura dei rumeni. Ti ricordi, c'è stato quel periodo in cui i rumeni erano i cattivi, no? E poi sono diventati i nordafricani. Abbiamo avuto vari periodi dell'odio. E prima dei rumeni, e credo subito dopo gli albanesi, ci fu la fase delle bestie di Satana. Adesso stanno tornando di nuovo i nordafricani. Io non ce la faccio più. Vabbè, comunque è un altro discorso.
0: Si cambia, come
1: sì,
0: quest'anno abbiamo
1: ma
0: visto
1: non è che
0: ogni
1: faccio...
0: mese è un animale che fa qualche cosa, no? E la scimmia, e il pinguino, e mio nonno.
1: Sì, adesso il trend pericoloso è quello di mettere dei video in cui qualche italiano si fa giustizia da solo, in modo tale che tutti vengono sotto al video a dirti, a dire, ah, ha fatto bene. E purtroppo questa cosa non la fanno solo le pagine di destra,
0: no,
1: per prendere i like lo fa pure, vabbè, non voglio fare nomi dei giornali.
0: Niente,
1: vabbè, perdere,
0: non importa, non è questo
1: volta,
0: il momento, perché stiamo parlando di Marilyn Manson e di concerti, perché c'è anche Daniele da Bergamo che ci condivide le foto del concerto dei Pixies di ieri sera, 2 ore senza sosta, davvero grandi.
1: Grandi Pixies, forse il mio secondo gruppo preferito.
0: Con la M ci sono anche i Maneskin. Tu non sei una persona seria, non possiamo crederti. Allora sentiamo.
2: Ragazzi, buonasera, il grande Vale.
1: Ciao.
2: Ma
1: ciao,
2: stasera
1: grande,
2: diciamo che si respira, eh? Ma era possibile ascoltare
0: no,
2: The Black Crowes?
1: Sarebbe
2: no,
1: possibile.
2: Profound Prophecy? Così, curiosità,
1: dai.
0: No.
2: Senza impegno,
0: no?
2: Giusto per scaldare,
1: scaldare
2: l'ambiente in
1: grande caldo.
2: Big Fiba Capannelle. Dai, e grazie.
0: Big Fiba Capannelle, concerto dal vivo.
2: Buonasera.
1: No, lui sta andando a Capannelle e vorrebbe sentire questa canzone.
0: Esatto, c'era anche, però io non lo trovo più il messaggio del nostro amico.
1: Sì.
0: Ecco, Fabio che diceva: allora, domani sarò al concerto di Big Fiba. Che pensate, se avete letto un po' in giro sui social,
1: dimmi,
0: che ha fatto ruotare questa testolina dicendo, inveendo contro Trump e tutti i suoi amici assassini? Allora, segue e vedo Lit Fiba dall'85 e
1: succede.
0: Sul palco Piero è sempre stato così, ma ora gli danno del bollito che cerca visibilità e altro, non so come l'ha pensato, un salutone. A quanto pare dichiarazioni così piccantine da parte di Piero Pelù, ma siamo qui a parlare di Marilyn Manson.
1: No, vabbè, di solito comunque c'è da dire che questa cosa c'è sempre un po' stata, no? E soprattutto in Italia, in America sono più abituati al fatto che repubblicani, democratici, comunque gli artisti si espongono, fanno anche le campagne per quello o quell'altro politico. In Italia invece c'è sempre stata un po' questa cosa che quando il cantante si espone c'è sempre qualcuno che gli dice, ma pensa a cantare, ma io
0: certo,
1: non riesco a capire come si fanno a scindere le due cose. A volte è possibile, soprattutto se canti la merda, se invece hai sempre cantato in un certo modo di certe cose, penso che prendere posizioni sul mondo è comunque una responsabilità che il cantante può scegliere di prendersi. E poi se però siete razzisti e vi piacciono i Lit Fiba, ve la prendete in quel posto e non ascolterete più i Lit Fiba. Ma non è che Piero Pelù non si deve esporre perché voi volete continuare a essere razzisti e ascoltare i Lit Fiba.
0: Esatto.
1: esatto. No? Quindi viva Piero Pelù, viva chi si espone.
0: E a proposito di merda, prima del break, l'idea di Andrew, ma è perfetto, io da domani al lavoro mi faccio chiamare John Five, vuoi la merda? E io te la do, perché sono un professionista, per così prendere e chiudere questa parentesi sul povero John Five. Ma tanti messaggi ancora da recuperare, torniamo da voi dopo il break delle 19:30, a cui arriviamo con i Dandy Warhols di We Used to Be Friends.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Traffic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
3: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: me va tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione. Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente, tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio, il gelato di Conforti, non è straordinario, è fresco come il pane.
10: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
11: Oh papà, sarà la prima parola.
12: Laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
15: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
16: e usata da 0100.
15: Assistenza e ricambi da 0100.
16: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
15: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
16: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
15: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
16: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
15: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
16: Gruppo 0100.it.
17: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
18: We can have a party in there.
17: Stai ascoltando
18: Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.
19: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
20: 19:36 minuti, siamo nel mezzo del cammin di nostro malrumore per questo mercoledì 15 luglio. Qui su Radio Rock arrivano gli Strokes.
19: Radio.

0: to Lose, Twilight Sad tra le nostre novità. Devo dire, ci sento sempre di più una punta di Morrissey, che per alcuni non sarà una cosa bella.
1: Anche M.
0: Morrissey, vedi quante cose con la M. Vi dico già, continueremo a parlare bene del concerto di ieri e della figura di Manson e anche le varie, diciamo, opinioni barra polemiche che abbiamo aperto dopo le 20, quando sarò da sola, perché intanto ci siamo spostati in un altro tipo di discorso. E poi c'è anche una specie di new cosa che vogliamo adesso, degli ultimi minuti.
1: Sì, è uscito adesso il trailer
0: di che cosa? 3899 106 600. Intanto sul messaggio degli artisti che
1: si espongono. Sì, volevo fare una postilla perché ovviamente,
0: possiamo leggere,
1: al solito sono stato tron. Vai.
0: Esatto, leggiamo questi due messaggi simili in alcuni versi e poi divisi, perché secondo me sono un po' specchio e utile anche per poter dare una risposta più completa.
1: Sì, voglio esporre pure perché per me l'artista che si espone è la cosa più bella e in contemporanea anche la cosa più brutta se fatto in un determinato modo. Quindi,
0: infatti, vai. Per esempio Gaetano, che poi leggeremo anche un messaggio su Manson molto interessante, lui dice: perfettamente d'accordo con Sandro, non capisco gli artisti che, pur essendosi sempre manifestati apertamente nel sociale o prendendo posizioni anche scomode, poi si ritrae facendo finta di niente. Precisamente mi delude parecchio Bob Dylan, che non ha mai espresso alcun pensiero che io sappia su ciò che succede in Israele da ormai più di 60 anni, pur essendo lui il signor Robert Zimmerman, non mi risulta ancora sua esplicita presa di posizione.
1: Vabbè,
0: lo rispetto, ma mi sembra parecchio strano, o sbaglio?
1: Beh, ci sono, poi tra l'altro per me artista vuol dire tante cose, no? E quindi, per dire, se pensiamo anche al mondo dello sport, Cassius Clay, Muhammad Ali, no? Che non prendeva posizione, Bill Russell nel basket, che addirittura a un certo punto si ritira perché comunque dice: ma adesso ci sono altre priorità e io ho anche una certa. Quindi diciamo che i personaggi pubblici si sono sempre esposti, bisogna sempre capire come lo si fa e soprattutto non pretendere che lo facciano, ecco, magari questo forse poi dipende sempre da artista a artista.
0: Ma infatti, on the other side, Alex ci dice: se canti la merda, poi ti devi esporre a chiacchiere. Se scrivi e canti cose come generale, non ne hai bisogno. Questa... Che poi a me le fiba non dispiacciono.
1: Allora, io, vabbè, la cosa che voglio dire, che volevo dire, che non ho detto prima, è che in questo momento storico c'è molto questo story selling, non so come chiamarlo, no? Cioè questa vendita di... Non è la mia, la terminologia è Byung Chul Han, un filosofo coreano, ma che lavora in Germania, stava in tedesca. E c'è questo un posto story selling, no? Di vendere se stessi come prodotto. E una delle cose che porta più vantaggi a livello marketing in questo periodo storico sono sicuramente i diritti civili. Ma il fatto che la battaglia sia giusta non ti rende giusto per forza. E francamente a me non mi interessa il purché se ne parli, perché se io capisco che tu lo stai facendo solo in maniera paracula per acchiappare i like, non stai facendo il bene della battaglia, stai facendo solo il male della la causa, per il semplice fatto che chi se ne accorge che stai facendo per marketing, se chi se ne accorge fa parte dell'altra frangia, presti il fianco a delle polemiche anche poi a quel punto giuste. Quindi occhio al marketing. Quindi è evidente che c'è chi lo fa perché ci crede davvero, chi lo fa perché in questo momento gli conviene per posizionamento, e chi invece sì, magari è bollito e quindi deve colmare dei vuoti. Non sto dicendo che è il caso di Piero Pelù, perché non lo so, però ecco, non è che basta esporsi, bisogna esporsi in un certo modo. È vero che non sempre serve contro alcuni personaggi, tra l'altro è abbastanza inutile. A me fa un po' ridere tutti quei cantanti che fanno canzoni pop e poi però ci ammorbano con i loro monologhi sui diritti civili.
0: Certo.
1: Perché una bella canzone sul body shaming non venderebbe un cazzo.
0: Esatto.
1: Quindi tu la, can-

0: anche noi ti perdoniamo sempre, Morrissey, per il merdone pomposo che sei. Ma quante emozioni.
1: Quello è Johnny 5.
0: Quello è Johnny 5. No, Johnny. Ah, senti, prima di. Vabbè, no, lo faremo dopo. Perché c'è chi faceva polemica dando ragione alle parole di. Stavo dicendo Brumotti, perché stavo dicendo.
1: No,
0: perché un altro innominabile. Vabbè, insomma, le parole del maestro che diceva che era una merda. Dopo quando rimaniamo soli, perché che cosa stava facendo piangere Sandro Cannori nel fuori onda?
1: Ah, perché mi sono accorto solo adesso di una cosa che è successa.
0: Vabbè, tra ieri e oggi, mi sa che in radio non ne ha parlato nessuno.
1: Non c'è niente tra l'altro quello di cui stavamo.
0: Ma chi se ne frega, tu tra 7 minuti vai
1: parlando.
0: Via.
1: Beh, è uscito il trailer di I Play Rocky.
0: I Play Guitars, chi è I Play Rocky?
1: Che può essere secondo te?
0: I Play Rocky sarà Rocky.
1: Rocky, no,
0: ma,
1: no,
0: ma lo suona.
1: Rocky. Allora io ho avuto.
0: Suonano
1: un attimo,
0: Rocky.
1: Ho avuto, a parte che esiste Rocky il musical, l'hanno fatto anche al Brancaccio e purtroppo me lo sono perso.
0: Ah.
1: E ho avuto un sussulto perché quando ho visto questo trailer di I Play Rocky che è uscito ieri, sembrava un prequel. Pensavo fosse un prequel.
0: Stai facendo questa follia.
1: Giustamente, perché non è che poi va Rocky Balboa 2 o Rocky 9, no? Quelle robe lì. E hai fatto già Creed, che comunque, se vuoi, è uno spin-off sequel. E quindi ho detto: che cos'è? È la storia della produzione di Rocky 1.
0: Wow.
1: Su cui sono stati fatti 1000 documentari, perché è una storia incredibile. Perché Stallone purtroppo paga molto lo stigma di essere stato il protagonista dei film action anni 80, quindi quelli a cui non abbiamo dato mai nessun tipo di valore artistico, perché era solo sparare e menare, che un po' era così. Ma Stallone è molto più di questo, perché Stallone ha inventato un genere, perché sì. Stallone ha fatto delle cose che pochi altri a Hollywood hanno fatto, tipo vincere un Oscar con Rocky 1 come attore, sceneggiatore e regista, attore protagonista, sceneggiatore e regista, in pochi hanno fatto la stessa cosa, credo se contino sulle dita di una mano. E quindi questo film I Play Rocky parlerà della produzione, dello sviluppo, soprattutto immagino del primo Rocky, film incredibile, per cui vabbè ci sono più storie assurde, tipo che tutti gli attori si cambiavano in un'unica roulotte, i vestiti

0: scena erano i vestiti degli attori. Cioè non avevano soldi e quindi hanno chiesto agli attori di portare
1: porta
0: i
1: quello
0: loro
1: che c'hai e vediamo
0: vestiti.
1: Cosa riusciamo a mettere insieme.
0: Il tutto è stato fatto con meno di $1 milione, per non parlare del fatto che i primi prototipi di Steadicam sono stati inventati proprio per seguire Rocky che correva. Madonna. Perché non avevamo i soldi per fare, non avevamo noi soldi per fare delle scene, quindi per risparmiare e fare minutaggio l'idea fu, beh, riprendiamolo mentre corre, mentre si allena, perché costava poco. Certo. Il problema era inseguirlo. E così nascono i primi prototipi di Steadicam. Quindi, e poi sono stati una valanga dei film sportivi che hanno reso la scena dell'allenamento un cliché, no?
1: Sì, sì.
0: E quindi riguardiamo Rocky e diciamo: ma è banale, perché
1: però prima.
0: Esatto, cioè prima di Rocky, quella forma lì, quel salto temporale con la musica sotto dell'allenamento fatto per risparmiare soldi, in realtà poi è diventato un
1: uno
0: pilastro
1: stile.
0: E uno stile cinematografico.
1: Vedevo
0: quasi
1: dal trailer.
0: Quindi sono molto contento che si darà spago, insomma, spazio a questa storia.
1: Sembra anche un almost famous proprio su di lui, insomma, sembrerebbe vedere come, no?
0: Vabbè, perché alla fine la paraculata che ha sempre fatto Stallone quando ha scritto tutti i film che ha scritto è far finta che non era lui l'attore protagonista del suo film. L'ha fatto fino all'ultimo, fino ai Mercenari l'ha fatto. Fino ai Mercenari, lui scrive il film e poi fa: chi lo potrebbe fare il protagonista? Aspetta, cerchiamolo. Non mi piace nessuno.
1: Basso,
0: ma sai che alla fine
1: grasso.
0: L'ha fatto con Rocky, l'ha fatto con Rambo, l'ha fatto con i Mercenari, ripeto, non ultimo, lo fa sempre. E quindi vediamo insomma come verrà rappresentato questo giovane Stallone. Intanto l'attore lo ricorda parecchio esteticamente, c'è stato un grande sforzo interpretativo. Mi fa un po' strano perché comunque, sapendo come parla Stallone davvero, sembra proprio che gli sta a fare imitazione,
1: la caricatura,
0: so
1: un po', sì.
0: Però lo fa molto bene, sì. Alla fine non è Stallone, è uno che cerca di interpretarlo
1: e quindi
0: i tratti sono quelli, molto simili al giovane Sylvester, quindi boh, vediamo un po' come andrà. Dicono in novembre Only in the Theaters,
1: quindi bisogna aspettare che finisca questa estate.
0: Sì,
1: rovente.
0: Perché beh, poi chissà quando arriverà da noi in America, uscirà a novembre Only in the Theaters, che ormai è la dicitura che si mette perché ormai siamo abituati che la roba esce sulle piattaforme.
1: Esatto. quindi quando è veramente al cinema bisogna proprio dirlo e sottolinearlo. Mi raccomando, continuate ad andare al cinema, all'aperto, al chiuso. Questa stagione prevede tante possibilità, tipo quella di Sandro, di andarsene a casa. Vai al cinema?
0: No, vai a casa.
1: Peccato, poteva essere una buona occasione. Ci ritroviamo domani con Sandro. Noi tra poco, l'ultima ora di Malrumore, in cui ci rituffiamo di testa proprio un po' sul discorso concerti, satanismo, Marilyn Manson. D'altronde, se sono qui oggi e sono sorridente, è solo grazie all'esperienza di ieri sera. Quindi mungiamo la vacca, che sarei io in questo caso, finché ce n'è. I Like Trains, The Shallows, fino alla pausa. Voi restate lì.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.

0: Malrumore. On Radio Rock.
1: 24 minuti, siamo pronti in quest'ultima ora di Malrumore a lanciarci verso l'oscurità. Ma il sole è ancora alto, quindi ancora un po' di musica leggera, se così si può dire. Gran gusto a tornare indietro nel tempo in compagnia di Jimi Hendrix.

primo ritorno tra le nostre novità, Paul McCartney, Come Inside, da votare sul sito radiorock.it, che mi si collega bene anche al prossimo brano. Ma prima vi voglio ricordare una cosa incredibile, una grande novità per Radio Rock. Infatti da oggi, sì, potete ascoltare ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia, avete capito? Ci ascoltate già ovunque, ci guardate in tanti modi attraverso le nostre telecamere, ma adesso anche il digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca sul pulsante rosso dell'interattività, seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure potete anche ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque voi siate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e questa volta anche in tutta Italia. Ma che bellezza! Tornando a noi, in quest'ultima ora di Marrumore, sicuramente torniamo al concerto di Manson di ieri, torniamo ai vostri bei messaggi al 3899 106 600. Ma a proposito di nuove uscite, perché il buon Paul McCartney mi si sposa bene? Perché proprio adesso stavo pensando di andare ad ascoltare, di andare fuori, fare una capriola, tornare indietro e ascoltare anche la collaborazione di Josh Homme con i Mastodon, no? Appena uscita. E guarda un po' con chi ha fatto una collaborazione nel 2021, proprio con Paul McCartney. Insieme hanno progettato, Homme ha fatto la sua cover reimmaginata di Lavatory Lil ed è uscito nell'album, diciamo, tutto a collaborazione, McCartney 3 Imagined. Molto bello, all'epoca c'erano state anche delle live in diretta dove chiacchieravano Paul McCartney e Josh Homme. Tra poco invece continuiamo a parlare di Manson, vi dicevo. L'album The Mastodon uscirà, speriamo di sì. Your Ghost Again è stata tra le nostre novità, chissà se anche questa, che si chiama Snakes for Dinner.

0: Sarebbe bello continuare a fare anche noi tutti questi suoni, questa firma, questo sigillo, questo timbro rosso sul brano dei Mastodon da parte del buon Josh, che mi sia un po' Mike Pattonizzato e sta facendo featuring a destra e a manca per quanto riguarda i Mastodon. Questa Snakes for Dinner è tratta dall'album che arriverà, Marrow Deep, uscirà il 28 agosto, e ad agosto uscirà anche l'album di Marilyn Manson, One Assassination Under God parte 2 e 2. Devo dire, questa collaborazione di Josh Homme è molto interessante, forse un po' più gustosa di quella di Shania Twain, ma ascolteremo anche quella tra poco. Intanto 3899 106 600, riprendiamo dei discorsi. Andrea diceva, rispetto alle dichiarazioni di Richard Benson su John Five, il chitarrista di Marilyn Manson, quasi uno scioglilingua, beh, abbiamo tutti affetto per Benson, ma di cazzate ne ha dette tante, ma tante, è vero. Invece Christian difendeva la definizione di merdaccia, il lavoro fatto da John Five insieme a Manson.
1: E scusatemi, ma Richard aveva completamente ragione su John Five. Se voi se lo sentite, nelle cose sue è bravissimo.
0: Quindi dici che non lo abbiamo sentito.
1: Fa cose di livello tecnico altissimo. Con Marilyn Manson invece non fa cose di quel livello, fa cose molto più banali. Questo è quello che si può apprezzare da questi dischi. Va bene?
0: Va bene. Christian, il punto qual è? È esattamente la differenza che intercorre tra essere un artista solista, fare il proprio lavoro, quello che ti piace, come ti piace, con i fiocchetti dove li vuoi mettere, e lavorare a servizio invece di un progetto con un suono, con una cornice ben definita e dover rientrare. Chitarrista incredibile John Five, indubbiamente. Io non sento di dire che il suo apporto all'interno dei Marilyn Manson negli anni in cui c'è stata sia stata male, sia stato brutto, sia stata una merdaccia addirittura, perché in realtà stiamo parlando di un grande chitarrista che, proprio perché grande, nel mettersi a servizio del progetto gli dà un'anima in più. E io in più non sono una grande fan dei chitarristi virtuosi, del solo di chitarra per forza sempre e comunque, di quel, già, ho un mio rapporto con le chitarre, preferisco di gran lunga le percussioni e i bassi, però appunto grandi artisti, chitarristi virtuosi, non per forza è meglio, cioè dipende cosa fai e come devi farlo, non lo so, no? È un grande chef ha i suoi campi d'azione principali. Ovviamente se si mette in uso per essere colui che fa la pizza avrà delle tecniche, se invece è bravo a fare il sushi, no? Vabbè, mi sto dilungando anche troppo. Invece però c'è un bellissimo messaggio che devo recuperare di Gaetano, che dice: non sono mai stato attirato dal reverendo, vista la mia educazione gesuitica, sono infatti diventato agnostico, allergico alle religioni, tuttavia visto che tu gradisci moltissimo ascoltarlo e che mi piace quasi sempre quello che proponi musicalmente, ho deciso di liberarmi dai preconcetti dovuti ovviamente all'immagine che gli piace dare, liberarmi, no, da quell'idea di psicopatico fattone satanista, diciamolo alquanto demodè, e ascoltarmi i primi 3 dischi che tu consigli direttamente sullo stereo, senza immagine, e concentrarmi sulla musica. Chissà, forse l'ho sottovalutato per 30 anni? Vedremo. E io sarò contentissima, anche se alla fine della fiera ti sentirai che non è una musica che ti appartiene, perché io non faccio politica. Io posso condividere il mio amore, la mia passione per certi artisti, per certe produzioni, per certe cose. E se vi porto alla curiosità, io ho già vinto.

0: Josh Homme un po' ovunque, almeno qui non ha detto shut up and fuck me, io ancora devo riprendermi da quell'altra cosa. Ma avete ascoltato questa canzone? Ascoltate anche questa, che è del 2019. Ora, poi ditemi se come al solito sono matta io, eh?
1: About how it hurts being awfully loud for an introvert. Get out of my room. Smile wiped clean. Isn't it weird?

Monster, c'è una M anche qua, lei è Dodi, come vi dicevo dal 2019, c'è cioè chi dice che è un brano sia l'oricacci che l'immortacci. Beh, con questo abbiamo fatto fior fiori di marrumori nel weekend. Mi ricorda tanto in alcune parti il cantato, la linea melodica della voce di Shania Twain nella canzone invece precedente che troverete nella playlist di Marrumore alla fine di questo programma, fine che inizia tra poco. Abbiamo un botto di messaggi da recuperare ancora, ma questa ce l'ha proposta il caos. E se il caos ti dice vuoi Paolonia un po' di Pussifer, tu che fai? Dici no, per favore no, certo che li voglio.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione

0: soluzione di convenienza e qualità. E Todis, un esempio? Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
2: elettriche.
3: Fermo,
2: fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Malrumore on Radio Rock.
5: Sono le 20 e 35 minuti di questo mercoledì 15 luglio. Malrumore entra nel suo ultimo spicchio, ancora insieme a Paolo Agnazzumo e alla Dave Matthews Band. Radio Rock.

l'ultima novità di questo mal rumore, Your Jacked and New Beginnings, davvero adorabile, da votare sul sito radiorock.it, che si ricollega a proposito di nuovi inizi a tutto quello che è successo fino adesso. Prima Paul McCartney ci ha dato un gancio per Josh Homme, però Paul McCartney nella sua canzone parla proprio di entrare dentro qualcuno, di leggerlo come un libro. Invece la Dave Matthews Band, che ci ha riportato in diretta adesso, viene spesso associato Dave Matthews alla voce del cantante dei Blue October, quindi questa canzone questa sera la voglio proprio riascoltare, godermela tutta insieme a voi. Vi consiglio di recuperare il testo, si chiama The Answer, loro sono appunto i Blue October.

poesia dolorosissima e tormentata che ci viene dal 1998. L'album si chiamava The Answers e si apriva proprio con questa, The Answer, la risposta. Loro sono i Blue October, di tanto tempo fa, 1 gennaio è uscito del 1998 questo disco. Tutto questo dolore continua solo nella musica, però, che ci accompagna in questo finale di Mal Rumore.

E un po' di croci ci stavano bene, i Crosses, visto che abbiamo parlato di Marilyn Manson tutta la pomeriggio sera. Questa è This Is A Trick, ma torniamo in Italia.

0: crollate, chiaramente. Loro sono i Quercia, penultimo tassello di questa playlist di Malrumori che trovate già però pubblicata sul sito, perché stiamo per salutarci, in quanto ci rimane solo di capire.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Marilyn Manson ha bisogno di na-na-na-na-na, con o senza John 5. Satana è molto meglio di Tony S. La gasolina è casa. Quello che attenderemo domani è ancora avvolto nel caos. Questo è Malrumore.
0: Benissimo, ci siamo detti tutto. Arriva Matteo Strano con Bring on the Night. Ringraziatelo ancora da parte mia. Ve ne prego, bacini e rock and roll. Malrumore torna domani.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantra, Fiq e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente, tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Di trasporti. Bring on the night, bring on
10: the night on Radio Rock. Ora su Radio Rock.
11: La serata di Radio Rock. On Radio
12: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Come è andata la vostra giornata? Intanto ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come sempre, tre ore a nostra disposizione da passare fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist arrivano i Motorhead. Questa qui era intitolata The Game.

0: E giustamente per commentare la prima canzone della nostra playlist arrivano attraverso Telegram un po' di GIF dedicate al mondo del wrestling, sempre puntualissimo il nostro amico Fede, mando un abbraccio a lui e ovviamente saluto con piacere tutti voi all'ascolto o magari alla visione di Radio Rock, anche oggi come sempre 3 ore a nostra disposizione, mando un grande abbraccio intanto a Sandro e Paolonia. Paolonia mi stava raccontando un po' di cose sul concerto di ieri sera di Marilyn Manson, mi diceva davvero di un grandissimo concerto e siccome anche lei è grande appassionata di wrestling, insomma salutava con piacere l'inizio della nostra playlist proprio con The Game da parte dei Motorhead. Parlando di partite, di giochi in generale, da 7 minuti è iniziata anche la seconda semifinale del mondiale fra Inghilterra ed Argentina, partita che insomma, potremmo facilmente dire molto di più di una semplice partita di calcio e infatti c'è già stata la prima mezza rissetta fra i giocatori in campo, insomma vedremo quanto si riuscirà a giocare a pallone stasera o quanto invece i giocatori decideranno di mettersi a litigare. Noi però di sicuro condiremo la nostra serata con un bel po' di canzoni, se vi vado a scegliere insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione, il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, la chat che trovate sulla nostra Radio Rock TV e poi vi ricordo anche il sito internet radiorock.it. Dopo un classico dei Motorhead passiamo a qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Iron City è il titolo di una delle nuove canzoni degli Interpol. Davvero contento di riascoltare anche loro nelle nostre novità in rotazione. Sapete bene che se vi va di votare la vostra proposta preferita potete andare sul sito internet radiorock.it. Da lì c'è sempre l'elenco completo e basta un click per dare la vostra preferenza. Fra l'altro la classifica che si crea di conseguenza è una di quelle cose particolarmente interessanti anche per noi. Devo dire classifica sempre piena di sorprese. Intanto vediamo un po' che ci dite con le vostre voci. Un saluto anche a Marco attraverso Telegram.
1: No, dici che si picchiano, no.
0: Dici alla partita?
1: No,
0: figuriamoci.
1: Dai, c'è parete, sei un tipo tranquillo.
0: Guarda, hai fatto bene a nominare l'ex giocatore della Roma, fra le altre cose, che è un vero e proprio psicopatico, mi permetto di dire. Avrei notato, caro il mio amico, che Paredes per le prime partite del mondiale era rimasto in panchina, poi quando le cose hanno iniziato a farsi serie per me davvero, insomma, gioca titolare anche stasera. E guarda, non ti sorprenderà sapere che l'arbitro lo ha appena richiamato, proprio la classica scena, no? L'indice puntato di fronte alla faccia di uno a cui devi spiegare un po' di cose con la dovuta chiarezza. Continuando con la musica invece, questi qui erano i Fontaines D.C.

Roman Holiday, un brano dei Fountains DC che negli ultimi mesi non abbiamo ascoltato spessissimo, insomma direi che di sicuro è il caso di recuperare ogni tanto qualcosa di una delle band più in vista nella musica di questi ultimi anni. Intanto è stato appena inquadrato allo stadio dove si sta giocando la partita fra Inghilterra ed Argentina il buon Mick Jagger. Insomma, ricordavamo anche con Alex che lui, l'unico mondiale vinto dell'Inghilterra, c'era quello del 1966 ed era già una rockstar. Fra l'altro Rolling Stones che stanno girando anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Saluto intanto il nostro amico Flavio che ci propone di ascoltare qualcosa dei Radiohead. Guarda, sempre più che volentieri Tom York e compagni da queste parti, e devo dire che stasera con le cose che stiamo ascoltando in questi primissimi minuti insieme ci stavano ancora meglio del solito. La canzone che sceglieva il nostro amico è questa qui, intitolata Anyone Can Play Guitar.

tutti possono suonare la chitarra, poi insomma diventare una rockstar è tutta un'altra questione. Anyone can play the guitar da parte di Radiohead, così come da vostra proposta. Questa canzone era all'interno del debutto della band, insomma ricorderete Pablo Honey, il titolo del disco dove era contenuta all'interno Creep, prima poi di abbandonare sonorità del genere da parte della formazione. Saluto intanto il nostro amico Fabio attraverso WhatsApp che dice: peccato che oggi è mercoledì, perché stasera Saturday Night is Alright for Fighting ci sarebbe stata benissimo, immagino ancora in riferimento alla frizzantina partita che sta andando in onda in questo momento, quella fra Inghilterra ed Argentina. Fra l'altro, guarda, visto che prima abbiamo nominato Mick Jagger e quindi Rolling Stones, mi viene di sicuro in mente Street Fighting Man, ieri ha suonato a Roma Marilyn Manson, e quindi anche The Fight Song potrebbe stare bene in una playlist del genere. Vogliamo giocare un po' in questo modo? Insomma, sperando che la partita ci possa far vedere anche un po' di sport, oltre che un po' di calcioni. Tanto neanche a farlo apposta, c'è un giocatore dell'Argentina per terra che si contorce, poverino, dal dolore. Insomma, sulle canzoni, fra molte, molte virgolette da rissa, magari ci concentriamo nella prossima mezz'ora. Intanto questi qui sono i Killers, alle prese con Shadow Play, classicone dei Joy Division.

dico nulla di particolarmente nuovo se dico che i Joy Division sono stati una delle band più influenti della storia della musica, tant'è vero che fin dalla novità dell'Interpol ascoltato ormai qualche minuto fa abbiamo provato a seguire un po' un filone del genere. Questa dei Killers è ovviamente una cover del classico di Ian Curtis e anche il nome della band di Las Vegas, insomma, viene fuori un po' sempre dal mondo dei Joy Division e dei New Order. Fra l'altro oggi, nel giorno che sarebbe stato di compleanno per il grande Ian Curtis, che nasceva il 15 di luglio del 1956, morendo poi davvero giovanissimo nel maggio del 1980. E allora a questo punto qualcosa di originale di Joy Division lo ascoltiamo fino alla pausa delle 21:30.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Bring on the night on Radio Rock.
3: Questi qui sono gli Scorpions. Iniziamo la seconda mezz'ora insieme ascoltando Blackout.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Fino a questa inquietante chiusura ascoltiamo Blackout da parte degli Scorpions. Poi avevamo detto che magari in questa mezz'ora avremmo giocato con quelle canzoni anche un po' da lotta, da rissa, insomma un rumore di vetri che ne si rompono potrebbero comunque riportarci alla mente concetti del genere. Intanto saluto Anto attraverso WhatsApp, so bene che la nostra amica condivide anche con me la passione per i Joy Division, mandava un cuoricino per la memoria di Ian Curtis. Ovviamente si sta appena svolgendo un'altra rissa in campo fra l'Inghilterra e l'Argentina, insomma come detto stasera è proprio la serata giusta magari per ascoltare canzoni che parlano di un certo tipo di argomenti. Vediamo intanto che ci dice il nostro Roberto, benvenuto a te.
1: Ciao Matteo carissimo, ciao, buonasera. E io oggi mi vorrei dedicare una canzone perché ho cominciato a lavorare nella PA, insomma, quindi okay, era bravo. Il mio obiettivo.
0: Complimenti allora.
1: Da Bullet in a Bible, Jesus of Suburbia.
0: Gran bravo.
1: Grazie mille, se riesci, buona serata.
0: Guarda, intanto ti mando un grande abbraccio. Mi raccontavi qualche giorno fa che insomma avevi raggiunto un obiettivo lavorativo, e quindi a questo punto complimenti, visto che direi che è cosa fatta, se ho capito bene il tuo messaggio. Guarda, un regalo potrei dire che te lo fa la nostra regia, selezionando fra tutte le novità che girano in questo momento proprio quella di Green Day. Brand new music right here. Brand new.

certo che il nostro amico Roberto ci chiedeva una canzone completamente diversa dei Green Day, ma insomma la nostra regia sapete bene che partecipa ai vostri risultati e quindi ci teneva ad accontentarlo un minimo. I'm Never Gonna R.I.P. il titolo di questa canzone, che farà parte di un film, della colonna sonora di un film intitolato Nimrod, che uscirà anche nelle sale italiane più o meno fra un mese, esatto il 14 di agosto avremo modo di vedere anche nel nostro paese quella pellicola, che dovrebbe essere proprio il classico road movie, la classica commedia on the road degli che insomma il cinema americano ci ha fatto vedere più e più volte. Devo dire che insomma probabilmente il biglietto per andarlo a vedere al cinema lo comprerò. Poi ormai mancano davvero poche ore a quella che potrebbe essere una delle uscite dell'anno, vale a dire l'Odissea di Nolan, quella lì vorrei andarla a vedere nel corso del weekend. Voi avete aspettative? Aspettative più o meno alte? Io sono davvero molto molto curioso e insomma ovviamente un film del genere si sta già portando appresso tutta una serie di polemiche che poi insomma vedremo se saranno corrette una volta visto il film. Tornando invece alla nostra playlist, abbiamo delle idee un po' bellicose per quanto riguarda i prossimi minuti, iniziando da Mr. Elton John.

bella idea del nostro amico Fabio per giocare anche un po' con la spigolosa partita dei mondiali di stasera, che per il momento è ancora 0-0, ora che stanno iniziando i minuti di recupero. Saturday night is alright for fighting, diceva Elton John, e ovviamente diceva la sua grandiosa spalla Bernie Taupin. Nel testo, come quasi tutte, moltissime di queste canzoni, lo scriveva proprio Taupin, ricordando i suoi anni da teenager in giro per i pub inglesi, dove insomma soprattutto il weekend qualche rissa poteva capitare di vederla. È una canzone che appunto Bernie Taupin scrive proprio dal suo punto di vista, un po' a differenza di molte altre canzoni dove fra virgolette provava a mettersi un po' nei panni di Elton John, che insomma non ce lo vediamo proprio, no? Fare la rissa all'interno di un pub. Fra l'altro, per una canzone così energica, si racconta che per la prima volta nella sua carriera Elton John registrò la canzone alzandosi dal suo posto, lui di solito seduto dietro al pianoforte, e saltellando in giro per lo studio per caricarsi un po' anche lui nel cantare un brano così energico. La nostra playlist, come detto fra molte virgolette da rissa, continua con questa qui, un classico degli Stones.

classico assoluto e davvero gran brano nel repertorio degli Stones, anche Street Fighting Man. Fa un po' impressione pensare che questi signori qui li stiamo ascoltando anche all'interno delle nostre novità in rotazione stasera, che invece ci stiamo concentrando su delle storie un po' più spigolose. Insomma, questo brano di sicuro poteva essere un giusto riferimento, e devo dire che era davvero un sacco di tempo che non lo ascoltavamo nella nostra playlist. Se poi vi viene in mente qualcosa anche a voi a tema fight, potete farvi sentire al 3899 106 600. Per la prossima canzone magari mi rendo conto che io baro un minimo, però mi era venuta in mente anche questa qui, il gruppo che accompagnava l'artista principale, il chitarrista e cantante George Thorogood, si chiamava The Destroyers. E quindi, insomma, se parliamo un po' di risse, un nome del genere, insomma, poteva essere anche in questo caso giusto.

arrivano anche i cuoricini per un brano delle genere, che devo dire è sempre una di quelle cose davvero sempre super divertenti da ascoltare. Bad to the bone, cattivi fino all'osso, no? Cattivi fino al midollo, diremmo noi in Italia. George Thorogood e i suoi Destroyers. Per quanto riguarda la prossima canzone, rimaniamo, forse meglio dire entriamo ancora un po' di più nel mondo del blues, dove il fight, dove le lotte sono magari ogni tanto con se stessi, si raccontano anche di diversi problemi di coppia all'interno di un genere di musica di questo tipo. E mi sono ricordato di un personaggio che ho incontrato fra le pagine di un libro dove si parlava del grande Muddy Waters. Lui era Luther Allison, ovviamente chitarrista americano che è ormai scomparso più o meno da una trentina d'anni. Nella metà degli anni 50 si trasferisce a Chicago, che era il posto giusto per iniziare la propria carriera nel blues, riuscendo anche a suonare con Howlin' Wolf e con James Cotton nel 1957. Poi arriva la grande occasione per lui, Muddy Waters lo invita a salire sul palcoscenico con la sua band e da lì

potremmo dire che parte una carriera, direi di sicuro ne è successo. La canzone che ascoltiamo, visto il tema della nostra playlist in questo momento, è intitolata proprio Fight, che veniva inclusa anche in questo disco della metà degli anni 90. Richman usciva nel 1995. Questo qui, Luther Allison, fino alla pausa delle 22.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Questo è
8: Bring on the Night,
9: la serata di Radio Rock.
10: Ecco, in questo caso davvero possiamo dire che ascoltiamo un grandissimo classico. Arrivano i Pink Floyd di Money.
11: Radio Rock, back in time.

0: certainly was in the right.
1: Classicone anche per quanto riguarda Pink Floyd, uno di quei brani che insomma, direi mandiamo un po' tutti a memoria, la canzone ovviamente intitolata Money. E a proposito di soldi fra virgolette, c'è Fabio che mi racconta che quando a Milano esisteva ancora la parola gratis, ho visto sia Luther Allison che suo figlio Bernard in concerto senza sganciare neanche un soldo. È vero che Milano, che forse a Milano, direi un po' in tutto il mondo, ma magari in particolare in una città del genere, la parola gratis è un po' andata estinta. Insomma, sono sicuro che ti sei goduto un grandissimo concerto, e ti dico che invece non ho grande dimestichezza con la musica del figlio di Luther Allison, che vedevo ha avuto comunque qualche anno di ottima carriera, magari sia da solo sia ovviamente in compagnia di suo padre. Fra l'altro l'estate, no? È anche il periodo giusto per vedere magari se capita anche qualche concerto gratuito. Di sicuro nel corso della mia vita mi è capitato diverse volte un gran concerto dei Marlene Kunz, e una sera mi sono divertito da morire in compagnia di Eli e le Storie Tese. Insomma, uscivo semplicemente per prendere un gelato in quella località di mare e insomma, mi sono ritrovato gli Eli sul palcoscenico, e insomma, inutile dire che il gelato lo abbiamo rimandato di qualche ora. Non lo so se vi è capitato anche a voi di vedere qualche altro grande artista a gratis. 3899 106 600, questa qui invece è la prossima novità. Brand new music right here. Brand.

0: forse anche un po' più muscolari del solito tornano a farsi sentire gli Aiken, almeno ascoltando questo singolo intitolato Delirium all'interno delle novità in rotazione su Radio Rock in questo periodo. Saluto intanto attraverso WhatsApp la nostra Isa. Ti chiederei se anche stasera hai preparato la bambolina voodoo. Insomma, ieri la nostra amica non parteggiava particolarmente per la Francia, da quel punto di vista ci hai preso in pieno. Insomma, sono curioso di sapere stasera se fra Inghilterra e Argentina hai invece una eventuale preferenza. Si chiacchierava, insomma, anche di un'altra di quelle cose tipicamente estive, come magari concerti a gratis, magari un po' di anni fa. Vediamo un po' che ci dice Raffaele in tal senso. Benvenuto.
1: Ai miei tempi gratis si scriveva festa dell'unità.
0: Vero,
1: e ho visto concerti di Dalla, Guccini e chi più ne ha più ne metta.
0: Insomma, guarda, già questi due nomi bastavano ed avanzavano, ma immagino che anche in mezzo al fra chi più ne ha più ne metta, insomma, si annidino dei grandissimi artisti. È vero, mi è capitato anche a me di partecipare a feste dell'unità dove mi è capitato di ascoltare dell'ottima musica. Allora, vogliamo dire che anche una cosa del genere insieme alla parola gratis sta andando un po' a distinguersi. Ognuno di noi potrebbe aggiungere un eventuale purtroppo. Di sicuro invece il 15 di luglio di un sacco di anni fa usciva questo gran disco dei Grand Funk Railroad.

0: Con gran piacere mando un abbraccio ad Andrea che mi scrive su Telegram: non male accendere la radio e trovare i Grand Funk Railroad, una di quelle formazioni che piace di sicuro tanto anche a me. Era però un sacco di tempo che non li mandavi in onda. Approfitto più o meno del compleanno di questo disco omonimo rispetto alla canzone che abbiamo appena ascoltato, We Are an American Band, che usciva proprio nel luglio del 1973. Insomma, mi riprometto di riascoltarli con voi a breve. Insomma, questa è stata davvero un'ottima formazione. Si chiacchierava intanto anche di concerti gratis. Intanto anche voi mi scrivete che ha segnato l'Inghilterra il primo gol, Inghilterra 1 Argentina 0. Mi scrivete altresì: non possono perdere entrambe. Insomma, se ricordo bene il regolamento del calcio, soprattutto in tornei del genere, una per forza deve andare a fare compagnia alla Spagna in finale. Vedremo un po', insomma, saranno 30 minuti, se dico bene, quanto mancano, particolarmente intensi. Tornando invece a chiacchierare di musica, che ci raccontate?
1: Gratis, gratis no, perché quelli che te regalano, dai, non è un regalo.
0: Beh, sì,
1: sembra un ricalco.
0: È un giusto ragionamento, Marco. Sì.
1: Alle feste, ma non dell'Unità, io andavo a quella della Rifondazione Comunista, anche lì ci sono bei concerti, però
0: ci credo.
1: La sottoscrizione, cioè... c'è chi metteva le gomme americane,
0: come
1: c'è
0: le
1: chi
0: gomme?
1: Non metteva nulla, la maggior parte, io mettevo 5.000 lire.
0: Eri quello ricco,
1: La sera mi hanno fermato, ma te sei l'unico che mette 5.000 lire.
0: È arrivato il signore, è arrivato.
1: Pure un bel regalo, perché mi sono visto 99 Boss, Speaker Cenzolo, Loredana Bertè,
0: Fico,
1: Ila Cruz. La Cruz è fantastica,
0: bella band.
1: 99 Boss, poi non mi ricordo, anche altri.
0: Fatto ridere questa storia dei 5 euro che ti hanno addirittura fermato, eri tipo con lo smoking, no? Quello che arrivava con i soldi veri. Mi scrivete anche su WhatsApp: visti gratis Neil Young, Johnny Winter, Bonnie Raitt, Robert Cray, Dr. Feelgood e magari qualcun altro meno famoso. Io direi che già con Neil Young, Johnny Winter ci stiamo alla grande, caro amico, visto che però stavamo ascoltando qualcosa di veloce e divertente. Per il momento andiamo con i Dr. Feelgood, questa qui Milk and Alcohol.

Deve essere stato di sicuro un concerto divertente quello di Dr. Feelgood, se poi magari ti capitava anche di partecipare a gratis, visto che stiamo chiacchierando un po' di una cosa del genere, insomma il divertimento può essere ancora maggiore. Questa qui è una delle loro canzoni più celebri, Milk and Alcohol, insomma, come detto, dopo il grand funk Railroad manteniamo il ritmo alto nella nostra playlist. Forse, anzi direi anche senza un paio di forze, ascoltiamo una cosa un po' diversa, insomma sempre pescando dei vostri messaggi. Mi raccontavate addirittura di Neil Young, visto nella stessa modalità, ma anche lui, cioè, è un personaggio che banalmente apprezzo molto e che è un po' di tempo che non mandi in onda, visto che si chiacchiera di musica dal vivo. Cioè, Neil Young è di sicuro un giusto personaggio da proporre anche in tal senso. Nel 1979 usciva uno dei suoi album live più importanti, Rust Never Sleeps, che è un disco a cui io sono davvero super affezionato, e quindi ammetto di giocare anche un po' in casa nell'ascoltare con voi Powderfinger fino alla pausa delle 22:30.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è
1: Bring on the Night.
2: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock on Radio Rock.
3: Inizia la seconda parte della nostra trasmissione. Per il momento ascoltiamo anche Biffy Clyro. Questa qui era intitolata Bubbles.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Pacific Lyro per aprire la seconda metà della nostra serata. Un'ora e mezza l'abbiamo passata, ne rimane altrettanto fino all'arrivo della mezzanotte, quando poi vi lascerò in compagnia della selezione notturna di Radio Rock. Si chiacchierava di concerti e di concerti a gratis stasera. Saluto Andrea che su Telegram mi scrive: di questi tipi di live ne ho visti parecchi, quelli che ricordo con più piacere sono gli Steps Ahead all'Arco della Pace a Milano e gli Area a Parco Lambro, e devo dire che soprattutto sul secondo mi convinci particolarmente, caro il mio amico. Erano ancora gli Aria in formazione completa, o magari li hai visti in un altro momento della loro carriera, ma insomma, nel caso ti sei beccato davvero dei musicisti clamorosi di fronte ai tuoi occhi. Noi intanto, per proseguire la playlist, ascoltiamo anche la novità degli Arab Strap intitolata Fighting For You.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.
5: I read the day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son. It all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

altro ottimo singolo da quello che ne si prospetta davvero un bell'album, il nuovo degli Arab Strap. Fra l'altro, tornando all'inizio della nostra trasmissione, dove avevamo giocato un po' con le canzoni, con la parola fight nel titolo, ecco questa Fighting For You, insomma, direi che ci riporta di sicuro su territori del genere. Insomma, stavamo giocando in questo modo in riferimento alla partita di stasera, dove devo dire per il momento se ne sono date anche meno di quello che si poteva pensare, col fatto che l'Inghilterra sta vincendo 1-0, cioè per il momento gli argentini si stanno concentrando proprio sul gioco rispetto che fare un po' di rissa. Fra l'altro oggi leggevo una cosa che ammetto non ricordavo: i cartellini gialli e rossi sono stati inseriti nel mondiale proprio dopo una partita fra le stesse due squadre di stasera, no? Nei tempi antichi, quando il calcio era, fra molte virgolette, figuriamoci, uno sport per gentiluomini, bastasse che l'arbitro dicesse ad un giocatore: sei espulso, esci dal campo, e quello bravo bravo abbandonava il terreno né da gioco. Nel 1966 in Inghilterra si gioca proprio un Inghilterra-Argentina, dove per far uscire un giocatore sudamericano ci è voluto davvero un bel po' di tempo, e quindi si sono dovuti inventare un segnale, insomma, particolarmente chiaro ed inequivocabile. Unendo questo discorso al discorso dei concerti che stavamo facendo prima, questo signore qui proprio ieri sera ha tenuto una grande data a Roma, e allora ascoltiamo Marilyn Manson con The Fight Song.

raccontavate proprio voi ieri sera di un gran concerto di Marilyn Manson, cosa assolutamente ribadita e confermata anche dalla nostra Pau, che mi raccontava anche un po' della scaletta delle live. Non so se però questa The Fight Song era presente, magari qualcuno di voi all'ascolto era invece ieri sera sotto al palcoscenico, ci potrebbe confermare anche una cosa del genere. Vi ricordate poi qualche anno fa quando uscirono un po' di inediti da parte dei Linkin Park? Insomma, si approfittava dopo purtroppo la scomparsa di Chester Bennington nel farci riascoltare un po' di nuove canzoni, ed usciva questo gigantesco cofanetto per i 20 anni di Meteora, che era stato il secondo album della band, addirittura 6 dischi all'interno di questa edizione speciale, fra la scaletta originale del lavoro, un po' di musica dal vivo e appunto, come detto, anche qualche canzone che al tempo non avevamo ascoltato. Questa qui era intitolata Fighting Myself.

0: Preso il titolo della canzone, qui la lotta è ovviamente interna. Fighting Myself, dicono i Linkin Park, che insomma è probabilmente questo il tema più esplorato da canzoni che contengono la parola fight nel proprio titolo. Insomma, ogni tanto ci si riferisce anche all'esterno, ma moltissime sono le canzoni che vanno a parare un po' su questo discorso. Ci stiamo giocando in riferimento alla partita dei mondiali Inghilterra-Argentina. Hanno appena inquadrato uno sconsolato Mick Jagger che faceva no con la sua capoccetta, visto che l'Argentina ha pareggiato giusto un paio di minuti fa con un gran gol da fuori. Sembrava quasi fatta, adesso mancano 2 minuti più il recupero ai tempi regolamentari e poi vediamo eventualmente calci di rigore. Tornando però alla musica, che ci dici maestro, come stai?
1: Ciao Doc, ciao. Ma grande. Fight the Fida, bella. È già stato nominato?
0: Grande idea come al solito, caro il mio amico. Guarda, dammi giusto 2 secondi perché di Fight the Fida mi ricordo una versione magari anche un po' più movimentata, un po' più rock, potremmo dire, fra molte virgolette, che però non sono sicuro di riuscire a recuperare al volo, insomma di sicuro su YouTube, ma vediamo se riusciamo ad inserire quella versione nella nostra playlist, se no insomma anche l'originale, visto anche la tematica della canzone, potrebbe stare di sicuro bene. Torno subito, vado ad informarmi con chi di dovere, arrivo.

Mi serviva qualche istante per provare a recuperare una delle vostre belle proposte, quindi tanto dalla partita di stasera non ci si può distrarre. Ha segnato l'Argentina, che fino a 5 minuti fa perdeva per 1-0, e invece adesso siamo 2-1 per loro. Ha segnato Lautaro Martinez, insomma il grande attaccante dell'Inter. Adesso mancano altri 5 minuti alla fine del recupero. Devo dire davvero incredibile. L'Inghilterra ha un po' questa tendenza di arrivare fin lì e poi riuscire a farsi fregare, ma insomma, come detto, stasera non è proprio il caso di allungarsi in previsioni, visto come sta andando la partita. Tornando alla musica, qualcuno di voi giustamente nell'ottica della partita della playlist, perdonatemi, stasera ci chiedeva Fight the Fight da parte del grande Frankie Energy. Esiste una versione vagamente più rock che lui aveva inserito in un piccolo EP, insomma, se vi interessa recuperarla la trovate su YouTube e si intitola Hard Version. Noi direi che stasera possiamo di sicuro andare con l'originale. Fra l'altro riconoscerete subito il suono dello scacciapensieri, quello strumento che di sicuro si suona spesso e volentieri in Sicilia, non a caso visto la tematica della canzone.

0: You gotta fight the fighter.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rockstar. Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
1: Sei su Radio Rock.
9: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: listening to Ring On The Night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Ring On The Night on Radio Rock.
3: Apriamo l'ultima ora, stasera ascoltiamo i Muse. Questa qui era Uprising.

0: Will Be Victorious. Si ascolta la fine di questa canzone dei Muse, probabilmente, non lo so, un brano che magari avranno ascoltato i calciatori argentini, che insomma anche stasera sono riusciti a ribaltare la partita, appunto in finale ai mondiali va proprio l'Argentina contro la Spagna, appuntamento domenica sera e insomma, finale anche in questo caso davvero incredibile. Vediamo un po' che ci dite al riguardo al 3899 106 600.
1: Ma mettiamo caso che finisce così la partita, ma
0: ed è Genix finita così,
1: fatti già il tatuaggio un'altra volta con la coppa disegnata, stavolta c'hanno "is coming home".
0: No, il nostro amico parla dei tifosi inglesi, notoriamente ottimisti, ma insomma forse anche con qualche minuto, con qualche settimana d'anticipo. Devo dire che è davvero incredibile, l'Argentina sembra saper giocare solo questo tipo di partite, no? Va sempre sotto fino agli ultimi minuti per poi riuscire a recuperare insomma una forza di volontà, forse, oltre che ovviamente una forza tecnica davvero notevole, e poi insomma il fatto di avere ancora Leo Messi in campo di sicuro può farne comodo. A questo punto pensavo di giocare con voi sulle canzoni che parlano di resurrezione, non per forza in maniera mistica o religiosa, ma insomma anche questo qui è un tema particolarmente affrontato nella storia della musica. Banalmente mi è tornata in mente The Death and Resurrection Show da parte dei Killing Joke. Se vi viene in mente qualcos'altro, 3899 106 600.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa qui devo dire che la stiamo ascoltando quasi ogni sera ed è un ascolto che almeno io faccio con grande piacere. Hold the Ashes, la nuova canzone da parte dei Pineapple Thief, accompagnata anche dal suo bravo videoclip. A proposito di cose da vedere, vi racconto una bella novità per quanto riguarda noi di Radio Rock, perché da oggi potete ascoltarci, ma appunto soprattutto vederci anche sul canale numero 833 del digitale terrestre, il canale di Super Six, visibile fra l'altro in tutta Italia. Andate appunto su quel canale, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate dal menu che vi viene proposto Radio Rock TV, appunto per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì avrete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questa qui per noi, come detto, è davvero una gran bella novità e un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia e in questo caso davvero possiamo dirlo anche in televisione. Questa qui invece l'avevo annunciata qualche secondo fa. Arrivano i Killing Joke.

0: Spesso io non è che sia molto bravo a giocare con le immagini e la musica, magari a creare dei piccoli video. Se qualcuno di voi si trova un po' più a suo agio su una cosa del genere, ecco, montiamo i gol del mondiale, di questo mondiale dell'Argentina, su The Death and Resurrection Show da parte dei Killing Joke, che insomma, di base queste partite ci stanno raccontando esattamente una cosa del genere. Un bel video invece me lo inviava attraverso WhatsApp il nostro Mr. Nick, un abbraccio di cuore a te caro il mio amico. E poi a tema resurrezione, come al solito ci date delle grandi idee, perché c'è Lorenza che dice: mi viene in mente David Bowie che in Lazarus dice "Look up here, I'm in heaven". Insomma, no, la storia di Lazzaro anche cantata da Bowie può essere di sicuro un giusto riferimento. Poi lui, figuriamoci, lo mandiamo in onda sempre più che ne volentieri. Vediamo che ci dice anche Spike, ben trovato.
1: Buonasera carissimo.
0: Ciao bello.
1: After Forever dei Sabbath.
0: Direi che After Forever dei Sabbath ci può di sicuro stare.

Di Master of Reality da parte dei Black Sabbath, bella chiamata del nostro Spike, questa qui in particolare, After Forever. Ammetto che anch'io era davvero un sacco di tempo che non la ascoltavo, fra l'altro insomma, inutile aggiungere chiacchiere su una scaletta del genere, che devo dire però ogni volta che ti capita davanti agli occhi insomma, ti ci fa un po' rimanere uno di quei dischi che sembrerebbe quasi un best of, se non invece un lavoro all'interno più in generale di una carriera. Visto che siamo arrivati nel metal inglese parlando di resurrezioni, ecco, ascoltiamo questo disco di Halford, di Rob Halford, ovviamente il leader, il cantante dei Judas Priest. Il lavoro è intitolato proprio Resurrection e iniziava con l'omonima canzone che riportava, devo dire, in ottima forma il signor Halford di fronte ai suoi fan.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Not Labels.
5: Questo è
6: Bring On The Night,
0: la serata di Radio Rock.
7: Tra una mezz'ora ci salutiamo, ma abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione, a partire da questo brano Stellar da parte degli Incubus.

0: come detto, gli Incubus, per aprire l'ultima parte insieme, una di quelle band che di sicuro mi fa sempre piacere ascoltare. Noi intanto stavamo giocando con un po' di canzoni dedicate alla risurrezione. Se vi viene in mente ancora qualcos'altro, 3899 106 e 600, di sicuro c'è almeno una bella vostra proposta che mi farà piacere recuperare nel corso dei prossimi minuti. Come detto, intanto si è chiusa la partita di stasera fra Argentina ed Inghilterra per quanto riguarda la finale fra i sudamericani e la Spagna. Appuntamento domenica sera, la seguirete se vi va anche in compagnia del nostro Simone Maurovic, vogliamo dire il Lele Adani di Radio Rock. Poi venerdì, quando Simon ci fa sempre compagnia in trasmissione, magari gli rilancio questo paragone vediamo un po' se potrebbe fargli piacere. Stupidaggini a parte, questo qui è Eddie Vedder, protagonista della prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

qui è l'ultima novità di stasera, Better Believe, da parte di Eddie Vedder, brano che usciva anche per finalità benefiche, canzone che devo dire sulle prime forse non mi aveva convinto al 100%, adesso che lo ascoltiamo ormai da diverse settimane, no, stasera di sicuro l'ho ritrovata con piacere in vostra compagnia. Saluto Stefano che ci chiede di ascoltare qualcosa, di ascoltare un brano dei Tantric Love Charmers. Ne avevamo parlato qualche mese fa di questa nuova formazione italiana, di sicuro particolarmente valida. E saluto poi anche Ray, che né tanto nell'ottica delle canzoni che parlano di resurrezione ci dà un ottimo assist. Resurrection Joe, non ricordo di chi, ma il video girava tantissimo su MTV e Video Music. Dovrebbe essere un brano dei The Cult. Io sono un grande appassionato di quella band, quindi spero proprio di aver azzeccato, caro Ray. Fra l'altro lo stesso amico si era giustamente incuriosito sulla voce femminile che canta con Eddie Vedder in questo brano. In realtà leggevo che ci sono tre ragazze coinvolte nella canzone che al tempo erano particolarmente giovani. Appunto, il brano usciva con finalità benefiche in compagnia dell'organizzazione chiamata Guitars Over Guns, una organizzazione di base a Chicago che appunto supporta i giovani attraverso la musica. Avevano addirittura 13 anni nel momento di questa esibizione le tre ragazze, che si chiamano Joy Bills, Giselle Castro e Naomi Owens. Adesso se ti vai, mi dai il permesso, caro il mio Ray, io magari questo elenco te lo scrivo direttamente su WhatsApp, così sei sicuro di non perderti questi nomi. Di sicuro si ascoltano delle grandi voci, oltre a quella di Eddie Vedder all'interno del brano. Vedremo se poi magari le ragazze avranno per davvero un futuro nella musica. Questa qui intanto, come detto, Resurrection Joe da parte dei Cult.

Non è che dico nulla di particolarmente nuovo, ma certo che cavolo di grande band che sono e che sono stati i Cult. Che bravo il nostro amico a ricordarsi anche di una canzone del genere, di sicuro fra quelle che magari va in onda ad oggi un po' meno spesso da parte di questa bella formazione. Si intitolava Resurrection Joe, usciva verso la metà degli anni 80 e nella playlist di stasera, dove passando anche per il mondo dello sport siamo finiti a chiacchierare di Resurrezione, insomma ci stava proprio particolarmente bene. Pescando sempre dalle vostre ottime proposte, e ascoltiamo anche la prossima canzone che ci porterà poi proprio al momento dei saluti. Devo dire, bella idea della nostra amica Lorenza, che sul tema della Resurrezione si ricordava di questa qui, che intanto è sempre cosa buona e giusta riascoltare Mr. David Bowie, e poi su questa tematica la sua canzone intitolata Lazarus poteva

0: è l'ultimo intervento in voce e quindi facilmente mi posso limitare ai saluti e soprattutto ai ringraziamenti nei confronti di ognuno di voi. L'appuntamento, come sempre, è rimandato a domani intorno alle ore 21. Se vi va, nel frattempo, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it. Voi intanto continuate a godervi la notte e la musica in nostra compagnia.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

sempre molto intenso, sempre davvero molto emozionante l'ascolto di un brano del genere, Lazarus, da parte di Mr. David Bowie. Sempre particolarmente difficile trovare anche qualcosa da dire dopo una canzone del genere. Per mia fortuna, questo qui però

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Perfume Genius è lo pseudonimo di Mike Andreas, 43 anni, nato nell'Iowa negli Stati Uniti d'America, ma si è trasferito presto a Seattle, dove ha cominciato e ha portato avanti la sua carriera da musicista. Quindi Seattle, stato di Washington, costa occidentale, è arrivato al 7° lavoro in studio come appunto Perfume Genius, e la miscela è un art pop indie rock sperimentale. La curiosità è che nel 2012 ci fu una polemica perché lui pubblicò un video su YouTube in cui abbracciava sensualmente un lottatore di MMA. YouTube buttò giù il video dicendo che violava le sue linee guida, e quindi ci fu tutta appunto una polemica legata alla possibilità di esprimere l'affettività queer, di proporre anche, no, dei modelli di affettività diversi da quelli tradizionali, da quelli convenzionali. Devo dire, sono passati diversi anni e mi pare che per certi versi le cose siano addirittura peggiorate o stiano peggiorando. Purtroppo esce il 7° lavoro in studio di Perfume Genius, che si chiama Glory. Questa è It's

0: of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, sono felicissimo del ritorno di una band che io adoro. Loro si chiamano Black Country New Road e anche questa volta colgono nel segno con un disco bellissimo. Sono di Londra, sono una band di post rock, rock sperimentale, art rock, fondata nel 2018. Ha avuto una vita un po' strana perché pubblicano due dischi, tutti e due molto belli, il secondo è proprio un gioiellino. Dopodiché il cantante Isaac Wood lascia la band per problemi di salute mentale, quindi dice: io mi fermo perché non ce la faccio andare avanti. La band decide di continuare e decidono di cantare, diciamo di ripercorrere, di riproporre le canzoni del loro repertorio e anche di andare avanti con dei nuovi brani cantando a turno. Quindi non sostituiscono Isaac Wood, anche nell'ipotesi che possa poi rientrare prima o poi nella band. Esce un disco live di inediti e poi adesso siamo al quarto album. Si direbbe in studio, in realtà, come ripeto, c'è un disco live in mezzo, un disco live di inediti, quindi sono quattro in realtà i loro album. Questo nuovo lavoro si chiama Forever How Long, disco molto molto bello dei Black Country New Road, dal quale ascoltiamo For the Cold Country.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Chi era Miki Bereni? Non so se vi ricordate di Miki Bereni. Adesso qui c'è un nuovo disco, che in realtà è il primo album di questo ensemble, che si chiama Miki Bereni Trio. Loro sono tre musicisti. Lei è Miki Bereni, per appunto. Poi c'è Kevin McKillop, che stava nei Muse. Oliver Cheerer, che stava in altre due band, gli Air Cooled e i Gilroy Mir. Altre due band, insomma, underground. Ma fondamentalmente il Miki Bereni Trio fanno un ensemble, diciamo un mix di dream pop, alternative rock. Ma lei è la leader della band, è conosciuta per essere stata la chitarrista e una delle leader delle Lush. Io dico delle Lush perché in realtà loro erano un po' al maschile, un po' al femminile, hanno un gruppo misto, diciamo così. Mi piace dire le Lush, molti dicono i Lush, io dico le Lush. La chitarrista e cantante si chiamava proprio Miki Bereni, questo nome perché lei era una mamma giapponese, il papà invece era ungherese, e proprio dall'ungherese decidono questo disco di debutto di intitolarlo Tripla, che in ungherese vuol dire triplo sostanzialmente. E quindi Tripla, primo album di Miki Bereni Trio, con Miki Bereni ex Lush, una band insomma che è andata molto forte negli anni 90. Da questo nuovo lavoro ascoltiamo 8 Deadly Sin, Miki Bereni Trio.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Volevo proporvi il nuovo disco di Elton John, perché ha fatto un bel disco Elton John. Proprio ho detto, no, non mi va, troppo convenzionale, facciamo una cosa un po' diversa. E quindi Elton John magari l'ascoltiamo una delle prossime settimane, Giampiero, se ti va, eh? Se ti va bene. Anche perché, insomma, qui c'è da ascoltare una band molto particolare. Allora, è una band, ma non è una band. Si chiamano Buzz, ma in realtà è uno solo. È un musicista americano di Los Angeles che si chiama Will Wiesenfeld. Ha 36 anni, ha chiamato il suo progetto Buzz per la sua, così dice, per la sua passione per i bagni caldi. Lui compone la sua musica con un laptop in camera da letto con Ableton Live, quindi questo è il suo modo di comporre, quindi con un software, diciamo così, per mixare la sua musica. Arrivato al quinto disco, lui fa chiaramente musica elettronica, ma anche un glitch pop, IDM, insomma qualcosa di particolare. Con un nuovo lavoro torna il progetto Buzz, quinto disco in studio, si intitola Gut, e questa è Eden.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, senti che storia particolarissima. Negli anni 90 c'era, diciamo così, una specie di sottogenere musicale che si chiamava C86. Perché? Perché nel 1986 era uscita con l'Enemy, il giornale New Musical Express, che insomma in quegli anni insieme a Melody Maker erano i punti di riferimento musicali del giornalismo musicale inglese. Era uscita questa cassettina con il meglio dell'anno 1986. Quelle band che componevano quella cassetta poi, diciamo, formarono le basi per quello che venne definito il sound C86, cioè il sound di questo rock molto chitarroso che poi diventò sostanzialmente il Britpop anni 90, insomma, no? Il sound degli anni 90 tra le varie band che facevano questo indie pop, chiamiamolo così, negli anni 80 e che parteciparono a questa ondata. Ci fu una band semi sconosciuta oggi che si chiama The Loft, pubblicarono due singoli con la Creation, la mitica etichetta Creation, nell'84-85, e poi ci fu un concerto nel 1985 in cui salirono sul palco il cantante Peter Aston all'Hammersmith, quindi il locale storico a Londra, il cantante Lady Go con il chitarrista Andrew Stricker, che poi diventò un critico musicale, il chitarrista, si picchiarono sul palco e sciolsero la band, quindi finita subito dopo due singoli, finiti The Loft, benissimo. Dopodiché negli anni 2006-2007 decisero di riformarsi dopo tanti anni per celebrare il trentennale all'epoca dall'uscita dei primi singoli, quindi per celebrare la loro carriera e cominciare un po' a risuonare qualche concerto, diciamo che se la sono presa molto comoda. Fatto sta che nel 2025, a 40 anni di distanza dalle prime cose che avevano prodotto, esce il loro primo disco in studio. Si chiama Everything Changes, Everything Stays the Same, e già il titolo è tutto un programma. Loro si chiamano The Loft e questa è Feel

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Sono tutti in vacanza e tu no?
4: Ti facciamo compagnia noi.
3: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
6: Brand new music right here. Brand.

0: Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

0: se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah. Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
2: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.
3: Alone in Central Park when